era stata progettata per essere un mondo umano ideale, dove non si soffriva e dove erano felici tutti quanti e contenti. Fu un disastro. Nessuno si adattò a quel programma, andarono perduti interi raccolti. Tra noi ci fu chi pensò ad errori nel linguaggio di programmazione nel descrivere il vostro mondo ideale, ma io ritengo che, in quanto specie, il genere umano riconosca come propria una realtà di miseria e di sofferenza. Quello del mondo ideale era un sogno dal quale il vostro primitivo cervello cercava, si sforzava di liberarsi. Ecco perché poi Matrix è stata riprogettata così, all'apice della vostra civiltà. Ho detto vostra civiltà di proposito, perché non appena noi cominciamo a pensare per voi, diventò la nostra civiltà, e questa naturalmente è la ragione per cui noi ora siamo qui. Evoluzione, Morpheus. Evoluzione. Come per i dinosauri. Guarda dalla finestra. Avete fatto il vostro tempo. Il futuro è il nostro mondo, Morpheus. Il futuro è il nostro tempo.

0: gli uomini non si arresero quando capirono che eravamo noi a controllare ogni loro azione, ogni loro pensiero. Cercarono di ribellarsi. Era un tentativo mosso dalla più completa disperazione. Il calcolo delle probabilità di successo da parte loro era inferiore allo 0,25%. Nessuno si tirò indietro dall'affrontare lo scontro decisivo. Nessun uomo, di fronte alla sconfitta, chiese pietà. Non trovammo alcuna soluzione alternativa a quella di terminarli. Tutti. Per sempre.
1: Qui è John Connor, da Crystal Peak.
2: Connor? Ma che diavolo sta succedendo? Chi ha il comando lì?
1: Sono io.
2: Connor, vuoi aiutarci? Qui è la difesa civile del Montana. Dov'è che hai chiesto di trovarti?
1: Quando giunse alla piena autocoscienza, Skynet si era già diffusa dentro milioni di server in tutto il pianeta. Nelle normali reti di computer degli uffici, dei dormitori delle università, dappertutto. Tutto il software, tutto il cyberspazio. Addio nucleo del sistema. Nulla e nessuno poteva escludere Skynet. L'attacco iniziò alle 18:18, proprio come aveva detto Terminator. Era il giorno del giudizio. Il giorno in cui l'umanità fu quasi completamente distrutta dalle armi che aveva creato per proteggersi. Avrei dovuto capire che il nostro destino non era mai stato quello di fermare il giorno del giudizio, ma semplicemente di sopravvivere ad esso. Insieme. Terminator lo sapeva. Aveva cercato di dircelo. Ma il mio subconsciente non lo voleva sentire. Forse il futuro è già scritto. Io non lo so. So solo quello che mi ha insegnato Terminator. Mai rinunciare alla lotta. E mai rinuncerò. La battaglia è appena cominciata.

0: la guerra si protrasse per lunghi anni, sconfinando nello spazio anche su pianeti che agli uomini risultavano sconosciuti. La libertà non era più il motivo che ci spingeva a contrapporci gli uni agli altri. Era l'ardente desiderio di vittoria. Il giorno della resa definitiva da parte degli uomini non fu però il più importante di quegli anni. Lo fu quello in cui, sul campo di battaglia, il nostro generale fece un discorso commovente poco prima di disattivarsi definitivamente.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

quartiere costruito in funzione della fabbrica. Chiusa la fabbrica, rimane un vecchio dormitorio.

0: Prova, prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova, prova, prova. Prova. Co***o, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

qualche tempo, vigilia politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Multitox.
1: Cos'è il vaporizzatore mortale?
2: No, vabbè.
3: Si vive male, pistorimi.
4: Multitox.
5: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai a stare. Insomma, biscotti.
6: Attenzione, attenzione, che basta.
7: Qual è la famosa batterista che domani
8: compie? Under.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: Il Via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus capital, Radio Capital,

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce, un altro Robin Gristol.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

Andremo ad ascoltare Escartoon, la federazione delle libertà, itinerari di autonomia, eresia e resistenza nelle Alpi occidentali, tratto dall'omonimo libro, edizioni Tabor 2013.

Nel 1713, con il Trattato di Utrecht, le alte valli di Dora Riparia, Varaita e Chisone, ovvero gli Escarton di Ulx, Casteldelfino e Pragelato, vengono cedute dalla Francia allo Stato Sabaudo Piemontese, che poi diventerà Regno d'Italia. Il Delfinato viene smembrato e le comunità del Brianzonese vengono separate e schierate sui fronti contrapposti di una nuova e artificiale frontiera. Le popolazioni dell'Alta Valsusa si trovano così a gravitare nello spazio extraalpino torinese, provocando il drenaggio e la fuga delle genti di montagna verso la pianura, con tutte le conseguenze nefaste dello spopolamento. Il montanaro delle Alpi diventa così appendice negletta del tessuto urbano, schiacciato tra una acritica sottomissione alla civiltà globale o la nostalgica difesa di un passato che non c'è più. La Confederazione degli Escarton, formalizzata nel 1343 dalla Grande Charte de Liberté Briançonnaise, è in realtà il culmine di una organizzazione secolare di comunità federate tra loro, a loro volta eredi di una millenaria resistenza che oppone i montanari delle Alpi ai poteri che si sono susseguiti nei tentativi di pacificare e normalizzare un territorio ribelle, sempre in lotta a difesa della propria autonomia.

0: Oh, ma bella montagna, oh sì, mazzazzonneo, oh, ma bella campagna, oh, ciò paito mio, in che ho asciu contenta, in che ho asciu torna, ma gor, mi che è momento, a mon vi platerà.
1: A cavallo tra la Francia e l'Italia, viaggio attraverso il parco naturale regionale del Queyras, la comunità montana di Valvaraita che gli annessa, e i parchi naturali di Valtroncea Pragellato, fino al Gran Bosco di Saint-Bertrand. Mi chiedo in che modo si possa mettere radici in valli come queste. In realtà cerco un paese di leggenda, la Repubblica degli Escartons, una democrazia federale di villaggi alpestri che è esistita per più di 400 anni.

L'incontro inatteso con un suonatore di corno mi rimanda indietro nel tempo, a quando i re facevano la guerra e si contendevano le terre dei loro sudditi, a un'epoca in cui, tra queste montagne, uomini e animali trovavano riparo nella stessa stalla e sopravvivevano così al passaggio degli eserciti, al freddo, alle valanghe. Le tracce di questa civiltà alpestre sono ovunque, nei fienili, nei canali di irrigazione dissimulati nell'erba, e poi le iscrizioni sulle lapidi, le cappelle, i mulini. Continuo il mio viaggio verso quanti vivono nelle Alpi oggi. Quale storia hanno da raccontarmi?

Questa è, che suoniamo adesso, è una bourrée a due tempi che arriva dal centro della Francia. Una danza che è originaria del centro della Francia, che balliamo anche nell'Occitania italiana. 1, 2, 3, 4.

0: La Repubblica degli Escarton. Bisogna cominciare dagli archivi per intravederla. E gli archivi raccontano che alla metà del 300 il Delfinato mise in vendita una parte dei suoi territori. Le comunità alpine fecero valere una solida organizzazione interna e riuscirono a negoziare col delfino Umberto II una certa autonomia. Nacque così la Grande Charte, un patto che stipulava la pace e alcuni importanti diritti. Il 23 maggio 1343 la Grande Charte fu sottoscritta dal delfino e da cinque escarton: il Grande Escarton de Briançon, l'Escarton del Queyras, Casteldelfino, Oulx e infine l'Escarton di Pragellato. Una forte somma di denaro doveva essere versata ogni anno in cambio della libertà e dei privilegi concessi. L'articolo 1 sanciva il diritto alla proprietà, individuale o di gruppo, accordata tanto agli uomini che alle donne. Gli Escarton disponevano di un sistema di amministrazione della giustizia e dell'interesse comune di tipo repubblicano. Qui è stata messa a punto una politica di solidarietà in accordo con la vita di montagna. Ogni villaggio eleggeva il proprio console, detto anche mansia, e ogni borghigiano doveva rivestirne la carica.
1: Ogni villaggio pagava un precettore che si occupava dell'istruzione di tutti. Nessuno veniva escluso o lasciato indietro.
0: Questa cultura del segno scritto, dell'intesa e della libertà fu spesso messa a dura prova dalle guerre e dalle crisi economiche, ma i villaggi hanno saputo resistere uniti. Quanti esuli perseguitati hanno trovato rifugio in queste case? Lo spirito degli Escarton è una sintesi di azioni individuali e di volontà collettive, con al centro il rispetto della montagna. Un armadio testimonia di una storia esemplare in Europa. Cosa resta oggi di questa cultura transfrontaliera? In ognuna di queste valli sono accolta da uomini e donne che inventano e reinventano la loro libertà e le loro alleanze, sullo sfondo di tanta aspra bellezza. Un intreccio di mani e di volti mi accompagna.

0: Nell'escarton di Valvaraita faccio la conoscenza di tre generazioni di donne attaccate alla loro fattoria. Il ritmo delle giornate è dato dal lavoro e dal piacere di essere qui. Mi dicono che è il loro destino.
1: Nós autos temos esse etchazal sempre, de cor de verne para aqui, porque era nos pia espada na Valaim. Tem, da fim de outubro à fim de maio, esse, à meia-junha, esse etchazal, e para isso me reina a la primeira grande, esse la reina, e para a fim de julho, também a chuva um pouco mais alta, as cumbres. Quasi tutte mi piace proprio il lavoro che fai e poi di giorno comunque è proprio la te, la te fai piacere di essere ici. Penso che la panna autoposto è più giovane che ici.
2: Sylvana, est-ce que tu peux nous décrire un journée de ta vie en été?
1: Mi de mattina mi levo 6 e mezzo per qui, vado a monge, as vacas que são um pouco lentes, e poi porto aí a lulacha à l'arberco, à la gronja, depois le scramming, para que isso clica da farm, engendinar, e poi se lei que lá da juar, magarro far la tumo, o luburo para aqui, e se não venem aí nesse à la rua, o bem me fraire para aqui, e fazem o fim. E depois de serro, quando estavam finito, nem a sus à la gronja ou à l'arberco, e. E non c'è mai monge, e portando mai in ulace, facendo mai cioclic. Poi mi giansino e poi ne spugiare, voilà.
0: Mi arrampico con Peyu nel grande bosco di pini cembri e larici. Peyu è artigiano dalle mani d'oro e costruisce una casa con pietre che custodiscono miti e canti venuti di lontano.
3: Cercià di cuire un po' tutte le storie dei posti e buttare tutto insieme di la misura, da far rimandare di lo futuro a queste cose di sì. Boh, la ia lo lume dei sapè, la ia lo gai, la ia un tocco de vutin de San Pericles del 1514, è tutto il tocco di storia che fa parte della nostra cultura praticamente. Ecco, qui la ia un picciotto vutin di una. Ya a queste vutin che sfacce de peiro de moio d'inconti a Lugilio del Delfinato dall'altro conto ya di l'archetta le la croce degli templari e da conto ya la rusasso lo rusun della Valvaraccia e dello Quiraz che fai parte del nostro cultura.
4: Il ruscelletto che scende scrosciando.

0: Se la baita dell'italiana.
1: La storia degli uomini in queste montagne si fonda su una vita libera ma austera e sulla spartizione di obblighi e di responsabilità. Nel 2003, su iniziativa del comune di Abries, è nata un'associazione fondiaria pastorale con lo scopo di preservare il territorio. Si tratta di un atto che si iscrive nella tradizione degli escarton e che stabilisce chiari principi di vita agricola e sociale per regolare i rapporti tra proprietari terrieri e pastori. Il grande alleato delle genti di montagna non si fa attendere. Il sole brilla sui tetti. Che ore sono?
2: Les cadrans solaires sont un bon symbole des escartons car vraiment on retrouve beaucoup de cadrans solaires dans tous les escartons des deux côtés de la frontière actuelle qui auparavant n'existait pas de la même façon. Les cadraniers étaient quasiment tous piémontais. Le plus connu est Zarbula qui venait, on pense, de Bardonèche, des environs de Bardonèche. C'est une des caractéristiques des cadrans aussi bien côté piémontais qu'Hérassin, c'est que les cadrans ont beaucoup de devises. Ailleurs, en France notamment, il y a peu de devises sur les cadrans solaires, alors qu'ici, il y avait une culture de l'écrit et une alphabétisation qui permettait à tout le monde de lire. Il y a beaucoup de devises soit en latin, qui étaient lisibles des deux côtés de la frontière. Il y a des devises en français qu'on lit aussi côté italien.
3: La questione dell'identità montanara è proprio legata a questa cultura, no? Perché noi vediamo che andiamo in Francia, comunque in montagna abbiamo le stesse abitudini di vita, gli stessi problemi, siamo vicini come cultura e ci capiamo meglio appunto anche con una frontiera in mezzo, che tanto le frontiere sono sempre segnate sulla carta, non sono mai frontiere vere, no? Sono delle decisioni arbitrarie degli stati che governano, però le persone poi ovviamente si trovano a vivere vicine anche su una montagna dove passa la frontiera.

Le frontiere sono un'invenzione degli stati-nazione. Vengono imposte artificialmente sui popoli, dividendoli e smembrandone le comunità. Tanto le vicende storiche quanto quelle culturali e linguistiche testimoniano l'omogeneità dei raggruppamenti umani che vivono a cavallo delle Alpi e l'assurdità del principio dello spartiacque come linea di demarcazione politica. L'imposizione di confini assurdi è del resto una costante nella storia degli stati-nazione. Baschi, curdi, tamil, baluci, berberi, quanti popoli hanno sofferto e tutt'oggi soffrono per l'imposizione di frontiere che non riconoscono. Lo smembramento di comunità, la loro militarizzazione, non sono conseguenza di sfortunati errori di valutazione, ma, al contrario, la precisa pianificazione di genocidi culturali, politici, identitari dove non fisici, degli abitanti di territori da normalizzare a qualunque prezzo, come sempre accaduto e ancora oggi accade in ogni colonia o territorio amministrato come tale.

0: così come fa Gabriele.
1: Escartoné significa spartire gli obblighi, ma anche le speranze, costruire, proteggere, senza rinunciare all'ospitalità.
2: Io credo che parlare oggi di Escartoné non significhi soltanto parlare di storia, sicuramente una grande storia, ma anche di modernità, perché in realtà gli Escartoné oggi insegnano ancora molte cose. Ci insegnano, per esempio, che il restare uniti nei momenti di difficoltà, il collaborare, il coordinare i lavori, possono portare sempre soltanto a ottimi risultati. E questo noi lo vogliamo salvaguardare a tutti i costi.
3: Benvenuti a Maison. Ma dit une vous, el zorn cachou tourna contente fia, amavala furia. Benvengu à maison, tourna à bonou. Benvengu à maison, ma dit la via, que pos dront el casei, dont eik vique, el temple l'œil perdu. Da zors fleuri, de niaz, que zanavia.

Perché dunque ricordare oggi la vicenda degli Escarton? Il nostro obiettivo è chiaro: contribuire a sollecitare una riflessione sulle questioni che la loro storia chiama in causa. La questione dell'autonomia montanara, in particolare, e dell'autogoverno comunitario delle bioregioni più in generale. Togliere terreno allo Stato e ai potentati economici che stanno portando alla rovina i territori, le comunità, le nostre vite. Questa è la consegna. Perché quando il capitalismo arriva ad attaccare e compromettere le stesse basi della sopravvivenza, è da queste che bisogna ripartire. E queste si trovano sui territori in cui viviamo e che dobbiamo riconquistare. Non per creare impossibili isole felici in un mondo marcio, ma per costituire roccaforti di resistenza e di alternativa, coni d'ombra nelle loro carte in cui praticare autonomia e sperimentare libertà. È in tale prospettiva, dunque, che la vicenda degli Escarton può essere un buono stimolo di ricerca, non tanto per arrivare a capire come è andata, quanto per riconoscersi oggi in cammino sullo stesso sentiero che gli abitanti delle terre brianzonesi hanno battuto prima di noi. Un cammino incompiuto, come dimostra la resistenza che in Valsusa continua. Il sentiero di una resistenza millenaria. Quell'ostinato sentiero che travalica le frontiere, che federa le libertà. Questo singhiozzo ardente che passa di secolo in secolo. Confrontarci con le sue tracce o con quel che ne rimane può quindi aiutarci ad affrontare il nostro viaggio oggi con maggiore consapevolezza e forza.

delle libertà, itinerari di autonomia, eresia e resistenza nelle Alpi occidentali, tratto dall'omonimo libro, edizioni Tabor 2013. Audio a cura di Radio Alpi Libere.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Un buongiorno, un buon mattino sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono Martina, iniziamo con questa mattinata informativa di questo giovedì 8 ottobre. Sono le 9:02, vi auguriamo un buon ascolto.

E vi ricordo subito i nostri numeri, il 346-667-3263, lo 011-249-5669, per scriverci, telefonarci, inviarci suggestioni, informazioni, suggerimenti musicali, interagire con l'informazione di Radio Blackout.

Questa mattina faremo degli approfondimenti, inizieremo con il rilanciare due iniziative, una che si terrà domani, un'assemblea della scuola contro il razzismo lanciata da Ujamaa e da altre realtà inerenti alla scuola. Poi parleremo della mobilitazione che ci sarà a Saluzzo questo weekend e poi, sempre in tema agricoltura, abbiamo raccolto delle voci e testimonianze da parte di alcuni agricoltori dalla Campania e dal Piemonte in merito alla crisi che si sta abbattendo su questo settore. E poi chiaramente andremo a parlare di Spagna a fronte delle ultime notizie e in particolare, lo diciamo subito, ieri sera è arrivata anche qua in Italia la notizia della morte di Mari Carmen, la donna che è stata sfrattata e che a seguito del suo sfratto c'è stata una protesta, una mobilitazione di piazza significativa che ancora continua con Acampade a Puerta del Sole a Madrid e quindi ecco, con questo evento sicuramente la situazione vedrà degli sviluppi importanti.

E allora, prima di passare a leggere i titoli delle prime pagine dei giornali di oggi, volevo leggervi questo ricordo scritto da Cronache Ribelli proprio per Mari Carmen. Mari Carmen Abascal è morta oggi, 7 ottobre 2026, nell'ospedale Gregorio Marañón di Madrid. Aveva 87 anni. Dal 1956 viveva nella stessa casa, nel quartiere madrileno di Retiro. Aveva 17 anni quando suo padre aveva preso in affitto quell'appartamento. Lì aveva vissuto tutta la sua vita. Lì erano morti i suoi genitori. Lì sarebbe voluta morire anche lei, ma non glielo hanno permesso. La sua storia ormai la conosciamo tutti. Per decenni Mari Carmen aveva abitato quella casa con un contratto di affitto a canone storico, pagando regolarmente. Nel 2018 l'edificio passò a un fondo di investimento. In seguito la proprietà dell'appartamento è arrivata a Urba Gestion, che alla fine di un lungo contenzioso legale le ha imposto un affitto pari a 1.650 euro al mese, più di quanto percepiva con la sua pensione. Per mesi movimenti per il diritto alla casa, avvocati, amici hanno cercato di difenderla, portando la vicenda fino all'ONU, che aveva chiesto di bloccare lo sfratto. Ma il 23 settembre arrivò il giorno dell'esecuzione. Mari Carmen uscì su una barella, espulsa da casa sua come fosse una criminale. Le immense proteste dei giorni successivi avevano cambiato tutto. Il 29 settembre Mari Carmen aveva riacquisito la possibilità di tornare nella sua casa con un affitto compatibile col suo reddito. Ma non ce l'ha fatta, è morta prima. Di fatto sfrattandola l'hanno uccisa. Perché quando una persona di 87 anni con una disabilità che ha pagato per 70 anni il proprio affitto viene espulsa dalla casa nella quale ha trascorso tutta la sua vita per permettere alla proprietà di perseguire un profitto sproporzionato, siamo davanti a un omicidio. Quante altre Mari Carmen dovranno morire prima che si possa dire che la casa è un diritto? Perché ciò non accada, dobbiamo seguire le sue parole. Lottiamo per ciò che è nostro, lottiamo per tutte le Mari Carmen del mondo.

9.09, iniziamo con la rassegna stampa leggendo i titoli delle prime pagine dei giornali di questa mattina. Iniziamo con il Corriere della Sera che dà spazio alla crisi del debito. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì, e si parla del patto di flessibilità per insomma dare agio all'Italia di coprire le spese che riguardano energia e difesa. Su Repubblica, dal Colle, lezioni di grazia, si parla della legge elettorale che oggi vedrà il suo ultimo passaggio. Andiamo avanti sulla Stampa con una particolare fotonotizia: cosa per me essere vasco, in prima pagina Lectio Magistralis del Rocker all'Università di Salerno, e dall'Unione Europea via libera a 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa. Il Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia in Unione Europea contro Graviano, il legale così starà zitto, quindi un'altra notizia che non segue, diciamo, il flow delle prime pagine di questa mattina. E poi andiamo avanti con dunque altre prime pagine, lasciamo stare le prime pagine, diciamo, più legate a la dimensione, se vogliamo, di destra, che sono abbastanza monotematiche sulla questione del 7 ottobre, quindi le varie mobilitazioni che ci sono state per ricordare l'anniversario di questa data, del 7 ottobre 2023. Anche Libero, insomma, ricalca questo refrain. E invece il Sole 24 Ore, mercati tempesta su borse e bond. Quindi si parla dei prezzi, il cartello sui prezzi, e poi il diesel slitta al decreto energia e difesa, oggi l'ok dell'UE a salvaguardia, quindi sempre rispetto a quanto dicevamo prima. E infine il Manifesto, anche qua si parla della legge elettorale. E poi infine il Domani, anche qui si parla della legge elettorale in prima pagina, ma viene dato spazio anche agli esteri, quindi alle proteste in Francia. Passando quindi alla rassegna per quanto riguarda i quotidiani di questa mattina, abbiamo qui la Stampa, il Fatto Quotidiano, il Manifesto, e iniziamo con la Stampa in particolare per quanto riguarda un evento che si sta tenendo in questi giorni. È iniziato con la prima giornata ieri all'OGR Wave by Vento, un evento che mette al centro l'intelligenza artificiale e che è stato inaugurato dal presidente di Vento, ossia John Elkann. Va a sostituirsi a quella che l'anno scorso era stata la Tech Week alle OGR, che aveva visto, ricordo, una serie di mobilitazioni, di contestazioni, anche perché era inserita all'interno del ciclo di mobilitazioni per la Palestina. E andiamo a leggere alcuni passaggi sulla Stampa di questo articolo di Fabrizio Goria, che descrive questo evento e l'intervento di John Elkann sul palco delle OGR, che ha aperto questo Wave, che guarda al futuro con una prospettiva netta e definisce i contorni di una sfida globale che vede l'Italia protagonista. Il dibattito sui timori per i posti di lavoro viene ribaltato in una logica di sviluppo irrefrenabile. L'intelligenza artificiale evolve con continui aggiornamenti e svela il potenziale per compiere imprese inimmaginabili.
Dunque, il presidente dice non ho un'idea di un mondo diviso tra Stati Uniti, Cina e il cosiddetto sud globale. L'umanità collaborerà per sviluppare strumenti comuni in un quadro di sincronizzazione internazionale verso ambiti di frontiera, dalla salute allo spazio. E in particolare è interessante il ruolo di Torino, in generale dell'Italia, che viene messo in primo piano, ma soprattutto di Torino. Infatti anche sulla sezione della stampa locale le pagine iniziali sono dedicate a questo tema. Torino cavalca l'onda del tech, qui una forte spinta al futuro. Torino può ambire a essere un distretto nello spazio, ha tutte le potenzialità per esserlo. Questo è sempre Elkan, che ricorda anche gli attori in questo senso: i 100.000 studenti, il Politecnico, l'università e anche un vantaggio concreto, la possibilità di operare a costi più bassi rispetto a Milano. E l'ingresso di quest'anno a questa seconda versione della Tech Week, quindi della Wave by Vento, l'ingresso è a pagamento e si parla di pass da 230 euro a salire, formule dedicate a startup e investitori, quindi anche questo è interessante. Poi sempre sulla stampa di Torino viene dedicato uno spazio ad alcune startup degli ultimi anni proposte da studenti essenzialmente usciti dal Politecnico. In particolare una che ci sembra significativa, di questo Antonio Tavera, e insieme ad altri studenti, ex studenti del Politecnico, hanno creato questa startup per rendere smart i sistemi di videosorveglianza. Il sistema permette di distinguere tratti di vandalismo, intrusioni o risse e mima tutti gli effetti e il funzionamento dell'occhio umano. Quindi, che dire, grazie Antonio Tavera. E poi altre storie vengono definite così, di altri di altre menti smart uscite da questa università, un'altra che aiuta la stesura di atti e contratti nell'analisi dei documenti e della ricerca di norme e sentenze per quanto riguarda gli avvocati. Quindi anche questo è un'altra col supporto di ChatGPT, e poi un'altra idea dell'intelligenza artificiale da usare per il recupero crediti, quindi diciamo, come dire, degli usi sicuramente quantomeno non utili a il bene collettivo, visto che prima si parlava di salute e di altri elementi da migliorare grazie al supporto dell'intelligenza artificiale.

Passiamo poi alla rassegna stampa sul piano nazionale. E, oggi appunto ci sono diverse notizie. Una delle prime, come dicevo prima, riguarda la legge elettorale. Andiamo a leggere giusto alcuni punti dal manifesto in merito, perché alle 12.30 di oggi la Camera si esprimerà sul voto finale rispetto alla riforma elettorale. Nella giornata di ieri le opposizioni hanno mostrato di credere ancora, per una serie di motivi reali, a detta di Giovanni Innamorati, che ha scritto questo articolo per il manifesto, in una clamorosa bocciatura del Melonellum, anche se proprio le due votazioni di ieri hanno al contrario mostrato un centrodestra compatto a sostegno del governo e di Meloni. Ieri mattina la Camera è stata innanzitutto chiamata a votare sulla terza fiducia posta dal governo, quella sull'articolo 3, che ha modificato la perimetrazione dei collegi del Sud Tirolo, Alto Adige, Bressanone e Merano. Quindi il messaggio uscito ieri dall'aula è stato tranquillizzante per Giorgia Meloni. Quindi questo è un po' il quadro, molto, molto in breve. Un aspetto interessante riguarda un'analisi di questa fase e della scelta poi di andare ad elezioni in un momento piuttosto che in un altro, cosa che poi dovrà avvenire a cascata a seguito della decisione rispetto alla riforma elettorale. E in particolare questa cosa viene legata alla crisi del debito. Questo viene scritto da Andrea Colombo, sempre sul manifesto, con un articolo: crisi del debito, lo spettro si allunga. E quindi la crisi dei debiti sovrani, non identica ma affina a quella che squassò l'Europa del 2010-2012, è il tema centrale, ma che ancora non viene neanche troppo nominato. Allora la miccia fu accesa negli Stati Uniti con la crisi dei subprime e la grande recessione. Stavolta l'incendio viene dalle due guerre, l'Iran e l'Ucraina. Rischia di abbattersi direttamente sull'Italia, ma con una minaccia ancora più imminente, quella di scatenarsi in Francia, USA o Giappone, colpendo però di rimbalzo con violenza pari se non maggiore anche l'Italia. La discussione incandescente sulla data delle elezioni nella maggioranza non dipende da considerazioni astratte, dalla paura di Vannacci o dalle diverse convenienze elettorali dei singoli partiti del centrodestra. Deriva proprio dal calcolo per cui votare a maggio, anche scontando l'accorpamento con le amministrative da sempre temuto a Palazzo Chigi, potrebbe servire ad anticipare una possibile crisi che travolgerebbe la popolarità del governo. Non a caso chi negli ultimi giorni ha parlato col ministro Crosetto lo ha trovato in stato di allarme rosso, non per la minaccia della guerra ibrida, ma per la crisi del debito. Il fattore scatenante è il prezzo del carburante, conseguenza diretta del blocco di Hormuz, ma anche della guerra tra Russia e Ucraina, concentrata ora sulle raffinerie russe. Il prezzo di benzina e gas spinge con forza crescente l'inflazione e piove sul bagnato, perché i paesi già fortemente indebitati devono fronteggiare, oltre alle usuali voci come spese e investimenti, anche il riarmo e la crisi energetica. Quindi ecco qual è il vero tema. Sempre su crisi energetica e prezzo del carburante, leggiamo alcuni articoli. Roberto Ciccarelli sul manifesto di oggi: diesel e conti al verde, ministero sulle accise. A fronte di questo quadro critico segnalato da Codacons e UNC, la Presidente del Consiglio resta a guardare l'andamento del mercato e spera nel calmiere al prezzo del diesel fissato da Eni a 2,19. Va ricordato che questo calmiere durerà fino a fine mese, ma i prezzi continueranno a crescere. L'auspicio del governo è estenderlo fino alla fine dell'anno, ma dipenderà dalla buona volontà delle multinazionali.
Nemmeno sul fronte delle bollette domestiche e delle offerte promozionali la situazione è migliore. Federconsumatori Toscana ha annunciato un esposto formale ad Arera perché gli sconti annunciati sono stati riassorbiti dai listini. Quindi un disastro su tutti i fronti. Di questo tema se ne parla anche sul Fatto Quotidiano, perché in realtà il diesel continua a salire. Meloni striglia Eni, abbassi il tetto. Questo articolo di Carlo Di Foggia sul Fatto Quotidiano inizia così: è bastata poco più di una settimana e la narrazione sul price cap lascia il campo alla realtà. Finito lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro, anche ieri il diesel ha continuato a salire, arrivando a 2,26 euro. Il think tank Tortuga mostra che da allora il prezzo dei carburanti nelle stazioni Eni Live è sceso in media di 16 centesimi, meno per gli altri gruppi che hanno risposto alla chiamata del governo, e di soli 6 centesimi per i distributori indipendenti che non hanno le dimensioni per applicare sconti, visto che non estraggono né raffinano petrolio ma si riforniscono da Eni. Il loro prezzo medio è di 2,28 euro al litro per il gasolio. In sostanza il prezzo del tetto, anche sotto, ci sono quasi solo i distributori Eni, l'86% contro il 30% di IP Kuwait e il 3% di Tamoil. Quindi questa è la situazione. Sicuramente continuano a non esserci delle prese in carico a livello strutturale di questo problema. Si iniziano a intravedere delle date di mobilitazione in Italia e a Torino proprio su questi argomenti. Il 17 di ottobre, sabato prossimo, ci sarà una piazza contro il caro carburante con partenza da Piazza Castello, e anche il sabato successivo, il 24, un'altra piazza contro l'invio di armi, contro il caro carburante, che si terrà sempre a Torino con partenza da Piazza Castello alle ore 15.

E come dicevamo prima, oggi si parla anche della flessibilità e dell'ok dell'Unione Europea all'Italia, quindi sono stati sbloccati 29 miliardi all'Italia per la difesa e l'energia. La decisione era attesa e piuttosto scontata, ma quando oggi il ministro Giorgetti arriverà a Lussemburgo per partecipare alla riunione dell'Eurogruppo avrà un buon motivo per sorridere. In giornata la Commissione dovrebbe infatti dare il via libera alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese militari e per quelle contro il caro energia. Si tratta di 28,8 miliardi di euro già messi a bilancio dall'esecutivo per il biennio 2027-28, equamente suddivisi tra difesa ed energia. Un dossier che viaggia su un binario diverso rispetto alla recente richiesta della Premier Giorgia Meloni a von der Leyen di concedere ulteriore flessibilità per far fronte all'impennata sull'inflazione. Quindi su questo, come dicevamo prima, arriva l'aiuto dell'Unione Europea. Su la situazione in Italia ci sono una serie di argomenti oggi che vengono trattati dai giornali. Sicuramente il tema casa arriva anche alle nostre latitudini, in particolare per quanto riguarda il piano casa di Salvini e poi per una inchiesta che è stata pubblicata sulla stampa di oggi rispetto al costo degli affitti. Però magari su questo ci torniamo dopo, perché adesso ci mettiamo in collegamento con Ujamaa, con Viviana, compagna del collettivo Ujamaa e anche redattrice di Radio Blackout, per andare a parlare dell'assemblea che si terrà domani.

0: 9.29, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Viviana del collettivo Ujamaa. Ciao, ci senti?
1: Ciao, sì, vi sento forte e chiaro.
0: Bene, grazie per la tua disponibilità. Iniziamo subito con il chiederti, in quanto a domani per l'iniziativa che si terrà qua a Torino, questa assemblea per organizzare una risposta al decreto Val di Tara, ti chiederei di presentare l'iniziativa e anche se in qualche modo sta intersecandosi anche con le proteste degli studenti, viste anche le occupazioni di questi giorni.
1: Bene, allora grazie per avermi dato questo spazio. L'iniziativa nasce da noi, dal collettivo Ujamaa e dalla rete di docenti per Gaza, poiché diciamo questo decreto arriva alla fine di un percorso di propaganda sulla scuola, di propaganda prettamente razzista e anche di diverse misure di repressione del dissenso nell'ambiente scolastico, e quindi non ci ha sorpreso, però pensiamo sia, come dire, doveroso discutere e provare a costruire una risposta popolare. Quindi l'iniziativa è partita da noi, però poi ovviamente è stata allargata a tutte le realtà che si occupano di scuola, ai sindacati di base anche, e anche a quelle associazioni che si occupano di antirazzismo o hanno progetti a scuola, perché nel momento in cui un governo decide di intervenire sull'istruzione pubblica, questa conseguenza è su qualsiasi cittadino o cittadina, perché tra chi ha i figli a scuola, chi ci lavora, siamo tutti bene o male coinvolti. Quindi l'assemblea sarà domani alle 18 al Giardino Pellegrino, che è quello di fronte al CERMIG per intenderci, e è attesa una buona partecipazione. Per fortuna in queste settimane abbiamo visto nella nostra città, ma anche nel resto dell'Italia, che stanno sorgendo moltissime occupazioni nelle scuole superiori, quindi è evidente che il mondo della scuola in questo momento è in fermento. È importante notare che la prima rivendicazione di questa occupazione degli studenti è proprio quella di costruire una posizione a questo decreto scuola, che viene percepito sia dai lavoratori e le lavoratrici della scuola, ma anche dagli studenti, come fortemente razzista. Giusto per nominare qualche misura, anche se penso che ormai ne siamo tutti a conoscenza, chiaramente la più discussa è stata quella della misura del tetto del 30% degli studenti stranieri, che verrà applicata dal prossimo anno, quindi chi iscriverà i figli, cioè comunque gli studenti che si iscrivono nelle prime di quest'anno saranno coinvolti, e al momento ancora non è chiaro come possa essere ridistribuito questo tetto, nel senso che nel decreto c'è semplicemente scritto che se in una scuola il numero di studenti stranieri superasse il 30%, sta alle istituzioni scolastiche territoriali ridistribuire le nuove iscrizioni in altre scuole. Però capite bene che una città come Torino, se una scuola di Aurora insomma infrange questo tetto, non è che la scuola vicina sta messa in una posizione diversa, quindi quale sarebbe la conseguenza? Deportare i bambini a chilometri di distanza? Questo è problematico, soprattutto se appunto parliamo di studenti che sono giovani e non sono autonomi. E questa è una misura decisamente razzista, che fa parte della macchina di propaganda del governo, poiché era stata già introdotta dalla legge Gelmini, dalla riforma Gelmini del 2008. In questi anni non è stata quasi mai applicata, perché non ci sono i mezzi per applicarla, e soprattutto l'istruzione non si è dotata degli strumenti per come dire, abbassare questo tetto in modo furbo, che sarebbero quelli di potenziare i corsi di italiano, di permettere agli studenti non arrivati di poter sviluppare delle competenze in lingua italiana adeguate all'anno scolastico in corso. Quindi è chiaro che c'è un problema di ghettizzazione delle scuole, soprattutto nei quartieri popolari e periferiche, però la nostra opinione è che una misura del genere vada proprio a spingere sempre di più questi studenti, anche le loro famiglie, in un angolo, quindi vanno verso l'esclusione, non certo verso l'inclusione e l'integrazione, che invece è un po' questo velo che hanno tentato di mettere sul decreto. A parer nostro, poi Un'altra misura fortemente dubbia è quella della criminalizzazione delle famiglie che non parlano in italiano. Questa è gravissima, completa un'opera di criminalizzazione delle persone straniere a 360 gradi e soprattutto prevede anche delle sanzioni fino a 1000 euro e la segnalazione ai servizi sociali da parte della scuola per le famiglie che non parlano italiano in modo adeguato. Quindi non c'è neanche al momento un limite oggettivo sul quale decidere se la famiglia parla o non italiano. Poi ovviamente c'è questo divieto assoluto di volto coperto nel frequentare gli spazi scolastici, che ricade sulle studentesse ma anche sulle madri, e questo è molto importante, prima di tutto perché studentesse con il niqab e il burka io praticamente non ne ho mai viste. Ho visto a volte delle donne adulte con il niqab che però a questo punto non possono più accedere ai locali scolastici neanche per i colloqui, neanche per le riunioni. Quindi stiamo parlando di fatto dell'esclusione totale delle famiglie razzializzate, soprattutto di quelle musulmane. Poi ci sono varie altre misure nel decreto, tra cui alcune per rafforzare quel percorso 4+2 fortemente voluto da questo governo per istituti tecnici, quindi sembra un po' davvero un decreto di cui c'è tutto dentro, ma non c'è nulla che possa risolvere veramente i problemi della scuola, che tutti sappiamo quali sono, i crolli strutturali, e sono oltretutto le rivendicazioni che gli studenti in occupazione stanno portando, quindi banalmente il poter fare ginnastica. Molte delle palestre delle scuole sono chiuse perché non sono agibili, perché sono pericolanti, perché ci prove dentro, e questo succede anche con le aule, con i laboratori. Quindi è chiaro che forse se si fa un decreto scuola non dovrebbe puntare sul problema, cioè non dovrebbe problematizzare la presenza di studenti razzializzati in istruzione pubblica, quanto piuttosto i problemi strutturali o l'adeguamento che le scuole devono prevedere per il cambiamento climatico. Ad ogni modo, quello che noi vogliamo fare con questa assemblea, che speriamo sia solo la prima di una serie, è anche quello di fornire uno spazio a lavoratrici, lavoratori della scuola di tutti i livelli, a studenti, a personale educativo, ad associazioni, uno spazio di discussione intorno a un tema che per l'appunto è abbastanza trasversale per la cittadinanza, ed è anche un po' abbiamo anche un po' l'obiettivo di riunire tante realtà sul nostro territorio che si occupano dello stesso argomento e che insomma adesso possono convergere tutte sulle stesse rivendicazioni. Quindi io ricordo ancora l'appuntamento di domani alle 18 al Giardino Pellegrino di Fantaspermi. Nel caso piovesse abbiamo un piano B, però al momento il tempo sembra essere clemente. Ad ogni modo, se ci fossero bisogni di aggiornamenti, seguite le pagine del collettivo Giamà e di Docenti per Gaza.
0: Perfetto, grazie mille Viviana. Quindi a domani con questa assemblea pubblica Nessuno è straniero, organizziamo la risposta popolare al decreto Val di Tara. A risentirci presto.
1: Grazie a voi, buona trasmissione, a presto. Ciao.

Allora, continuiamo con un po' di notizie. Come si diceva, chiaramente non vengono mai presi in considerazione i problemi strutturali. Parliamo appunto di casa. Salvini promette miliardi, ma andranno solo ai fondi privati. Il governo contro il regolamento UE sugli affitti brevi, che intanto schizzano a più 7% nel 2026. Matteo Salvini si premura di dichiarare che la crisi abitativa non si risolve alla spagnola, limitando la proprietà privata, che per noi è sacra. La soluzione non è l'esproprio di case altrui. E su il manifesto Michele Gambirasi va a dettagliare alcuni punti di questo piano casa, che vale la pena ricordare. Quindi sicuramente un'agevolazione ai privati, la prima gamba del piano, il recupero di 60.000 alloggi ERP, è tuttora ferma perché non è stato pubblicato il bando di Invitalia, che dovrebbe dare il via alle riqualificazioni. Il secondo pilastro, un fondo apposito per l'housing sociale, è ancora ai blocchi di partenza. Il terzo proverrebbe il terzo pilastro avrebbe il grosso, diciamo, di questo decreto, ossia un canale preferenziale per gli investimenti superiori al miliardo di euro avanzati da fondi immobiliari, che si impegnino a destinare un terzo degli alloggi costruiti a canone calmierato. Dal computo sono però esclusi i locali realizzati a finalità commerciale, che potrebbero ridurre il numero finale di abitazioni costruite. Quindi, insomma, questa è la situazione in Italia. Come accennavo prima, sulla stampa viene fatto un articolo che riporta alcuni dati rispetto agli affitti e alla situazione abitativa in Italia. Vengono recensite 280.000 domande di case popolari. Da notare che immediatamente in questo grafico viene anche riportato il numero di alloggi occupati abusivamente. Si tratta di 24.000, secondo questi dati riportati dalla stampa. Ci sono al momento 81.000 richieste di sfratti, di cui 30.000 per morosità, 40.000 sfratti emessi e 21.000 sfratti eseguiti. Per quanto riguarda l'affitto, il canone medio al mese, guardando le tre città prese in considerazione, Milano, Roma, Torino, vediamo Milano con 704 euro al mese, Roma 615 e Torino che risale la classifica con 479 euro al mese, quindi una media di 575 euro per una stanza. Si sta parlando, attenzione, non per una casa, con tutta una serie di condizioni abitative che ovviamente possiamo immaginarci e qua appunto in questo articolo, in un dossier di Gian Piero Maggio, vengono riportate con tutte le problematiche, chiaramente anche relative al fatto che si affitti solo a stanze per studenti e quant'altro. Rispetto a questo, sulla stampa è interessante che viene riportata in primo piano la mobilitazione degli studenti da Torino a Roma. Ora si scalda l'autunno italiano, questo viene scritto come titolo per mettersi in relazione con quanto sta accadendo in Francia. Dopo andremo a dare qualche aggiornamento anche su questo, dato che oggi è un'altra giornata di mobilitazione in Francia per quanto riguarda le scuole e le università che hanno raggiunto la protesta. Ci sono in Italia anche alcuni istituti occupati a Torino e a Roma in particolare. E poi quello che viene riportato da questo articolo è questa data del 20 novembre come corteo nazionale. Un'ultima notizia sul piano nazionale riguarda invece la sanità, altro buco nero
del nostro paese. E, andiamo a prendere il rapporto Gimbe, che è uscito e viene trattato su un articolo della Stampa, sempre di oggi. Fondi per la sanità erosi dall'inflazione. Secondo il rapporto siamo ai livelli di 16 anni fa. Quindi il report della Fondazione lancia l'allarme sulla tenuta del servizio nazionale. In 4 anni anche 18,8 miliardi di tagli invisibili. Le famiglie sono sempre più esposte. Nel 2025 hanno speso 42,4 miliardi e il privato avanza. E sempre meno risorse per i dipendenti. Questo è il riassunto. Quindi il documento programmatico di finanza pubblica appena approvato indica una spesa sanitaria al 6,3% del PIL, che è sicuramente insufficiente per

e del personale in generale, continua il paradosso dei medici gettonisti che per insomma, sostentarsi si rivolgono essi stessi al privato e si mettono a disposizione anche in quell'ambito e questo anche per delle carenze strutturali e di condizioni lavorative assolutamente inadeguate. Sono le 9:45, quindi ci mettiamo in collegamento con la prossima diretta di oggi. Andiamo a collegarci con Raccolti Resistenti per la giornata di mobilitazione che si terrà a Saluzzo questa domenica 11 ottobre.

0: Ed eccoci in diretta con Valeria di Raccolti Resistenti. Ciao, ci senti?
1: Ciao, vi sento.
0: Bene, anche noi. E, grazie per questa diretta, per rilanciare la mobilitazione che si terrà a Saluzzo questa domenica 11 ottobre. Scendiamo in piazza a fianco dei lavoratori agricoli della frutta. Ti lascio la parola per presentarci l'iniziativa.
1: Sì, allora intanto grazie a tutte e tutti e come sempre grazie alla radio per permetterci questo spazio. Noi appunto abbiamo un pochino rilanciato questa manifestazione settimana scorsa, sempre con l'info. Negli ultimi settimane abbiamo avuto modo poi di renderla un pochino più sensata, più fattibile, con un percorso, con un pensiero più costruito anche insieme ai lavoratori. E appunto ci sarà questa manifestazione domenica 11 ottobre a Saluzzo, nelle province cuneesi, nella piana cuneese, con una partenza alle ore 15:30 dal Parco Gullino. Parco Gullino, storico luogo di casa, diciamo, di distanziamento di tutti quelli che sono i lavoratori agricoli di una stagione che non permette loro una vita dignitosa. Quest'estate appunto, come Raccolti Resistenti, ci siamo uniti insieme ai lavoratori per trovare delle alternative e delle soluzioni, e questa manifestazione vuole un po' essere un simbolo per ricordare intanto che la stagione, anche se è finita a livello lavorativo, a livello di lotta per noi e tanti lavoratori che rimangono stabili sul territorio, non è finita, ma non è finita nemmeno per tutti quei lavoratori che si sono già spostati, che si sposteranno in altre zone, sia in Italia sia qualcuno con contatti anche esteri. Sarà una manifestazione molto sentita che seguirà tutto il centro del paese,

0: ho la possibilità di passare in diverse zone una domenica, che per posti così extraurbani, ma anche come le città, diventa luogo di incontro, luogo di scambio, e si riempie un pochino di tutte quelle realtà che solitamente non riusciamo a incontrare, essendo Parco Gullino una zona ormai ghettizzata. Durante il periodo estivo si sa che non si va lì per la gente di Saluzzo. Perciò con questo percorso, con questo pomeriggio, vogliamo appunto rilanciare l'idea che queste persone esistono, non vogliono restare alle logiche che sono state costruite intorno a loro, e ricordare che tutto l'inverno comunque la lotta andrà avanti, noi continueremo a riunirci per poi arrivare l'estate prossima con la nuova periodo di raccolta già pronti per delle soluzioni più concrete. È un modo sicuramente fare questa manifestazione anche per sensibilizzare, raccogliere persone che appunto magari non hanno avuto in qualche maniera modo di entrare in contatto col tema, essendo appunto ancora una volta ghettizzato, sui giornali se ne parla come una soluzione, come se avessero trovato una soluzione, scusate, al tema. Quindi vorremmo far vedere appunto che c'è uno scambio insieme ai lavoratori che saranno con noi in manifestazione domenica, che saremo in tanti, si spera anche, che non accettiamo, nonostante viviamo in queste zone, non accettiamo le condizioni di lavoro che il territorio saluzzese ha deciso per una fetta di lavoratori, e anche un pochino per ricordare sia tutta la stagione che è stata, ricordare ancora una volta che c'è lo sfruttamento, che c'è stata la lotta, ma anche per ricordare due lavoratori che quest'estate hanno perso la vita a Lie Basse, hanno perso la vita sul posto di lavoro e andando a lavoro. Sono due persone di cui abbiamo avuto notizia, ci chiediamo sempre chissà quanti, di quanti non sappiamo nulla, anche sul nostro territorio, e quindi la marcia vuole essere anche un po' una celebrazione e un ricordo intanto di due persone che sono morte, ma anche ricordare che di lavoro non si può morire in nessuna sua forma. Quindi concludendo, rilanciamo l'appuntamento, ci vediamo tutte e tutti a Saluzzo alle ore 15:30 al Parco Gullino per una giornata fino alle 7-8, ma anche di più perché no, in ricordo dei lavoratori, insieme ai lavoratori, per rimanere unite in un inverno che non deve sciogliersi sulla lotta alla casa, diritti, lavoro e tutto quello che circonda il tema.
1: Assolutamente, noi ci uniamo a questo invito a partecipare alla mobilitazione e ti ringraziamo, e a risentirci presto.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

E dopo queste due dirette che rilanciano due appuntamenti importanti per questo venerdì e questa domenica, continuiamo con la rassegna stampa sugli esteri per avvicinarci al prossimo approfondimento che sarà sulla Spagna. E adesso andiamo in Francia perché insomma è l'altro paese in cui stiamo vedendo in queste settimane importanti mobilitazioni. Oggi è un'altra giornata di blocchi su Le Monde, c'è la diretta a partire da questa mattina. Ci sono alcune notizie rispetto a dei dati che vengono registrati dal Ministero dell'Educazione nazionale. Si parla di 224 istituti chiusi e 151 che riaprono parzialmente, secondo il Ministero. Vengono riportate le dichiarazioni del primo segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, su France Info questo giovedì, che chiamano al governo a ritirare certe armi utilizzate dalla polizia, come le granate e i flashball, e questo appunto a seguito di gravi feriti che ci sono stati tra i liceali. Si parla di una mano colpita appunto da queste granate, si parla di ferite alla testa, di perdita di occhi. Sul manifesto, un articolo di Filippo Ortona fa il punto. Ricordo anche il podcast di lunedì, dell'Info del Lunedì, sempre con Filippo Ortona, che faceva un aggiornamento rispetto alle mobilitazioni, e anche un altro podcast che trovate sempre su blackout.org rispetto all'inizio delle mobilitazioni in Francia, quindi della scorsa settimana. Si uniscono le università. Il governo in panne. La mobilitazione studentesca continua in Francia, malgrado divieti e chiusure amministrative, in previsione di un'altra giornata di scioperi. Anche se il governo ha assicurato che la mobilitazione è in calo, un altro fronte si è aperto nelle università. Davanti a Sciences Po, a Parigi, gli studenti hanno eretto delle barricate, alberato striscioni in sostegno ai liceali contro le violenze della polizia prima di essere sgomberati. Le principali organizzazioni sindacali della scuola hanno indetto uno sciopero per oggi e in collaborazione con il movimento studentesco scenderanno in piazza in varie città in attesa della giornata di mobilitazione generale prevista per il 17 ottobre, emersa spontaneamente sui social, ma presto agganciata dal movimento. Finora il Ministero degli Interni ha certificato più di 215 feriti tra gli studenti, in grande maggioranza minorenni, 800 tra i poliziotti e più di 80 tra il personale scolastico. Inoltre sono state avviate 18 inchieste interne alle forze dell'ordine per violazioni di vario titolo. Di vario tipo, scusate. Il titolare degli interni ha annunciato poi la sospensione dell'utilizzo delle granate assordanti, una delle quali ha provocato la mutilazione a una mano di un ragazzo di 15 anni a Lens lunedì. La parola dei liceali è preziosa e deve essere ascoltata, ha scritto su X il primo ministro Sébastien Lecornu. Quindi si vede come questa mobilitazione stia prendendo un'ampiezza e stia andando a coinvolgere diversi settori e come anche stia ricevendo la solidarietà anche concreta e non solo a parole da parte di diversi attori, quindi dai sindacati confederali a molti consiglieri e addirittura sindaci come quello di Saint-Denis, che sta facendo un po' il giro del mondo con i video in cui si vede appunto il sindaco della France Insoumise che appunto interviene al fianco dei liceali e che da questi poi viene anche insomma protetto in qualche modo e accolto. Quindi un qualcosa sicuramente di inedito per la diffusione in tutta la Francia e anche per
l'incisività di questi blocchi e appunto i numeri anche che vediamo rispetto agli studenti scesi in piazza. Adesso vi lasciamo con un po' di musica e così ci andiamo a mettere in collegamento con Victor Serri, giornalista che abbiamo già sentito su queste frequenze, per andare a parlare della situazione in Spagna. Victor Serri cura anche uno spazio di informazione, analisi e dibattito politico dedicato a raccontare Barcellona, Catalogna e la Spagna con uno sguardo critico e indipendente, che si chiama Barcellona chiama Italia, e quindi ci mettiamo in collegamento con lui per fare il punto della situazione.

0: 10:02, siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, siamo in collegamento con Victor Serri che ringraziamo e salutiamo. Ci senti?
1: Sì, perfettamente.
0: Bene, grazie per la tua disponibilità, ti abbiamo già avuto ai nostri microfoni, continuiamo a fare il punto rispetto a quanto succede in Spagna in queste settimane, che ci sembra particolarmente significativo. Lo dicevamo in apertura, ieri sera è arrivata anche qua la notizia della morte di Mari Carmen, la donna di 87 anni che è stata sfrattata, e a partire da questo evento diciamo sono scoppiate le mobilitazioni per il diritto alla casa in Spagna. Ti chiederei insomma di aggiornare a partire da questo, le prime reazioni sono state, leggevo prima su alcuni quotidiani spagnoli, dichiarazioni di chi, di manifestanti che dicono grazie per aver cambiato la Spagna, e anche l'hanno uccisa, perché a seguito dello sfratto la donna è stata ricoverata e poi è morta. Cosa sta accadendo in queste ore? Mi sembra di avere visto che è stato chiamato uno sciopero generale l'11 novembre che sarà anche insomma dedicato a lei. Ti lascio la parola su questo.
1: Allora, sì, la notizia che è arrivata ieri in tarda serata era il fatto che Mari Carmen Abascal, che è questa signora di 87 anni, sindacalista, che è stata sfrattata 2 settimane fa, è morta. Quindi da lì è nato come una serie di dichiarazioni di sdegno, essenzialmente perché si è cercato di mostrare quanto in realtà non sia morta essenzialmente solo per cause naturali, però parte per tutto il complesso processo che l'ha portata poi allo sfratto, al di là dell'essere stata poi trasportata via con una carrozzina, con una barella, mentre la stavano sfrattando. Anche perché nelle ultime dichiarazioni di Mari Carmen, che era una sindacalista che per 7 anni si era messa dentro il sindacato di inquilina di Madrid, aveva dichiarato che alla fine quella era vivere con 7 anni con una pistola puntata alla nuca, che sono espressioni forti, però se uniamo il contesto di Mari Carmen con anche quello che è successo in Catalogna, ad esempio con il suicidio di Olga, che era un'altra donna dell'ospedale che si è suicidata 6 mesi dopo lo sfratto, vediamo che in realtà c'è una relazione diretta tra quello che può succedere nel vivere un processo di sfratto che è estremamente complesso, stressante, doloroso, emotivamente complessissimo, e le conseguenze estreme che può portare. Non è una passeggiata, non è qualcosa di minore, è un problema fondamentale che colpisce in maniera profonda la popolazione. Quindi ci sono state sicuramente dichiarazioni di sdegno, sicuramente ci sono molte dichiarazioni anche di ringraziamento per quello che ha fatto Mari Carmen, e la cosa mantiene un po' viva a livello della tensione, della mobilizzazione in tutto il territorio, che nonostante siano state convocate le prossime elezioni a fine novembre e sia stato ora convocato questo sciopero generale per l'11 novembre, mantiene una presenza, come dire, interessante, presenza importante a livello di tutte le mobilizzazioni. Ieri ad esempio in Catalogna c'è stato il blocco di uno sfratto di un intero blocco a Carrer Llengua 78, che è durato quasi tutto un giorno, dalla mattina alle 8 quando doveva iniziare l'operativo fino all'1 quando sono arrivata la brigata mobile, quindi i poliziotti hanno assetto antisommossa, fino alle 8 quando non si è arrivato a un accordo, una stop, una pausa dello sfratto. Ci sono state centinaia e centinaia di persone in piazza per impedire che ciò passasse. Quindi lo scenario che attualmente abbiamo è una mobilizzazione molto presente, molto importante, e anche vediamo questi movimenti di uno sciopero generale convocato per l'11, che è una cosa importante perché è da anni che non c'era uno sciopero generale dichiarato tal quale, convocato da tutti i sindacati, e vedremo anche che valenza verrà o come verrà anche trattato e accettato anche a livello istituzionale, considerando che è abbastanza a ridosso, abbastanza vicino alle future elezioni.
0: Certo, grazie Victor. Passando diciamo al piano della politica più istituzionale, e appunto stavi accennando adesso alla questione delle elezioni anticipate, tornerei un attimo indietro rispetto al voto sui decreti della casa, e e andare un po' ad analizzare questo voto, nel senso che il primo decreto è caduto con 178 no e 172 sì, il secondo con 184 no e 166 sì, contro sono stati l'esecutivo del Partito Popolare Vox e decisivi poi 7 voti di UNS. Quindi ti chiederei cosa, che ruolo hanno e che significato hanno questi voti che hanno fatto saltare il tavolo e che poi hanno portato appunto allo svilupparsi di questa crisi di governo.
1: Allora, separiamo i due decreti. Il primo decreto, che era quello che aveva delle misure diciamo più parziali, quindi il blocco per 2 anni della compravendita ai fondi di invasione speculativi, la rinnovazione automatica per 2 anni dei contratti già in corso, aiuti fiscali anche ai piccoli proprietari e agli inquilini, quindi aveva delle misure diciamo un pochino più limitate nel tempo, è caduto per la non volontà di Junts, quindi il Partito Nazionalista Catalano, che storicamente è stato abbastanza legato all'indipendentismo, sempre di più si sta spostando verso quello che era il vecchio partito di Convergenza Unió, quindi di un catalanismo di destra, di centrodestra. Essenzialmente ha bloccato questa cosa perché vuole mantenere viva questa narrativa in cui ci sono dei piccoli proprietari che devono affittare una seconda casa per arrotondare perché hanno una piccola pensione e non ce la fanno, no? È una narrativa che è un po' falsa, perché in realtà ad esempio in Catalogna l'80%, l'85% della popolazione ha o zero o una casa, quindi non esiste un settore della popolazione molto grande che ha bisogno di in qualche modo avere, utilizzare la seconda casa per arrotondare una pensione minima che ha, da una parte non ce la fa, quindi c'è una situazione differente. Però è chiaro che c'è una tensione interna, perché ideologicamente, politicamente, per quanto non si schieri con l'area della politica della destra spagnolista, quindi Partito Popolare, Vox, quindi di questa destra centro, di destra moderata e di estrema destra spagnola, a livello di politiche sociali ci sono più affinità in quell'ambito che con le politiche di Sánchez. È chiaro che per una questione di quadratura politica istituzionale si era posizionata come diciamo un sostegno esterno nel governo Sánchez per ottenere qualcosa, soprattutto per quello che riguardava l'amnistia di Carles Puigdemont e per quello che riguardava diciamo la risoluzione in qualche modo positivo per il resto del conflitto indipendentista catalano dal processo del 2017, anche prima del referendum in poi. Quindi la prima valenza è che c'è questa ambiguità tra chi può sostenere Pedro Sánchez senza rispecchiarsi totalmente in buona parte dei valori che ha. Nel secondo invece decreto non solo non ha votato Junts, ma non ha anche votato il Partito Nazionalista Vasco, il PNV, che è diciamo il partito, non dico storicamente dominante dei Paesi Baschi, però che ha avuto molto peso politico e ora si trova più in conflitto con la sinistra versale, la sinistra nazionalista basca indipendentista. E la differenza essenzialmente è economica: il PNV è un partito che ha sempre guardato le questioni economiche ed è sempre stato legato alla destra più economica, assieme a Junts mantengono una linea politica abbastanza simile. Qui giustamente è quello scherzo di prima che viene amplificato ulteriormente, perché non vedono come valido un processo economico che può andare a toccare le élite immobiliari e rentiste, i rentier come viene tradotto in italiano, con una proposta di un affitto indefinito che si rinnova automaticamente. Quindi il problema qual è, a livello anche di lettura politica più avanzata, è quali saranno i possibili equilibri che ci potranno essere nelle future elezioni. Junts attualmente è un partito che sta un pochettino perdendo molti voti per l'estrema destra catalana, di Alleanza Catalana, un partito che non si sa, sembra che non si voglia presentare alle politiche nazionali per il momento, però sicuramente non è molto ben vista attualmente a seguito anche di questa perdita di voti, questa perdita di leadership politica che sta avendo. La cosa potrebbe aiutare diciamo i partiti un pochettino più catalanisti, socialdemocratici come Esquerra Repubblicana, che invece sì, molto più alleata di Pedro Sánchez, quindi sì, cerca di dargli molto più sostegno a livello di politiche sociali, mantenendo comunque tensioni e conflitti sulle questioni nazionali del processo indipendentista e quant'altro, però l'ha messo in secondo piano nelle ultime legislature. Quindi come lettura anche di fronte al futuro è cercare di capire la complessità che può avere nelle future elezioni. Sarà abbastanza difficile per Sánchez, se riuscisse, cosa abbastanza improbabile, a mantenere o vincere le elezioni, dico abbastanza improbabile a guardare i sondaggi dei giorni d'oggi, avrà ancora un'altra volta queste difficoltà a dover unire in qualche modo abbastanza partiti differenti del territorio per poter in qualche modo raggiungere, quindi si troverà di nuovo con queste complessità in funzione di come si muoveranno i due o tre rappresentanti, perché sono equilibri molto minimi quelli che potrebbe avere se riuscisse.
0: Certo, un altro aspetto che insomma mi veniva in mente rispetto sia alle mobilitazioni ma anche poi di riflesso nel quadro istituzionale è il tema del riarmo e della guerra in Europa, nel senso che da un lato ti chiederei se questo tema della crisi abitativa viene anche collegato alla questione guerra e alla necessità di da parte dell'Unione Europea di dedicare la spesa insomma al riarmo, alla difesa e non ovviamente alle spese sociali, e dall'altro lato questa prospettiva rispetto al governo spagnolo anche come si inserisce in un quadro europeo che ha visto in qualche modo la Spagna in questi ultimi anni, in questi mesi, anche una variabile in qualche modo di rigidità rispetto a una tendenza generale di appunto riarmo a tutti i costi e di assenso dell'Unione Europea rispetto alle indicazioni di Trump.
1: Beh, diciamo che negli ultimi anni la posizione che ha avuto il governo spagnolo è stato quello di non seguire in maniera automatica la SIA sulla questione riarm europea, quindi trovare degli accordi, delle negoziazioni per dire sì, più o meno stiamo facendo quello che ci state dicendo, ci state chiedendo, però a modo nostro. Quindi c'è una volontà di non entrare tanto in questo dibattito, forse per la posizione periferica che ha, forse anche per questioni politiche e ideologiche, di non voler entrare direttamente in questo campo. Però la questione del riarmo a livello tanto di politica interna come di politica esterna qui non viene tanto parlato. Se ne parla un pochettino sulla questione anche diciamo genocidio di Gaza il conflitto israelo-palestinese, sulle questioni delle decisioni di Sanchez di cercare di non vendere armi, quindi di ridurre parte della produzione o di cambiare il funzionamento. Però è chiaro che la questione più europea di riarmo qui viene vista in maniera molto più ridotta e più minore, nel senso non è uno degli argomenti principali di dibattito o degli argomenti principali di conflitto pubblico o di mobilizzazione anche, nel senso sempre si è vista come una forte, soprattutto sto pensando al centro dell'AS, che sono i centri di studi che studiano gli investimenti delle banche spagnole nell'industria armamentistica, sempre c'è stato abbastanza un controllo e un discreto movimento diciamo antimilitarista o di riduzione, che negli ultimi anni non dico che abbia portato a una riduzione degli armamenti, però sicuramente a un modo di non seguire in maniera automatica le politiche europee. Anzi, ci sono stati dei tentativi da parte di Sanchez di far quadrare i numeri per far vedere che quello che facevano era già sufficiente, non c'era bisogno di aumentare. Quindi una costanza più che una volontà di aumentare la situazione.
0: Victor?
1: Sì?
0: Ok, bene. Grazie per il tuo intervento qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
1: Grazie a voi. A presto.
0: A presto.

10:17, continuiamo questa mattinata informativa sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ringraziamo chi ci scrive al 346-667-3263 per augurarci buona info e per anche segnalarci un'iniziativa, un presidio per la nostra terra. Venerdì 9 ottobre alle ore 9:30 presso la cittadella regionale a Firenze, rispetto alla speculazione energetica da energia eolica. Richiediamo di stabilire che la produzione di energia rinnovabile regionale si debba d'ora in poi autorizzare utilizzando solo ed esclusivamente le superfici di suolo già consumate, come indica l'ISPRA. Quindi rilanciamo questa iniziativa. Ci veniva segnalato anche un altro articolo, in realtà di ieri, che riguarda i NOTAV, chiesti 250.000 euro a 5 attivisti per gli scontri del 2011 per danni d'immagine e spese per l'impiego delle forze dell'ordine. Sappiamo che, insomma, sui danni all'immagine e su presunti calcoli di danni per le forze dell'ordine in Valsusa hanno fatto il callo rispetto a provare a chiedere somme inaudite al movimento NOTAV per di fatto pagare la militarizzazione e l'occupazione di un intero territorio. Torniamo agli esteri sulla questione guerra. Accennavamo prima durante l'intervista, segnalo questa notizia: a metà ottobre ci sarà un'esercitazione nucleare sui cieli italiani, e questo avverrà dal 13 al 20 di ottobre, e a dirlo è un documento ufficiale, il supplemento AIRAC dell'AIP Italia, con cui viene comunicato ai piloti le restrizioni dello spazio aereo per l'esercitazione. Il supplemento parla di un'esercitazione multinazionale su larga scala con operazioni aeree e navali sul territorio nazionale e internazionale sul Mar Tirreno. Dalla mappa si vede che sul Mar Tirreno convergono aerei dalle basi aeree di Ghedi, Aviano, Amendola, Gioia del Colle e Trapani. Il documento indica le attività previste: intensa attività aerea militare, tiri e attività di droni. Quindi continuano di fatto le esercitazioni NATO anche su suolo e cieli italiani, e questo insomma non è un caso vista la proliferazione di basi militari e di presenza americana e NATO sul territorio italiano. Sul Fatto Quotidiano andiamo a cercare un articolo che volevamo segnalare rispetto al tema della guerra ibrida e Europa. L'Europa è pronta a varare protocolli, ma si scontra con la NATO. Ricordiamo appunto che la commissaria dell'Unione Europea Ursula von der Leyen aveva proposto questo articolo per quanto riguarda l'intervento comune per l'Europa, quindi scimmiottando l'articolo 4 della NATO. Le capitali europee si preparano allo scenario di un attacco ibrido russo con molte vittime, quindi si continua con questa narrazione. Gli ambasciatori dei 27 stati membri si sono riuniti in formato ristretto per decidere come coordinare un'eventuale risposta. Politico riporta fonti diplomatiche che considerano lo scenario sempre più probabile. Gli incontri si sono intensificati dopo il ritrovamento di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Questo è un articolo di Cosimo Caridi sul Fatto Quotidiano. A essere presi di mira con sabotaggi e incendi sono aeroporti, infrastrutture di comunicazione, snodi intermodali. Bruxelles, secondo diverse capitali europee, starebbe per invadere il campo della NATO. A spingere è Ursula von der Leyen. Nel discorso dello Stato dell'Unione aveva appunto chiesto un proprio articolo 4, una sorta di protocollo di sicurezza. Il riferimento è all'articolo del Trattato Atlantico, che permette a un alleato minacciato di convocare gli altri.
E se von der Leyen vuole per le istituzioni un ruolo nella difesa è perché Bruxelles non si fida della NATO, o meglio non vuole affidarsi a Donald Trump. L'interrogativo è su come il presidente statunitense risponderebbe ad un attacco russo o non contro un alleato europeo. La linea dura, preferita da Baltici e Fronte Orientale, sarebbe invocare immediatamente l'articolo 5, la clausola di difesa collettiva. La clausola di mutua assistenza europea è stata usata solo una volta al momento. Dopo gli attentati di Parigi del novembre 2015, la Francia invocò questo articolo. Quindi continua, diciamo, a essere preparato questo terreno di guerra in Europa, di guerra di fatto dell'Europa alla Russia, con questo discorso sulla guerra ibrida e con il continuo appunto alimentare sia sul piano delle normative sia sul piano delle risorse un riarmo e una difesa probabilmente senza precedenti rispetto all'Unione Europea. Rispetto al tema guerra, andiamo a leggere ancora un paio di articoli che invece riportano la situazione della Palestina. E a 3 anni dal 7 ottobre, anniversario di protesta, raid a Gaza e in Cisgiordania, andiamo a leggere questo articolo di Eliana Riva sul Manifesto. Il 7 ottobre trascorso in Israele tra commemorazioni, eventi e manifestazioni, mentre le bombe continuano a cadere su Gaza e i coloni insieme all'esercito mettono a ferro e fuoco la Cisgiordania occupata. Alle 6:29, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, decine di persone hanno preso parte alle commemorazioni nei pressi del confine con Gaza. Anche davanti alla Knesset i manifestanti hanno esposto le fotografie delle circa 1200 vittime e Isaac Not, lo sfidante di Netanyahu alle elezioni di fine mese, ha contestato le scelte compiute durante la guerra, accusando senza mezzi termini il premier e altri ministri di aver deliberatamente preferito il mantenimento del governo di Hamas all'autorità palestinese. Anche Hamas ha ricordato il 7 ottobre con un comunicato di Abu Obeida, portavoce delle brigate al-Qassam, l'ala militare del movimento. Ha rivendicato l'attacco come un successo militare che ha infranto la dottrina di sicurezza israeliana, sfruttando anche il narcisismo e l'arroganza di Netanyahu. Pur riconoscendo il prezzo enorme pagato dalla popolazione di Gaza, il portavoce ha esaltato l'assalto di 3 anni fa e sollecitato l'apertura di altri fronti contro Tel Aviv, chiamando direttamente in causa Sudan e Libia. Ma se Israele celebra il ricordo, nella striscia il cessate il fuoco non è mai cominciato. Andiamo appunto a riportare quelle che sono le notizie di queste ultime ore, registrate da Eliana Riva in questo articolo. 5 palestinesi sono stati ammazzati nelle ultime 24 ore. Dall'alba di ieri l'esercito israeliano ha bombardato da terra, cielo e mare. Anche le tende degli sfollati sono state colpite dai carri armati. I militari hanno fatto esplodere altri edifici nelle zone orientali. Nel campo profughi di Al-Mawasi una bambina è rimasta ferita dagli spari dei militari e anche le imbarcazioni da guerra hanno aperto il fuoco verso le tende. Dall'inizio della tregua sono stati uccisi 1.467 palestinesi, che portano il bilancio di 3 anni di guerra ad almeno 74.250 morti. Un conteggio incompleto, migliaia di persone restano disperse, molte sepolte sotto le macerie. Di nuovo ieri Tel Aviv ha bloccato l'ingresso degli aiuti umanitari e il Ministero della Salute di Gaza ha lanciato un nuovo appello per salvare ciò che resta del sistema sanitario.
Viene denunciato che gli ospedali ancora operativi lavorano con scorte insufficienti, sia di medicinali che di materiali, e viene accusato Tel Aviv di costruire con le sue accuse contro gli ospedali pretesto per colpire anche le poche strutture rimaste in funzione. Nella Cisgiordania occupata, chiusa agli ordini militari emessi in occasione del 7 ottobre, i coloni e i soldati hanno attaccato diverse aree, lasciando dietro di loro distruzioni, morti e feriti. Quindi questa è la situazione rispetto ad altri fronti che riguardano la guerra generale, quindi la guerra di Stati Uniti e Israele all'Iran e il genocidio che continua a Gaza. Ci parla Francesca Luci del fronte yemenita, sempre sul Manifesto. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo. Dopo aver colpito la capitale saudita, ieri missili balistici e droni carichi di esplosivo si sono abbattuti sull'aeroporto internazionale di Aden, capitale ad interim del governo riconosciuto e sostenuto da una coalizione di 5 paesi arabi guidati dall'Arabia Saudita. Sono le risposte degli Houthi all'ampia offensiva delle forze governative yemenite appoggiate da Riyadh per riprendere il controllo dell'area strategica vicina allo stretto e della città di Mocha conquistata dagli sciiti a settembre. Centinaia di raid sauditi colpiscono intanto vaste zone del paese, compresa Sana, la capitale ufficiale sotto controllo Houthi. Oggi Riyadh sembra puntare a una soluzione militare definitiva, anche perché il conflitto yemenita si inserisce nella guerra regionale di Stati Uniti e Israele contro Iran e asse della resistenza, ma sconfiggere gli Houthi sarà difficile. Insomma, hanno inoltre acquisito competenze per produrre armi in casa, dipendono meno dai rifornimenti dall'esterno e hanno un'infrastruttura militare più resistente alle intercettazioni. Chi crede ancora che siano gli iraniani a fornire missili e droni dimentica che le forze USA, con 2 portaerei, cacciatorpediniere, gruppi anfibi e 50.000 uomini, impongono a Teheran un embargo da cui non passa nemmeno una fiala di penicillina. È interessante questa chiusa dell'articolo: gli Houthi sanno di non poter vincere contro i Saud e i suoi alleati, ma sono convinti che ogni ciclo di conflitto costi caro a Riyadh, al punto di convincerla prima o poi a cedere alle rivendicazioni di Sana'a. Lo Yemen è ormai dentro una dinamica di conflitto internazionale che obbliga a rivedere molte convinzioni date per scontate. Insomma, questo ci sembra importante ricordare che appunto l'attacco da parte di Israele e di Stati Uniti continua in Medio Oriente, dalla Palestina alla Cisgiordania allo Yemen, ma che la resistenza continua e insomma si vede a partire da questi eventi delle ultime settimane. Sicuramente non è scontato lo sviluppo di questo scenario. Con questo andiamo a chiudere con la lettura degli articoli. Vi lasciamo con un po' di musica e poi andremo a fare l'ultimo approfondimento di questa mattina. Parlavamo prima della crisi energetica, della crisi sociale ed economica legata all'aumento dei prezzi del carburante, legata chiaramente alla situazione internazionale, e abbiamo visto delle mobilitazioni nel settore agricolo, mobilitazioni in particolare al sud Italia, e con Maria abbiamo raccolto delle testimonianze da parte di agricoltori dalla Campania e dal Piemonte. Ora quindi manderemo questa registrazione, un po' di musica e poi ascolteremo l'approfondimento.

Da diversi giorni gli agricoltori sono tornati a mobilitarsi. Come ribadiscono con forza dal 2024, il settore primario è in crisi. Costi di produzione che eccedono il guadagno, indebitamento, squilibri di potere lungo le filiere della grande distribuzione organizzata, difficoltà climatiche, politiche agricole inadeguate ai più, assenza di ricambio intergenerazionale. Oggi il lievitare del costo del carburante si inserisce in un contesto di aumento dei costi di produzione, come anche i fertilizzanti, il concime, mettendo in particolarmente in crisi il settore cerealicolo. Questo aumento dei costi è determinato dai conflitti in corso. La risposta di questi giorni consiste in blocchi stradali e blocchi di autocisterne di carburante, in particolare in Calabria e Sicilia, dove sono coinvolti anche i pescatori. Consiste in latte versato sulla via Aurelia, come a Torri in Pietra, nel Lazio. Consiste in cortei di trattori e in presidi, come sta avvenendo anche in Puglia, dove l'ovicoltura, in crisi, inizia a protestare. A Roma, lunedì, vi è stato anche un sit-in in piazza Santi Apostoli.

0: Siamo in collegamento con Gabriele, agricoltore in Campania. Grazie innanzitutto Gabriele per essere qui con noi. Allora, ti farei subito una prima domanda rispetto a quelle che sono le proteste di questi giorni. Voi in Campania diciamo non state vivendo la stessa situazione di mobilitazione rispetto a quello che succede in Calabria, in Sicilia, vedo anche in Puglia stanno iniziando tutta una serie di mobilitazioni, ma sicuramente la situazione la state attenzionando e ci dirai poi tu quali sono un po' i vostri programmi per le prossime settimane. Ma partiamo da una tua analisi, da una tua visione. Tu fai parte anche di agricoltori italiani e quindi puoi insomma darci un po' uno sguardo prezioso su quanto sta accadendo. Queste proteste, secondo te, sono un po' un punto di rottura nuovo, un punto di rottura definitivo rispetto al governo Meloni e quello che questo governo ha cercato di mettere in campo in questi anni rispetto al tema dell'agricoltura?
1: Assolutamente questa è una rottura con il governo Meloni, perché già dal 2024, quando siamo partiti con queste proteste, ci aveva garantito, dopo qualche incontro con il sottosegretario La Pietra, che sarebbero arrivate le prime misure. E le prime misure sono state l'istituzione della CUN e dell'ISMEA. ISMEA doveva rilevare i costi di produzione del grano, la CUN doveva generare poi il prezzo del grano. Oggi ci troviamo ISMEA che ha rilevato i costi di produzione del grano e quindi si aggirano intorno ai 33 euro, ma la CUN oggi ci sta pagando il grano a 20-25 euro, questo è quello che ha generato la CUN, quindi noi oggi il nostro prodotto lo stiamo vendendo sotto costo. Inoltre dal 2024 ad oggi abbiamo visto che è entrato operativo, quasi operativo, sia il Mercosur che il Piano Mattei. Il Mercosur sappiamo benissimo che è un accordo con questi paesi terzi dove si prevede l'entrata di 99.000 tonnellate di carne bovina oltre a quella di pollame per 180.000 tonnellate, e quindi questo andrà ulteriormente, voglio dire, a scontrarsi con quella che è la nostra produzione italiana. Inoltre c'è anche il fatto del Piano Mattei, perché il Piano Mattei investe oltre 5,5 miliardi dei quali 3 miliardi vengono presi dal Fondo Italiano per il clima. Questo è un altro dato che l'Italia, il governo Meloni, l'Europa sta facendo il contrario di quello che dovrebbe fare.
0: Grazie Gabriele per questa prima risposta. In seconda battuta volevamo chiederti, hai fatto riferimento al 2024, dei collegamenti tra le proteste attuali e le proteste dell'epoca. Sono tante le organizzazioni che si stanno mobilitando ora che fanno riferimento agli stessi nomi, gli stessi gruppi nati proprio nel 2024. Allo stesso tempo, nella preparazione di questa intervista, mi dicevi che c'è anche tanta voglia di ricompattarsi. E quindi volevamo chiederti, stanno nascendo nuove organizzazioni macro che mettono insieme più elementi nati nel 2024? E poi rispetto al sindacato, che vediamo anche lui, anche loro prendere posizione in questi giorni, penso in particolare alla Coldiretti a Roma, penso alla CIA che sta chiamando nuove assemblee in Toscana. Ecco, la posizione dei movimenti agricoli rispetto al sindacato rimane la stessa o credi che la loro figura possa essere importante in questo momento di negoziazione?
1: Sì, hai detto benissimo, ci sta tanta rabbia, per questo motivo c'è anche tanta voglia di ricompattarsi ed è quello che stiamo facendo, stanno nascendo tante micro organizzazioni proprio per far sì che ci vuole unità, perché il tutto deve arrivare alle istituzioni, e per far sì questo c'è bisogno di tanta organizzazione. Noi siamo degli agricoltori e stiamo lavorando, quindi il che comporta veramente tanto disperdio di energie da parte nostra, perché noi oltre a portare avanti le nostre aziende ci dobbiamo anche oggi preoccupare di fare una forma di associazione per far sì che tutte queste notizie arrivano alla politica, perché io penso che la politica, ma realmente, sa di tutte queste problematiche, le associazioni di categoria stanno effettivamente riportando quelle che sono le problematiche veramente degli agricoltori? Questo è il mio veramente punto interrogativo, perché oggi la situazione rispetto al 2024 è proprio peggiorata. Basti pensare al fatto che come costi di produzione sono lievitati, parliamo del gasolio agricolo che tanto si sta parlando, ma che non interessa solo, diciamo, il comparto agricolo, ma questo interessa tutto il tessuto italiano. L'aumento del gasolio per quanto riguarda le aziende agricole vale circa l'80%, per non parlare poi dei costi di esercizio del parco macchine con aumenti del 30-40%. Dei fertilizzanti con l'aumento del 120%, e oggi le aziende come possono affrontare tutti questi aumenti? E questo veramente che è un dato che è molto preoccupante, cioè noi veramente che non se ce la fa più ad andare avanti in questo modo. Ecco perché noi vorremmo che non solo, diciamo, queste microorganizzazioni, cioè, siano solo agricole, perché in alcuni contesti rientra anche il consumatore finale, perché il consumatore finale oggi sta pagando dei prodotti ma lievitati del 300-400%. Però la cosa, diciamo, più interessante che deve arrivare proprio al consumatore è che quei soldi non arrivano a noi produttori. Perché io l'altro giorno vedevo in un supermercato che il pomodoro, viene venduto a 15 euro al chilogrammo, vale a dire a 1500 euro al quintale. Al produttore viene pagato 120 euro cassettato al quintale. Cioè, qui parliamo di un aumento spropositato. E poi vogliamo parlare del latte? Che per un litro di latte ci vogliono 60 centesimi di costo di produzione, noi lo stiamo vendendo sopra i 40 centesimi. Vogliamo parlare del grano, ma ne abbiamo parlato, che lo stiamo vendendo sotto costo. Vogliamo parlare della carne, che anche quella per questo benedetto accordo del Mercosur andrà contro il nostro allevamento. Cioè, qui è tutta una questione veramente generale.
0: E arriviamo ai presidi di questi ultimi giorni. Alcuni agricoltori hanno iniziato a denunciare apertamente, oltre alle questioni agricole, come dicevi, il collegamento con altri temi, il collegamento non solo col caro carburante, ma anche con il caro vita, con le guerre in corso, in generale i tagli legati all'economia di guerra, l'aumento dei costi nella società più in generale. Cosa ne pensi, cosa ne pensate anche in relazione a quelle che sono le prime risposte ora del governo o delle autorità locali, per esempio, con cui si stanno confrontando in ogni regione? Penso ai primi incontri che stanno avvenendo in Calabria in questi giorni.
1: Sì, le prime risposte da parte del governo è stato, diciamo, questo tetto massimo del sul gasolio agricolo invece c'è sta una piccola, diciamo, riduzione che dovrebbe valere intorno ai 30 centesimi per litro, ma sperando che tutti, diciamo, anche gli altri distributori, non solo Eni, poi aderiscono a questo, perché altrimenti parliamo del nulla. Ma anche questa misura secondo me è inefficace, perché stiamo parlando comunque di un gasolio arrivato a 1,70 euro, quindi 30 centesimi sì, ok, ma non sono sufficienti. Poi per quanto riguarda, hanno dato un piccolo aiutino su quello che era il rincaro sui fertilizzanti, e beh, questa mi sembra proprio una pagliacciata, perché parliamo di 30 euro per ettaro. 30 euro per ettaro sui fertilizzanti, vale a dire che oggi il governo

0: aggiungere che il comparto agricolo sta veramente in serie difficoltà. Purtroppo qualcuno ci ha definiti scappati di casa, qualcuno ci ha definiti quattro agricoltori falliti. Beh, io vorrei ricordare a quel qualcuno che ci ha definiti così che noi siamo coloro che siamo conosciuti in tutto il mondo proprio per le nostre qualità, per le nostre eccellenze e per quello che noi riusciamo a produrre rispettando dei disciplinari sanitari, cosa che loro non stanno facendo, dando il via libera sia sul Mercosur e sia sul piano Mattei, perché questa diventa tutta concorrenza sleale, perché poi nessun organo di controllo andrà in quegli stati per capire veramente gli standard produttivi che stanno applicando. Quindi questo è bene che anche il consumatore, tenga molto presente.
1: Ecco, ti chiederei in ultima istanza cosa state valutando di fare in Calabria, scusami, in Campania, se siete in dialogo anche con i referenti calabresi, in Campania cosa si sta muovendo, quali sono le categorie di produttori che si sentono maggiormente di allargare la mobilitazione anche alla vostra regione.
0: Ma noi veramente stiamo valutando di, diciamo, di inglobare un po' tutte le categorie, perché ognuno per categoria ha i propri problemi. Oggi penso che l'Italia sta vivendo uno dei periodi storici più complicati. Noi sicuramente del comparto agricolo, ma anche tutti gli altri comparti, perché anche chi percepisce oggi uno stipendio con questi che è il caro vita nel carrello della spesa, è veramente molto difficoltoso andare avanti. Ecco perché penso che oggi ci vogliono veramente delle misure straordinarie, che poi alla fine tutto questo, tutto per alimentare, io penso, una guerra. E questo veramente che è sbagliatissimo, perché voglio fare giusto un riferimento mio personale, ci stiamo armando contro una possibile invasione da parte della Russia, ma è qualcosa veramente di così stupido, anche perché se la Russia vorrebbe invaderci, ma aspetta prima che noi ci riarmiamo, ma mi sembra veramente, guarda, utopico la cosa. Però ci stanno, secondo me, veramente prendendo per i fondelli.
2: I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell.

0: Come sottolineano spesso le organizzazioni nate dalle proteste del 2024, che cercano di interfacciarsi direttamente con l'opinione pubblica e il resto della società, mentre il margine degli agricoltori è ridotto all'osso, i prezzi dei prodotti sugli scaffali continuano a salire. Possiamo riassumere questa situazione con la frase: produrre costa troppo, fare la spesa anche. Più in generale, nelle mobilitazioni si parla tanto di carovita e questo sta portando altre categorie di lavoratori e lavoratrici ad unirsi alle proteste. In Calabria, ad esempio, verso la manifestazione nazionale a Cosenza del 10 ottobre. Ad Ivo Pittorini, allevatore in Piemonte e membro di Agricoltori Autonomi Italiani Piemonte, abbiamo chiesto come guardano alle proteste che stanno ripartendo nel sud Italia e quali sono i punti comuni rispetto alla situazione che vivono qui. Ci racconta poi come è cambiata la loro situazione in questi ultimi mesi e come si stanno organizzando per riprendere a discutere insieme della loro situazione.
1: Le proteste che stanno partendo nel sud Italia in comune con noi avrebbero molte cose, ma come si vede noi al nord non siamo ancora partiti. Non siamo ancora partiti, secondo me, non perché non siamo più in difetto di loro rispetto al guadagno o quant'altro, ma per il semplice fatto che la nostra specie qua nella mia zona, io sono nel Cuneese, è stata una stagione estiva veramente massacrante. Abbiamo avuto un problema grande relativo alla siccità che ci ha costretti a un'irrigazione praticamente folle, abbiamo quasi raddoppiato gli orari e quindi le irrigazioni in tutte le nostre colture. Poi logicamente a questo

si aggiungono gli elevati costi di gasolio, che è uno dei punti in comune che abbiamo, che noi lo vediamo come una mera speculazione, ma con questo penso che non ci sia il caso di dirle. Certo che come sia agricoltori autonomi che come Coapi, che è l'organizzazione più grande che segue l'organizzazione un po' di tutti, di una parte di questi gruppi, si sta certamente tenendo d'occhio la situazione e ci stiamo confrontando, stiamo tastando il terreno. Ultimamente nei prossimi giorni ci saranno delle riunioni sia nei nostri direttivi che proprio con gli agricoltori, ma si pensa logicamente di estendere anche a tutti i consumatori, perché noi non riusciamo più a produrre, ma quel poco che si riesce a produrre viene comunque a costare molto ed è risaputo che non c'è più potere d'acquisto da parte dei cittadini. La situazione non è cambiata molto negli ultimi mesi a livello di associazioni, anzi più o meno siamo sempre il solito zoccolo duro dell'organizzazione, più tutti quelli che ci sostengono, tra cui anche molti consumatori. Siamo però un po' stanchi del fatto che dopo aver fatto 2 anni di, diciamo, battaglie, ma non è il termine così corretto, comunque di manifestazioni e quant'altro, dove ci sono state tante promesse da parte del mondo politico che alla fine ci sono risultate un po' vane. Noi capiamo che non è sempre facile attuare tutto quello che magari viene proposto o comunque andare a fare dei cambiamenti. Però abbiamo forse trovato un po' riduttivo quello che è un po' ridotto quello che è stato fatto nei confronti del mondo agricolo. Si parla sempre solo di qualche nuova contribuzione, di aiuti, ma noi, come abbiamo ribadito più volte, avremo bisogno di riuscire a vendere i nostri prodotti ad un prezzo che ci permetta di vivere degnamente, quindi che sia almeno superiore ai costi di produzione, ma che deve anche garantire un margine, proprio per evitare un depopolamento delle campagne, perché il problema grosso delle nostre zone, ma di tutto il mondo agricolo, è che non c'è più un ricambio generazionale. Quindi passeranno 10, passeranno 15, passeranno 20 anni, ma non ci saranno più aziende agricole vere, saranno solo più multinazionali, e allora lì sì che avremo un degrado del territorio e tutto questo, perché noi siamo dei conservatori del nostro territorio, siamo quelli che guardiamo i fossi, guardiamo le ripe in caso di frane e smottamenti, facciamo sì che con le coltivazioni e con pascolare gli animali non ci siano troppi problemi di incendi e quant'altro, però abbiamo delle politiche che invece guardano in tutt'altro modo al nostro settore. Abbiamo anche nelle nostre Alpi un problema lupo che sta diventando abbastanza importante e sta decimando il numero di allevatori che fanno anche questa pratica di alpeggio, proprio perché nessuno di noi vuole più vedere i propri animali continuamente rovinati, uccisi da un lupo che nessuno dice che non ci debba essere, ma debba essere un po' controllato. Cioè, ormai abbiamo un numero di esemplari che sta dando veramente molto fastidio. Si parla anche molto di Made in Italy, ma a livello agroalimentare chi fa il Made in Italy sono gli agricoltori, gli allevatori e quindi il mondo agricolo, ed è logico ed è anche giusto che sia così. Dà ulteriormente fastidio che questa sia sì un vanto per la nostra nazione, ma è soprattutto un vanto per chi la nostra nazione va a rappresentarla e si fa bello con quello che noi produciamo, poi però non fa nulla per far sì che questa eccellenza sia realmente anche retribuita a chi di questo ci deve vivere. Continuo a ripetere, non c'è nessuno che vuol diventare miliardario, ma vogliamo continuare a dare un seguito alle nostre aziende. Io ho anche famiglia, i miei figli non so se faranno questo o se faranno altro, ma io ad oggi non mi sentirei di consigliare di fare questo lavoro, non perché non sia un lavoro faticoso, quello può anche essere un vincolo e lo sarà sicuramente, ma per la scarsa retribuzione che c'è, non possono nemmeno permettersi di assumere magari un dipendente, pagarlo giustamente, perché come si fa se non ci sono margini e il lavoro è sempre di più, poi bisogna cercare mille scappatoie più o meno corrette. Noi questo non lo vogliamo, vogliamo comunque lavorare nel massimo della trasparenza, sia per noi che anche per il consumatore finale. Abbiamo dei prodotti di eccellenza,
in ogni campo, in ogni campo, dai cereali piuttosto che dai prodotti trasformati di carne piuttosto che latte e quant'altro. Quindi non so veramente cosa si possa ancora chiedere di più a noi per migliorare la qualità. Però dobbiamo avere una retribuzione maggiore. Tutti questi aumenti di gasolio sono incisi anche, e gasolio e elettricità hanno inciso molto anche sui ricambi, sulla manodopera, su tutto. È diventato veramente un salasso riuscire a lavorare. E a volte poi si fanno i conti e magari si vanno a fare economie su sicurezza, su questo, su quello porterà un ulteriore aggravo sulle situazioni della nostra azienda.

0: Ci stiamo organizzando con alcuni incontri nelle prossime giornate, serate, per sentire il polso della situazione dei nostri soci e dei nostri, diciamo, simpatizzanti. Avremo sicuramente anche un confronto su come sta andando il mondo agricolo, in che direzione sta prendendo. Il consumo del suolo noi lo vediamo un problema se considerate le grandi aziende che vengono a fare la speculazione sul mondo agricolo, perché vediamo tantissime grandi aziende, veramente grandi, enormi, ma se poi vai a guardare dietro chi c'è, c'è un sistema industriale che di agricolo o di salvataggio della vera agricoltura, quella che è sul territorio, ha veramente poco a che vedere. Vediamo questo pazzo inserirsi del mercato del fotovoltaico sui nostri campi. Questa è una cosa che a noi non piace. Nessuno dice che non bisogna mettere il pannello fotovoltaico. Magari c'è un pezzo di terreno che non riesce a fare altro profitto, magari in una zona un po' impervia o quant'altro, magari potrebbe anche essere un modo di, come dire, di fare un po' di rendita. Poi abbiamo centinaia di metri di capannoni, possiamo tranquillamente metterli sopra, ma utilizzare i terreni più fertili, magari irrigui, dove ci sono delle colture anche lì d'eccellenza, per mettere il pannello fotovoltaico, noi sembra veramente uno spreco. Mentre abbiamo la possibilità, specie nelle nostre zone, che siamo molto vicino alle montagne, di poter creare delle nuove centrali, magari idroelettriche, che sarebbero sicuramente molto meno inquinanti e non, cioè l'acqua entra da una parte, esce corrente dall'altra parte, ma l'acqua continua ad esserci. E poi anche lì siamo sempre accusati di utilizzare tutta l'acqua. Non è vero, il circolo dell'acqua è il solito, l'acqua che va in un terreno perché è irrigato verrà sarebbe comunque corsa nel mare, non è che l'abbiamo presa e utilizzata e tolta a qualcun altro o qualcos'altro. Adesso appunto, così gli appuntamenti nostri saranno queste nuove riunioni con i nostri soci e sostenitori. E se qualcuno di voi ha piacere di parteciparvi, sui social ci saranno prossimamente i nostri incontri. E se volete associarvi, siete liberi di farlo e siamo molto contenti se lo farete. Alla nostra associazione che sta cercando di dare una mano al settore agricolo e anche ai consumatori.
1: E abbiamo sentito questi due contributi audio di due agricoltori dalla Campania e dal Piemonte, giusto un paio di precisazioni rispetto al registrato quando all'inizio, nell'introduzione veniva detto ovicoltura, ovviamente si stava parlando di olivocultura e poi in seguito quando si parlava dei fertilizzanti il 23% è un dato relativo alla sua azienda, quindi l'agricoltore ci teneva a precisare questo aspetto. Colgo l'occasione anche per dare la notizia di una vittoria sotto questo punto di vista di tutela dei terreni agricoli, visto che in chiusura si parlava anche insomma, della speculazione energetica che coinvolge i terreni agricoli molto spesso e che non va invece a mettere pannelli fotovoltaici su zone già impermeabilizzate. Avevamo parlato di questo anche in relazione agli investimenti da parte di società israeliane che avvengono molto spesso in questi progetti di fotovoltaico. In particolare ce n'è uno qua in Piemonte, in provincia di Vercelli, e ne abbiamo parlato ai nostri microfoni e è giunta la notizia che l'agricoltore Andrea Maggi, simbolo di questa battaglia contro le multinazionali energetiche, ha vinto il suo ricorso rispetto all'impatto ambientale. Sui suoi terreni sarebbe dovuta sorgere la sottostazione elettrica per poi collegare i vari impianti fotovoltaici. Questo avviene a Carisio. Le criticità riscontrate non rivestono carattere di mero dettaglio esecutivo, ma configurano una carenza strutturale e metodologica del progetto che non può essere sanata tramite la posizione di prescrizioni condizionanti. Pertanto, l'organo tecnico interprovinciale Biella Vercelli esprime parere negativo relativamente alla compatibilità ambientale dell'intervento e quindi si parla di un sonoro no sancito alla relazione del 26 agosto dall'organo tecnico interprovinciale al progetto denominato impianto agrivoltaico Cavaglià della potenza nominale di 47 MW nei comuni di Cavaglià, Santià, Carisio e Formigliana, presentato dalla Eco Energy Solar Park, appunto Eco Energy, questa azienda che ha come investitori delle società israeliane che producono fotovoltaico occupando terreni in Cisgiordania e in Palestina. Quindi con questo andrei a chiudere, lasciamo gli ultimi minuti per dare qualche appuntamento dei prossimi giorni. Giovedì 8, quindi oggi alle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen al Paso. Corteo contro lo sfruttamento lavorativo ad Alba in provincia di Cuneo questo venerdì alle ore 16:30. Questo venerdì alla Blackout House alle ore 18:30 una punta anti-psi, presentazione del libro Pazzi da morire con il collettivo Antonin Artaud.

poi ricordiamo l'assemblea per organizzarsi contro il decreto Valditara domani pomeriggio alle ore 18 e per questo sabato tutti e tutte in corteo, perché ci sarà il corteo regionale per la Palestina con partenza alle 14.30 da Piazza Castello, la fine del genocidio e la fine del sionismo. E quindi con questo io vi saluto e vi auguro un buon ascolto sulle libere frequenze di Radio Blackout.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: planted you in hell.
1: Team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.

La SAT arrivò sulla strada. Era ancora incandescente. Sibilava dal calore, ancor più sull'asfalto.

0: di ragazzi era addetto alla repulsione di certe comete. Due gluan si avvicinarono di soppiatto. Le raccolsero quelle sfuggite. Non toccarla così nuda, scotta, vedi come irradia. Non sono delle Sera Love. Sembravano delle Sera Love. Intendo se le osservi un po' più a lungo.
1: Attorno la Lone era multispettro, spumava, cangiante.
0: Stanno raccogliendo detriti rocciosi, fuoriusciti dalle ultime esplosioni di cave. Pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, calma! Differenti specie, striate, decolorazioni cristalline, riflesse, tigrate, grigie, nere, verdi, fuse, fumanti, gel tripli. Pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, piano, o ci scopriranno. Vedi, accecarsi e tagliarsi con queste è facile. Bruciarsi poi.
1: Le dita lasciarono impronte sui due semiovali violacei. Fuse. Come se fossero di cera. I guanti Valkas sono necessari. Sempre utili, come gusce di tartaruga. Scudi, antiscoria. Hanno striature verdi e gialle. Alcune volte arrivano a coprire l'intero avambraccio che così appare come una crosta vulcanica. Le pietre nei contenitori sono leggere, fluttuano. Le due si insabbiano i piedi nel cammino lento. Anfibi spiccano il volo. Tira vento e i due semiviola oltrepassano i contenitori, rotolando così nelle acque del lago Vlons. Sul fondale scintillano e rilasciano schiume. Data la loro fattura, oltre lo specchio.

fosse, le due, arrivate nei locali, chiusero gli sportelli di vetro. Sembravano clessidre di resti radianti. Il quartier generale dei ragazzi respingi cometa era un locale dai molti piani, semi-abbandonato, ma altamente avanzato. Questi passavano il tempo ad accelerare e crescere in abilità.

chiamo Helico Swamp. Sono per metà pesce vitreo, per metà bipede ambrato, con piccoli riflessi che mutano e scompaiono alla vista della luce, asserpentati. Indossano delle tute pneumatiche di piume impermeabili, agili per scivolare su superfici bagnate in modo orizzontale. Creano delle barriere di protezione mosaico usando squame e lische. Il gruppo simbiotico 3. Simbiosi fantastiche. Qualsiasi cosa che toccano o leccano ne entrano a far parte. Controllano che le comete in eccesso non siano raccolte dai gulag. Venerano una forma granulare dal corpo bipede e dalla testa di rudere.

I Gulan, invece, sono quelli del cosmo gemello. Credono che l'eccessivo fenomeno di meteoriti sia un segno divino. Raccolgono illegalmente le comete e detriti in eccesso per incrementare la crescita del cosmo gemello.

ad un certo punto si visualizzano degli uomini dalle teste da un quarto di luna e le spalle bombate ad arco doppio boomerang. Sono coloro che non tornano mai indietro. La loro voce frizza come una mano d'ortica.

sul lago Vlons. Le spume delle acque mosse dividono le creste del lago, balsamo fumante. Le piante appaiono oleose, chiazze blu flamingo come fuori nella materia. Al di sotto la collina irradia luce. Si piegano in armonia l'una con l'altra, le curve sulle cime allungandosi. Poi a un certo punto una voce dal vuoto parla.

tornarono sulle rive del lago Vlons, come la voce suggeriva. Le acque da calme balzano, infrangono a spuma gli scogli. Queste osservano lento il passare delle creste, poi inizia a cambiare qualcosa. Schiuma effervescente sposta le onde che rimbombano, cambiando colorazione e sapore. Infatti, le due notti seguenti, quel gruppo, i ragazzi respingi comete, notarono vicino alle rive delle curvature del paesaggio, dei bagliori. In lontananza. Correte! Spostatevi veloce! Sormontano lo spazio!

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: all'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with me.
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: buona mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo, ce l'ha detto che è tutto pieno di gas.
1: Il magnifico Petronzi, quello che ci di Stato solo Valerio, no?

Ed eccoci qua, giovedì 8 ottobre, sono le 13.03, siete collegati su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi siamo in una formazione un po' diversa dal solito, soprattutto perché manca Luchino, a cui diamo un saluto se ci sta ascoltando. Noi mandiamo intanto un brano musicale e poi iniziamo con la puntata di oggi.

Ed eccoci qua, iniziamo la puntata di oggi di Radio Notav e iniziamo portandovi la lettura di un articolo di restituzione a seguito della marcia popolare Notav che c'è stata sabato scorso 3 ottobre da Sant'Ambrogio ad Avigliana. Questo è stato il primo appuntamento, diciamo, di mobilitazione del movimento Notav dopo gli eventi di quest'estate, in particolare dopo la manifestazione che c'è stata durante il Festival Alta Felicità il 25 luglio, che è riuscito a entrare nel cantiere di Chiomonte. È stata una marcia decisamente di un tenore diverso. C'erano ovviamente i gonfaloni dei comuni, c'erano tanti sindaci con le fasce tricolori, c'era anche un amministratore dalla Francia, il comune di Lille d'Abo, piccolo comune di cui sicuramente pochissime persone hanno sentito parlare perché non si trova in Maurienne, si trova vicino a Lione, quindi sulla tratta nazionale, e quindi a maggior ragione questo collegamento Italia-Francia, visto che il tema appunto della manifestazione di sabato scorso era la tratta nazionale Avigliano-Orbassano, ecco il collegamento è calza a pennello. Ma intanto è uscito questo lunedì sul sito del Centro Studi Sereno Regis un contributo scritto da Nicoletta Dosio, che adesso vi leggiamo, ancora in cammino per rabbia e per amore lungo le strade della Valle Notav. Fu proprio il comune di Sant'Ambrogio ad ospitare nella primavera del 1996 la prima manifestazione di piazza contro il TAV. L'opposizione alla grande mala opera era allora ai suoi primi passi e puntava soprattutto su temi come il consumo del suolo, con i prevedibili danni all'allevamento e all'agricoltura, lo scempio paesaggistico, il deprezzamento dei beni immobiliari e soprattutto il rumore intollerabile, amplificato dall'eco che il passaggio del supertreno avrebbe prodotto in una valle lunga e stretta, chiusa tra alte pareti rocciose. La camminata sfilò lungo le vie del paese, con i sindaci in testa e ai fianchi i trattori e le bandiere della Coldiretti. Le bandiere Notav non erano ancora nate e il movimento muoveva i primi passi. I giornali parlarono di alcune migliaia di partecipanti e a noi sembrò un grandissimo, insperato successo. Dopo 30 anni siamo ancora in cammino. Alla manifestazione Notav, che questa volta sfila in Bassa Valle, da Sant'Ambrogio ad Avigliana, ci siamo di nuovo tutti: i comitati, i sindaci, le numerose realtà di lotta venute a portare solidarietà da tutto il paese e dalla Francia. Commuove ritrovare i vecchi compagni, ma il cuore gioisce di fronte alla marea di giovani e giovanissimi che hanno preso la testa del corteo. Ragazze e ragazzi, portatori delle istanze di giustizia sociale e ambientale che sono il nostro patrimonio più caro e, attraverso le loro voci, continuano a farsi parola, grido di ribellione. Alla brezza di valle ondeggiano gli striscioni, sventolano le bandiere, accanto ai simboli Notav i colori della Palestina. È un fiume gioioso quello che scorre per le vie dei paesi e dilaga lungo la statale, tra prati ed alberetti, case sparse con orti ridenti di verdure autunnali e cagnolini al cancello. È questa la terra amata sulla quale si allunga l'ombra della devastazione annunciata e che chiede di essere difesa. Questa volta a rabbuiare la festa non compaiono truppe in assetto antisommossa, solo qualche cellulare piazzato nei punti strategici. Ma a Torino in valle, nelle stazioni di partenza e di arrivo, la polizia ferroviaria continua a fermare e a controllare i biglietti. L'impressione generale è che il vento stia cambiando e che davanti alla politica scellerata che taglia i diritti di tutti per aumentare i profitti dei pochi, scricchiolano le certezze dei paladini del TAV. Non si può non commentare con ironia la misera riuscita della manifestazione SITAV di qualche giorno fa a Torino e paragonare quel centinaio di partecipanti con le almeno 5.000 persone di questo nostro gioioso corteo. A un certo punto compare anche un gruppetto di parlamentari. Sono gli eletti in Parlamento grazie ai voti del Movimento Notav, i quali, una volta giunti al governo, messi nel dimenticatoio le promesse, si adeguarono alle scelte scellerate che permisero l'apertura dei cantieri TAV in valle. Oggi, davanti alle telecamere, tornano ad enumerare i motivi della loro contrarietà all'opera e a promettere battaglia. Ma non ci sono applausi per loro. In corteo ci si rincontra, si torna a discutere, a far rivivere un passato che, anche in questa nostra valle, ha significato lotte operaie e ambientali, qualcuna vinta, tante perse. In questo non c'è malinconica commemorazione, ma il bisogno di capire, di recuperare le ragioni ripartendo dalle sconfitte. Mi capita così di ritrovare un compagno mio coetaneo, negli anni 70 operaio Mirafiori e delegato sindacale di base. È uno dei 61 licenziati Fiat per rappresaglia nell'ottobre 79. Mi racconta che, proprio su quell'esperienza finita con i 35 giorni di occupazione della fabbrica e la desertificazione sociale che ancora dura, sta lavorando insieme al collettivo studentesco del Politecnico di Torino. I giovani vogliono sapere per poter ripartire, e non dal racconto dei vincitori, ma delle ragioni dei vinti. Di quei giorni ci ritorna un'immagine in particolare, il grande ritratto stilizzato di Marx che campeggiava alla porta 5 di Mirafiori. L'ultimo giorno sul ritratto compare una scritta di saluto a mo' di fumetto. Avevamo la ragione e la forza, ci è rimasta la ragione, coraggio, compagni.
Ci diciamo che proprio da quel messaggio è ora di ripartire, per riconnettere le lotte e ricomporle contro il nemico comune, lo stesso di sempre, il sistema del capitale. Le ragioni durano e si moltiplicano, la forza collettiva rinasce. Quando arriviamo ad Avigliana si sta facendo sera. La luce del tramonto sfuma tra i tavolini dei bar, accende le chiome autunnali dei viali, colora di malinconia il commiato tra chi ha condiviso la fatica e l'allegria della lunga camminata. Dal palco...

0: Ed eccoci sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sappiamo che ci sono stati un po' di problemi tecnici, però dovreste essere tornati ad ascoltarci, e vi invitiamo sempre a scriverci in caso riscontriate un po' di problemi di connessione. Qua fuori piove e quando è così sappiamo sempre che prendere la linea dal boot non è semplicissimo. E, comunque, appunto, siamo tornati in diretta e dopo questa lettura, appunto, il contributo di Nicoletta Dosio sul corteo del 3 ottobre, torniamo anche noi a commentare qualche piccolo dato interessante anche a livello un po' del discorso che portavamo avanti la scorsa settimana dopo le notizie della manifestazione dei 200 SITAV a Torino, dove appunto vi abbiamo parlato di tutti quelli che mancavano, perché anche all'interno di chi vuole la TAV già si riscontrano diverse divisioni a livello regionale in vista anche delle future elezioni, e quindi come sempre sul tavolo politico la TAV torna a essere rilevante in vista di queste elezioni. E infatti anche l'abbiamo letto tra le righe nella lettera di Nicoletta, ma sappiamo che anche a questa manifestazione NoTav del 3 ottobre ha partecipato Chiara Appendino per il Movimento 5 Stelle e anche dei deputati di AVS. Sicuramente questo è un dato rilevante, perché non è che fosse stato avvisato nessuno della sua partecipazione, lei ha deciso, e quindi sicuramente è una sua forma di anche andare verso le elezioni e prendere una posizione che anche chiaramente è stata già detta in queste scorse settimane rispetto ai finanziamenti, che sono sicuramente più costosi ora rispetto al passato, e che secondo il Movimento 5 Stelle questi finanziamenti per la TAV dovrebbero invece essere ricollocati piuttosto per la metropolitana di Torino. Quindi in questo contesto politico anche possiamo rileggere più largamente appunto nel contesto regionale la marcia del 3 ottobre. Quanto invece per un commento più interno di comandato, sicuramente sappiamo che è positiva il numero, la presenza e anche la gioventù, no, delle persone che hanno partecipato a questo corteo. Sappiamo che Avigliana è un nodo caldo in questo momento, ma questo corteo non era solo contro la Torino-Lione, ma anche contro tutte le nocività che la accompagnano in questo territorio, tra cui l'acciaieria Beltrame e la riapertura della fusione e di conseguenza il rilascio di diossine che ne deriverebbero, un danno per l'agricoltura del territorio e per la salute pubblica sicuramente. Quindi il numero notevole di persone che hanno partecipato dalla valle sicuramente si può anche leggere attraverso appunto queste diverse no che c'erano al corteo del 3 ottobre. E come sempre i giornali ufficiali pubblicano numeri molto inferiori, infatti quelli che titolano l'Appendino in marcia con 1000 notav, beh, sicuramente comunque anche stando a questi dati falsati, numeri inventati, sono di più dei 200 che titolavano i giornali in Piazza Castello per dire sì al TAV. Quindi anche così, a giornali aperti, una persona può farsi un'opinione ben chiara.
1: Sì, un movimento SITAV che se qualche anno fa, seppure ben finanziati da TELT, no? Come era uscito qualche anno fa che le madamine avevano ricevuto delle commesse proprio da TELT, comunque al tempo erano diverse migliaia, non mi ricordo più quante, adesso proprio non si può dire che c'è un posizionamento politico SITAV, tant'è che persino Lo Russo non si è presentato alla manifestazione SITAV. In quanto all'Appendino, come al solito i mass media raccontano le cose sulla metà. Sì, c'era l'Appendino, infatti l'arrivo dell'Appendino a Sant'Ambrogio ha subito catalizzato l'attenzione di tutti i giornalisti lì presenti, che si sono praticamente mossi come una specie di sciame per fare le foto all'Appendino che era arrivata e che si è fatta fotografare insieme a tutti gli altri amministratori, anche qualche membro della redazione NoTav che passava di lì casualmente in quel momento, ma questo non c'entra. No, c'è da dire che comunque questa presenza del Movimento 5 Stelle, che non è dal 3 ottobre che si è riaffacciata sulla questione TAV, erano già venuti qualche mese fa insieme anche ad alcuni deputati francesi di LFI e avevano, seppur timidamente, fatto una visita al cantiere di Chiomonte e fatto delle domande che sicuramente non erano sufficienti, non erano abbastanza incisive da... da riuscire a cavare un ragno dal buco, ma comunque sa di fatto che Telt lì nella galleria di Chiomonte non ti ci fa entrare, non ci volevano i 5 Stelle per saperlo. La presenza appunto delle istituzioni, la marcia di sabato scorso comunque, cioè, ci fa vedere che ci sono alcune contraddizioni, sia rispetto al Movimento 5 Stelle che in questo momento, dopo aver essersi fatta portavoce della questione Notav un decennio fa e dopo che abbiamo visto com'è andata, adesso si sta riaffacciando sulla questione, ma anche la questione del PD, che a livello comunque locale della Valle è una frattura che si sta aprendo, no? Perché Pacifico Banchieri comunque è del PD, fino a prova contraria. E comunque Pacifico Banchieri, almeno alle manifestazioni, nelle ultime dichiarazioni a voce, sta continuando a tenere questa linea di essere assolutamente contrario all'opera. Lo stesso non si può dire ovviamente per altri amministratori della Valle, come quello di Susa, che essendo del PD è molto più fedele alla linea del Partito Democratico e quindi appoggia in pieno l'apertura dei cantieri, e anche perché comunque sta spianando la strada all'arrivo di Telt. Però ecco, queste contraddizioni comunque in questo momento in cui per una certa politica di sinistra sta tornando di moda il dirsi Notav, comunque sono delle cose che... Ci fanno capire che comunque è un momento favorevole, no? per il movimento Notav, cioè tutte le difficoltà che sta avendo l'opera, di cui abbiamo parlato ampiamente anche nei mesi scorsi, il fatto che i cantieri in Francia siano totalmente fermi, il fatto che ci siano dei grandissimi ritardi e che quindi tutta una serie di scadenze che Telt stesso dice continuano a essere rimandate, ovviamente loro sono in difficoltà, e il fatto che la politica anche si stia un po' barcamenando su questa questione comunque è un momento buono, ecco.
0: Sì, e poi la loro difficoltà si palesa anche negli atteggiamenti che Telt ha, propagandistici e di sponsorizzazione invece dell'opera, con uscita poche settimane fa con un sondaggio, i primi dati tra l'altro solo di un sondaggio che direbbe che, fatto da Telt, su cittadini italiani e francesi, che direbbe appunto che l'80% sia favorevole all'opera, e con una statistica secondo la quale, sempre secondo Telt, la maggior parte sono i giovani, studenti, pendolari, soprattutto nelle aree interessate dal progetto. Dici, se poi la manifestazione di Avigliana dimostra che scendono in piazza in moltissimi giovani, non so bene, e non sappiamo bene ovviamente, da dove Telt tiri fuori questi dati, ed è chiaro che appunto dopo... In particolare il corteo del 25 luglio, tutto il tema della TAV sia tornato centro del dibattito e Telt cerchi di schermarsi un po' da quelle che sono le sue problematiche pratiche, quindi dalla talpa bloccata in mezzo allo scavo in Maurienne al appunto gli incendi, l'incendio che c'è stato sempre in quel tunnel, così come anche i danni subiti durante la manifestazione del 25, che anche volendo ora non permettono a nessuno di accedere alla galleria della Maddalena per questioni di sicurezza, ne consegue che Telt effettivamente cerca in ogni modo di dimostrarsi invece pronto ad affrontare queste sfide col suo nuovo rapporto di sostenibilità e continuando a pressare sulle amministrazioni anche locali con la concessione delle compensazioni che sono da poco state rilasciate e stanziate effettivamente ai comuni interessati.

E se vi siete chiesti chi è che ci manda questa bellissima musica, state ascoltando Candy Gray, che è anche l'autore delle colonne sonore di Sirat, del film che stavamo pensando come redazione di Radio Notav di organizzare una serata prossimamente al Presidio di San Giuliano di proiezione del film e una serata musicale. Vi terremo aggiornate e aggiornati. A presto.

Ed eccoci, sempre in diretta su Radio Notav. Ottobre, tempo di castagne, e quindi come non parlarvi anche di una questione di cui vi avevamo già raccontato tempo addietro, in particolare quella del centro di valle, il centro di prodotti enogastronomici del territorio, finanziato appunto con i soldi di TELT come compensazioni al comune di Susa, e per i quali appunto per ristrutturare un immobile situato di fronte al comune in centro a Susa, dove si dovrebbero ospitare, oltre a questo centro di valle con esposizione e vendita di prodotti enogastronomici, una cucina per fare una ristorazione tipo per visitatori del centro e cose del genere, nonché due uffici per Cordiretti e Ascom. Nella gestione di questo centro di valle, al di là appunto degli uffici dedicati appunto a questi due enti, ci sarebbero stati, secondo appunto i giornalisti che riportavano queste notizie in Val di Susa ben più di un anno fa ormai, ci sarebbero stati Consorzio Vinidoc Val Susa, Cooperativa La Maruna e appunto ovviamente assieme a Confocommercio e Coldiretti. Dopo queste rivelazioni pubbliche era stata pubblicata una lettera rivolta appunto a questi enti nominati come gestori di questo centro di valle, tra cui appunto alla Maruna, Consorzio Vinidoc, una lettera scritta da Movimento Terra e che titolava appunto Coldiretti tiene il piede in due scarpe sul consumo di suolo, e quindi nel succo raccontava come appunto le posizioni di Coldiretti sul consumo di suolo in Val di Susa, così come anche le posizioni di tutti gli enti che cercano, come i vari consorzi, le cooperative, la Maruna, Vinidoc, di fare un lavoro sul territorio di recupero di un prodotto enogastronomico, sicuramente non potessero conciliare con la sigla di TELT in quanto principale distruttore, anche a nome di detto da Coldiretti, che appunto scusate, forse è saltata la linea perché è arrivata. Ok, no, ci siamo. E appunto è arrivata una risposta da parte della Maruna, per cui a quanto pare loro non sarebbero mai stati interessati e non si sarebbero mai dichiarati come tali al comune di Susa, che invece li segnalava appunto come principali gestori insieme a Consorzio Vinidoc. Ne è conseguita una comunicazione da parte della Maruna al comune di Susa con la quale appunto si dissocia completamente dal progetto, perché a quanto pare a questa prima riunione informativa tenuta dal comune non venne specificato e non venne a tutti gli effetti chiarito che si trattava di soldi delle compensazioni e quindi di soldi di TELT. Ovviamente la Maruna, che già era nota negli anni passati per essersi esposta pubblicamente all'epoca del progetto della tratta nazionale del TAV, che prevedeva la Galleria dell'Orsiera, questione ancora sospesa, perché la Galleria dell'Orsiera sappiamo che è tornata a diventare una possibilità, e quindi all'epoca, quando venne sventata, apparentemente sventata, la Maruna aveva fatto riportato dichiarazioni ovviamente contro quest'opera, in particolare a causa del dissesto idrogeologico che avrebbe causato, e quindi visto che il Villar Socchiardo, di cui è sede la Maruna, è un luogo che, per chi conosce la Val di Susa, è popolato da una ricca vegetazione di castagneti e quindi una forte sussistenza anche o complementarietà rurale, quindi della popolazione che lo abita, e che quindi aveva effettivamente la paura di un tunnel che potesse asseccare completamente le fonti idriche, aveva spaventato tutti e quindi denotato un'evidente contrarietà all'opera e alla Torino-Lione in generale. Quindi ci rallegriamo sicuramente di questo rinnovato posizionamento e speriamo che appunto al di là della
notizia che ci viene riportata a parole dalla Maruna stessa, si possa ben presto leggere anche da parte loro una comunicazione pubblica.

Torniamo a parlare della manifestazione di sabato 3 ottobre, o meglio partiamo dalla manifestazione di sabato scorso, perché come vi accennavamo prima, tra le varie figure istituzionali che c'erano lì durante il corteo c'era anche un amministratore della Francia con tanto di fascia tricolore francese, un amministratore del comune dell'Île d'Abeau, che si trova a pochi chilometri da Lione e quindi proprio all'inizio della tratta nazionale francese. L'Île d'Abeau, che in quella zona, che è una zona molto molto distante dalle montagne, infatti è tutta pianura, è coinvolta direttamente dai futuri lavori di scavo, tant'è che già in queste settimane, a fronte della notizia data per certa che i cantieri in Francia non apriranno prima del 2045, e SNCF Réseau ha già iniziato a fare delle trivellazioni, come vi avevamo già raccontato su questa puntata. Trivellazioni che, a detta dei tecnici, sono, diciamo, fatte così in questo momento per far vedere, come al solito, che si sta facendo qualcosa in modo da poter più avanti accedere di nuovo ai finanziamenti, però tant'è che comunque qualcosina del lavoro sta andando avanti, e all'Île d'Abeau, per adesso l'Île d'Abeau e pochissimi altri comuni in Francia stanno cominciando a drizzare le antenne. In particolare questo amministratore che è venuto alla manifestazione, diciamo, questa è una notizia interessante, che comunque anche di là, anche molto molto distante dai cantieri di Telt, molto molto distante anche nel tempo dall'apertura vera e propria dei cantieri, comunque qualcosa si sta muovendo in Francia. Il Dabo, che era lo stesso comune dove quest'anno si è tenuto il festival dei nota francesi Garo Tunnel, e dove quindi si sta iniziando a comporre o aggregare un piccolo, per adesso speriamo non pertanto piccolo, fronte di mobilitazione, che sta coinvolgendo alcuni agricoltori della zona, appunto una manciata di amministratori qua e là, e un gruppo che è sempre più forte, sempre più affiatato di attivisti e attiviste che stanno organizzando delle cose. Ecco, quindi lì l'Île d'Abeau, una zona agricola di quelle di primissima fascia, no? Dove c'è i campi di mais, anche in un stato come quello di quest'anno non c'era neanche bisogno di innaffiarli, perché tanto c'era talmente tanta acqua nel sottosuolo che comunque i campi stavano benissimo. Una zona che sarebbe totalmente sventrata per fare spazio alla nuova linea ferroviaria, ma dove appunto gli agricoltori, quasi tutti quelli della zona, con pochissime eccezioni, in particolare con l'eccezione di due agricoltori, si sono diciamo, prestati alle trivellazioni e hanno accettato, diciamo, di concedere i loro terreni per le trivellazioni, ovviamente con un pagamento in compenso. Quindi ecco, noi vi mandiamo un altro brano e poi torniamo con la diretta.

Ed eccoci tornati in diretta su Radio Notav. Torniamo a commentare un po' l'attorno della manifestazione del 3 ottobre. Infatti nella stessa data, al mattino, a Giaveno era stato montato un banchetto per le adesioni di Futuro Nazionale del partito di Vannacci. I giornali anche riportano come questa esperienza non sia finita bene per loro. Infatti un gruppo di persone è arrivata e senza troppe parole, a quanto pare, ha semplicemente mandato all'aria tutto e impedendo così il loro proselitismo di estrema destra. E appunto sappiamo che i vari commenti sono stati, in conseguenza a questo fatto, diversi, e tra i vari commenti che ci sono appunto giunti c'è il fatto che loro, questi di Futuro Nazionale del banchetto, oltre a lamentare l'antidemocraticità del gesto, la violenza politica e tutta una serie di cose, dicano noi lo sappiamo che era lo stesso giorno della marcia Notav, ma noi non volevamo farlo in contrapposizione, era al mattino, non c'entrava niente, perché noi lo sappiamo che erano dei Notav che l'hanno fatto, e quindi subito ad accuse. Questo sempre per raccontarvi l'intorno della marcia del 3 ottobre, i vari posizionamenti che muove in questa campagna elettorale, sicuramente la questione della TAV e il suo ruolo di fatto politico a questo punto della faccenda. E niente, questo appunto per darvi un'altra notizia della valle di queste settimane.

0: Ed ecco, in quest'ultima mezz'ora che ci rimane, prima di portarvi anche qualche notizia fuori dalla Val Susa e un po' fuori il contesto della TAV, ma di onde appunto più nazionale, più generale, ci tenevamo a riportarvi, come vi avevamo promesso negli episodi precedenti, un po' rispetto al tema del rapporto di sostenibilità prodotto da Telt e pubblicato a inizio settembre, dove appunto lui si fa, come dicevamo anche all'inizio della puntata, si fa portatore, no, di tutte le sue carte migliori su come sta andando bene la costruzione del tunnel. E tra appunto oggi vi parliamo nello specifico, ve l'avevamo già citata, però vi riportiamo appunto un po' di dati collaterali alla loro narrazione. Parlano dell'anticorruzione e dedicano, contro le migliaia di altre pagine, sono 250 in realtà, però dedicano solo una piccola paginetta al tema dell'anticorruzione e si vantano, oltre ad aver organizzato formazioni per i dipendenti presso la gestione, un ente che appunto gestisce la repressione delle frodi, di aver firmato anche un protocollo con la Guardia di Finanza a scopo di prevenire le infiltrazioni e di sensibilizzare il personale sugli strumenti di lotta alla corruzione, oltre che alla collaborazione con la Transparency International. Sappiamo che questa però è solo la narrazione che Telt fa e la realtà è tutta un'altra.
1: Sì, come al solito per Telt non esiste un contraddittorio, perché proprio come nel caso dei sondaggi fatti, no, sulla popolazione giovanile, che direbbe che secondo cui l'80% dei giovani è a favore della Torino-Lione, Telt stessa che emette i propri studi o comunque che si fa controllo di se stessa e quindi ovviamente fa quello che vuole e di trasparenza c'è ben poco. Il tema della mafia, dell'antimafia, dell'infiltrazione mafiosa nei cantieri è un tema che chiunque vive in valle e segue da vicino la questione del TAV conosce bene, no? Vedendo tutti i mezzi che entrano e escono, tutte le questioni anche legate alla costruzione dell'autostrada con l'infiltrazione dell''ndrangheta, le varie inchieste che ci sono state, anche i processi che ci sono stati intorno ai cantieri delle grandi opere anche negli ultimi anni, quella San Michele, quella più recente Echidna, con l'indagine a Cogefa, che poi Cogefa è stata, diciamo, scagionata da quell'accusa, ma comunque tant'è che il ruolo di Sitalfa e di Sitaf, insomma tutto quell'intreccio lì tra mafia, infrastrutture e politica è tuttora una questione viva. E Telt, diciamo, nell'ultimo incontro pubblico che ha tenuto a Susa, ha ovviamente tra le varie slide sulla viabilità ha anche incluso una slide proprio sull'antimafia, in cui fondamentalmente diceva: guardate, noi abbiamo tutta una serie di regolamentazioni antimafia, noi siamo a norma e infatti abbiamo già espulso alcune ditte che si erano presentate per le gare d'appalto perché non erano conformi alle regolamentazioni antimafia. Peccato che in realtà questa normativa antimafia non esiste, o comunque non esiste per legge, perché riprendendo un articolo di un decennio fa, ma che comunque rimane tuttora attuale, uno testo scritto dal senatore allora 5 Stelle Marco Scibona nel 2016, proprio sul tema dell'antimafia che in quei giorni veniva adottata da Telt, faceva notare che in realtà questa non era una vera e propria normativa con valore di legge, ma era in realtà solo un regolamento emesso dalla Commissione Intergovernativa Italo-Francese. La Commissione Intergovernativa Italo-Francese è quell'ente istituzionale abbastanza informale, nel senso che sì, ci sta dentro il ministro delle infrastrutture italiane, quello francese, però non è comunque uno Stato, ed è quello che un po' fa da mediazione tra l'Italia e la Francia per quanto riguarda il Telt, e lavora solo sulla Torino-Lione. E loro avevano emesso un regolamento sull'antimafia, ma perché questo regolamento abbia valore di legge, in realtà quello che sarebbe servito era proprio una legge emessa dal Parlamento francese, legge che non c'è mai stata, perché Telt, essendo una società di diritto francese, è governata dalle leggi francesi, logicamente. Quindi la Commissione Intergovernativa può anche emettere un regolamento antimafia, ma finché lo Stato francese non decide di passare una legge apposta per cambiare le normative antimafia, cosa che in Francia non esiste, perché in Francia non c'è la stessa sensibilità, non c'è la stessa storia legata alla mafia come c'è in questo paese, tuttora non è successo. Quindi appunto, cioè, vedendo quella slide, vedendo comunque le affermazioni che faceva Telt recentemente rispetto alla questione mafiosa, veniva veramente da porsi delle domande, cioè, quindi in che senso voi state tutelando, vi siete tutelati dalle infiltrazioni mafiose quando avete comunque tutta una serie di ditte che lavorano in subappalto, che sono comunque collegate a un certo ambiente mafioso, quando tutto comunque l'indotto delle grandi opere in questa valle comunque ha una storia anche legata a Gavio, quando anche i PFAS, no, che dovrebbero essere solo nell'Alessandrino, si ritrovano in Alta Val di Susa, non si sa bene come mai, in che modo esattamente la Torino-Lione è immune da tutto ciò. Questa è la grande domanda a cui Telt non dà mai una risposta, perché comunque rimane solo controllo di se stesso.
0: Anche perché comunque ricordiamo che Telt dice di aver escluso determinate ditte già nelle procedure che hanno fatto domanda, quindi prima che prendessero tutti gli effetti l'appalto, però due volte i lavori della TAV sono stati interrotti sul cantiere di Chiomonte perché due ditte sono state messe sotto inchiesta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Ne consegue che appunto evidentemente non sono scappati alle loro procedure di controllo, forse questa è una ragione, oppure il fatto che non ci siano queste procedure di controllo fa parte della natura intrinseca e del perché si fa quest'opera, e questa da anni che il movimento lo sostiene è la tesi più plausibile di fatto.

E prima di chiudere con questo episodio di Radio Notav, vogliamo riportarvi lettura di un articolo che ci è stato girato da un nostro ascoltatore e appunto parla di una notizia che sicuramente sfora dai nostri temi classici, però ci sembrava importante riportare proprio perché è stata sicuramente taciuta e questo tacere fa parte un po' della sensazione che un po' tutti si sta avendo di fronte a questi cari carburante, questi aumenti sostanziali, no, del costo della vita e di fronte ai quali tutti si sembra stare un po' così passivi e dici ok, continuando a fare la propria vita. Eppure questo sembrerebbe se appunto i media soprattutto agevolano tacendo diverse notizie che invece potrebbero portare le persone a corporarsi e appunto protestare contro questa situazione che effettivamente diventa sempre più ingestibile. E quindi vi riportiamo da questo giornale online video virali e blocchi sulle strade, la rivolta degli agricoltori, cosa sta succedendo in Calabria. Dalle lacrime virali ai blocchi delle autostrade, la mobilitazione contro i rincari e la speculazione partita dalla Calabria si sta allargando a macchia d'olio e fino ad altri territori. I motivi della protesta. C'è un video partito dalla Calabria che nell'ultima settimana è diventato virale. Al centro ci sono agricoltori che protestano. Un uomo in particolare colpisce l'attenzione. Siede a terra, disperato, in lacrime, chiedendo aiuto davanti ai carabinieri. Aiutateci, non ce la facciamo più. Che cercano di vietare l'entrata dei manifestanti in autostrada. Quali sono i motivi della protesta che sta infiammando la Calabria, che si sta velocemente allargando ad altri territori? Caro carburante, agricoltori, pescatori, autotrasportatori in rivolta. La protesta spiegata bene. Iniziata lunedì 28 settembre, dopo che la Confederazione Italiana Agricoltori della Calabria ha proclamato lo stato di agitazione permanente del settore, la protesta degli agricoltori contro il caro carburante che sta mettendo in ginocchio le aziende e le famiglie di tutto il paese continuerà ancora per diversi giorni, fino a quando, dicono gli organizzatori, la loro voce non verrà ascoltata. Tra i promotori della protesta troviamo diverse associazioni di categoria del comparto agricolo e degli autotrasportatori, oltre al Movimento Popolare Nazionale, che spiegano come il problema non sia solo fonte di disagio economico legato al caro carburante e al rialzo dei costi energetici, ma l'aumento delle spese di produzione, concimi, mangimi, la concorrenza sleale dei prodotti importati dall'estero a prezzi inferiori, l'ampio divario fra i prezzi riconosciuti ai produttori e quelli al consumo, oltre ai danni alle colture causati dalla fauna selvatica. Un contesto schiacciato da speculazioni e costi esplosi. Le radici della protesta, raccontano gli agricoltori, affondano in una crisi strutturale della filiera. Da mesi il prezzo del gasolio ha toccato punti insostenibili per chi lavora la terra ogni giorno coi trattori, mentre i costi dei concimi e delle sementi sono triplicati a causa della congiuntura dei mercati internazionali. Oltre a questo, gli agricoltori denunciano quello che secondo loro è un meccanismo di mercato distorto di cui sono vittime, mentre i costi di impresa schizzano alle stelle. Il risultato è un paradosso: il consumatore paga la frutta e la verdura a caro prezzo al supermercato, ma al contadino vanno solo le briciole, spesso insufficienti persino a coprire le spese del carburante necessario al raccolto. In questo quadro si inserisce lo sconto del 20% annunciato dall'ENI e destinato agli agricoltori e pescatori, che dicono i manifestanti non è per niente d'aiuto, anzi quasi una beffa di fronte all'entità della speculazione. La prima giornata di protesta si è svolta a Pizzo Vibo Valentia, dove gli agricoltori hanno cercato di bloccare lo svinco dell'autostrada A2 del Mediterraneo. La mobilitazione, denominata L'Italia scende in piazza, è poi continuata coinvolgendo altri territori calabresi, come la zona di Lamezia Terme, sempre nella modalità dei trattori in strada e dei blocchi stradali. Dal 30 settembre un presidio d'oltranza è stato costituito sulla statale Ionica, dove gli abitanti sono scesi in piazza a bruciare le tessere elettorali come simbolo di protesta contro l'aumento dei costi. Anche gli alunni e gli insegnanti delle scuole hanno raggiunto il presidio. Un forte gesto che fa capire quanto il disagio pesi anche sulle famiglie. La protesta sta superando, soprattutto grazie alle notizie che girano sui social, ai gruppi, dai manifestanti, e appunto si sta allargando tra Puglia, Basilicata, Campania, Toscana e Lazio.
Ad oggi i disagi ad essere abbastanza evidenti, il gasolio è quasi esaurito in gran parte dei distributori calabresi, perché le cisterne sono ferme a causa di diversi blocchi degli snodi principali autostradali. Manifestazioni si svolgeranno dal 16 al 20 ottobre in Sicilia, con blocco degli autotrasporti per 5 giorni. Le diverse azioni territoriali dovrebbero confluire nella manifestazione nazionale del 10 ottobre del 2026 a Cosenza. Altro sciopero per caro carburanti e caro vita, promosso dai cittadini, è stato annunciato anche il 17 ottobre a Torino, con appuntamento in Piazza Castello. E appunto vi riportiamo lettura di questo articolo, e sicuramente è interessante notare come tutta questa rivolta ricordi un po' quello che è già successo, non mi ricordo esattamente quanto tempo fa, ma 2 anni fa, della questione dei trattori che erano scesi in piazza appunto contro le nuove normative europee per la PAC, e sappiamo anche come queste cose spesso vengano manipolate, e di fatto anche bisogna ricordare, e bisognerebbe sicuramente fare attenzione a questi fenomeni, perché il discorso che sta dietro a tutta la rivolta sicuramente di fatto è uno, ed è quello contro la guerra, perché se tutti questi sono i cari, tutti questi cari sono frutto di un'economia di guerra, che è una situazione che si sta vivendo, lo stretto di Hormuz, il caro dei concimi deriva da quello, e quindi sicuramente essere in grado di dare un vero nome al problema è sicuramente centrale, e quindi speriamo di poter seguire anche più da vicino queste mobilitazioni, che quindi a quanto pare, come vi abbiamo letto alla fine dell'articolo, sono anche state lanciate su Torino, e quindi il 17 in Piazza Castello. Una cosa che può anche ricordare quella dei forconi di parecchi anni fa, quindi sicuramente interessante e sempre importante vigilare su diciamo l'Andi in cui stanno andando le cose, un po' lo stato dei fatti, e quindi cercheremo di tenervi aggiornati.

0: iniziative di sensibilizzazione, di controinformazione rispetto all'apertura dell'acciaieria. Ci si ritrova dalle 17 e a seguire una cenetta condivisa alle ore 20 e poi dalle 21 ci sarà la riunione del comitato vero e proprio. Quindi ecco, poi magari nelle prossime settimane avremo modo di portarvi qualche dettaglio in più rispetto a quello che si muove intorno alla questione dell'acciaieria, ma intanto questa sera c'è questo appuntamento. Allora, noi adesso vi mandiamo la sigla e poi vi continuiamo a portare qualche appuntamento dei prossimi giorni.
1: Treno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trestriu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAV. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta. Ricalcolo.
0: Allora, siccome abbiamo perso momentaneamente la connessione, ridico l'appuntamento di questa sera, di giovedì 8 ottobre, dalle ore 17 ci sarà una riunione a San Didero per parlare della questione del forno della Beltrama e della riapertura del forno, e appunto sarà una riunione un po' diversa dal solito, perché dalle ore 17 ci si ritroverà per condividere delle idee un po' più creative per organizzare insieme una giornata informativa. Poi alle ore 20 ci sarà una cenetta condivisa e dalle ore 21 ci sarà la riunione del comitato. Tutto questo questa sera al Polivalente di San Didero.
1: Avigliana, Sant'Ambrogio, Condove, Sant'Antonino, Vaie, Borgone, Bruzzolo, Bussoleno, Meana, Chiomonte la saltiamo, sabotando insieme la TAV. Salbertram, Bulard, e arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta NOTAV.
2: Inoltre domenica siete tutte e tutti invitati al Matinec al Visrabbia da mezzogiorno a mezzanotte. Musica, convivialità, pizza, socialità, scambio vestiti, banchetti, presa bene. Mi raccomando, portate anche il vostro banchetto di autoproduzioni se volete partecipare.
1: Sant'Ambrogio,

0: Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto.
1: E se non siete riusciti a passare a vedere il film Nazza proiettato da Dal Mese, e se volete anche una storia più dal punto di vista dei palestinesi che dagli israeliani pentiti, a Dal Mese giovedì 15 ottobre dalle 21 al Teatro Magnetto ci sarà questa pièce teatrale, appunto, Palestinesi sono i tuoi occhi di Alessandro Tessitore.

0: Con questo, in questa prima giornata di vero autunno di questo mese, vi salutiamo, vi invitiamo a rimanere all'ascolto di Radio Blackout
1: e lasciamo adesso la linea a Rolling in the Deep.
0: E ci tenevamo anche a salutare Luchino.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Is this the end?
1: Well, no, my darling.

Imballate, imballate, qui imballatissime perché la tecnologia non ci assiste, il computer non si accende e non vi ho mandato nessuno spottino, quindi ne farò uno adesso per avvisarvi che domani in radio c'è una punta anti-psy con la presentazione del libro Pazzi da morire con il collettivo Antonin Artaud e vi aspettiamo qua alla Blackout House dalle 18:30 e... Niente, dopo questo breve intermezzo di pubblicità ci facciamo un po' di ascolti. Siamo partiti da Piero Umiliani, Red Train. Adesso andiamo avanti con un po' di musichette di cui poi parleremo.

Questo era, non una donna, ma Elaia Minnelli, che è un'artista che ha fatto uscire un paio di album, più album, soprattutto dub, infused con sonorità folk molto interessanti. Vi farei ascoltare un'altra traccia, se la trovo qua con la tecnologia che oggi non mi sta aiutando. Elaia Minnelli, adesso ci ascoltiamo un'altra traccia che ho trovato, che è Sluts.

E vi ricordiamo che siete in diretta connessi con Imballate, che appunto è un programma che mira all'ascolto di musiche, ma musiche in particolare, se riusciamo a trovarle, a scovarle, di persone appartenenti alla comunità flinta o queer o come vogliamo chiamarla, quindi donne, trans, non binarie, persone che in quel caso la selezione prova a includere per il maggior numero tracce che non provengono da corpi e personalità maschili, perché ve ne sono già troppe al mondo. E quindi continuiamo con una dub di una voce incredibile femminile che forse vi ho già fatto ascoltare nelle scorse puntate, che è Little Mai, giapponese, e ci ascoltiamo Why Are You Hina Harry, sempre rimanendo in tema lento lento per questo giovedì pomeriggio un po' grigio.

E ancora qui su Imballate, 15:53, dopo questa bella zarrata, continuiamo con la selezione di pezzi nascosti. Questo è un pezzo scovato che però tratta di tematiche più che importanti, ormai entriamo ai locali e speriamo di vedere perlomeno la cartellonistica che indichi. Purtroppo abbiamo dovuto lottare per far sì di essere sicure nei posti che valichiamo, comprese le piste da ballo, e quindi per le girls, per DJs che avranno bisogno, ho trovato una traccia che invece

vita a fermare gli abusi e le molestie nelle danze. E, questa è Moist Tune, Sheila Langa, Stop Girl Abuse in a Dance.

0: Stop Girl Abuse in a Dance, quindi basta le molestie sul dance floor. Non so se avete ascoltato un po' il testo, comunque Sheila ci sta dicendo, insomma, se non c'è la vibe, se non c'è il consenso, lasciami ballare in pace, io non ballo per te uomo, ballo per me, per divertirmi. E vabbè, chiunque volesse questa traccia, qualche girl, qualche DJ per metterla sul dance floor al momento del bisogno, mi scriva, scriva in ballate, la mandiamo, la diffondiamo, perché può essere una buona canzone da ballo, ma che comunica pur qualcosa. Continuando sulle donne un po' arrabbiate che comunicano ben più di questo, perché abbiamo una poetessa di cui ho già parlato e trasmesso un po' di tracce, perché è una figura chiave soprattutto nella dub femminile, perché Jane Blinta Breeze. Adesso ci ascoltiamo Mad Woman e poi ve la racconto un po'.
1: First time them care me go a Bellevue.

0: At same time, the doctor and the landlord then trigger the electric shock in my head. And me hear the DJ voice ball out say, murder! Harlan, pull up, Mr. Operator.
1: Abbiamo appena ascoltato il jam Vinta Breeze, che è considerata una delle prime a scrivere e performare dub poetry. Infatti le sue canzoni sono poesie, hanno dei testi incredibili. Questo in particolare si intitola Mad Woman e effettivamente esplora il tema della salute mentale che l'ha colpita, ma anche dell'emarginazione sociale, dell'esperienza in quanto donna, che tra l'altro era anche considerata folle. E questa donna invece è stata coreografa, è stata direttrice di teatro, attrice, è scomparsa nel 2021 e questa traccia viene dal suo ultimo album del 2010, Enemy Corner, che contiene altre tracce fantastiche che vi invito ad ascoltare, oltre che approfondire la sua persona e leggervi le sue altre poesie e testi. Torniamo ad oggi, più o meno, a un interprete femminile, sempre continuando un po' su questa dub. Ci ascoltiamo Shanique Marie e poi ne parliamo un po'.

E questa era Shanique Marie, Government Name, una voce incredibile, potente, dolce, e è la prima e unica donna del collettivo degli Equinox, che è un collettivo che è sbucato sulla scena, nuova scena dub da New York, ovviamente con infusioni giamaicane. Anche Shanique Marie è giamaicana. E adesso torniamo in Giappone, questa volta non con una voce come quella di Little Mai che abbiamo ascoltato prima, ma con dei synth. È una ragazza giapponese il cui moniker è G-Version 3 e produce digital dub, cioè una dub molto più sintetica, molto più digitale. Infatti in questa traccia sentirete come gioca con i synth.

E questa era G Version 3, in una traccia dall'EP Summer Night Blues che vi consiglio di ascoltare, è uscito l'anno scorso. E adesso torniamo a dei messaggi, torniamo a Little Mai, ci ascoltiamo un'altra traccia, e questa è Come Together for I and I.

10 minuti neanche. E continuiamo con la trasmissione di musica e messaggi. Anche questo aveva un bel messaggio positivo per abbattere il cielo grigio di oggi, quindi stare insieme in questo mondo che ci separa sempre più, sempre più individualista. Stiamo insieme e continuiamo con altri messaggi. In questo caso abbiamo una hit famosa cantata da Chaka Khan, da Whitney Houston, ma questa volta in versione disco, reggae disco, cantata da Latisha e trovata in una compilation molto interessante che si chiama Hustle Reggae Disco della Soul Jazz Records, che vi invito ad ascoltare perché ci sono delle versioni molto interessanti di hit famose come questa, I'm Every Woman.

25, anzi 26, Imballate sta finendo, vi lasciamo con le sonorità di Cosmic Mamba. E prima però ho un'ultima traccia dalla unica e inevitabile sorella Sister Nancy, Only Woman DJ with Degree, per tutte le DJs, le performer, le persone che ci regalano dei suoni, della musica e che hanno il coraggio di esporsi anche in un sistema dove non è così facile prendere il palco, prendere i microfoni. E per tutte le sorelle, Sister Nancy. La circa la dignity, and I insist on that's your ability. Ricky, just cool, yeah?

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
2: Come on, open up that door.
3: Oh, no,

16:37, così sulla battuta proprio è scattato il minuto d'inizio della puntata odierna di Cosmic Mamba, sempre in diretta qua dall'Imaginary Studios di via Acecchi 21 Barra. Un saluto da Andrea, voce e selezioni fino alle ore 18:30, sempre solo in diretta sui 105.250, ancora per chissà quanto, non si sa. Sempre lì invece per quel che riguarda lo streaming, radioblackout.org, anche il DAB, non lo uso quindi non so come aiutarvi a cercarci. Benvenute e benvenuti, ben risistemate e risistemati dopo l'ascolto di Imballate con Bucci. Ci ho fatto volare con le selezioni dabbeggianti, reggae.

siamo pronte e pronti per due ore di chill out, immersione musicale, con anche poi verso il finale un po' di energia dinamica. Mia compagnia, in compagnia delle onde, delle vibrazioni che arriveranno attraverso i vostri apparecchi radio, telefonini o computer, poi che siano, non conta. Per rimandare la vostra presenza di là dell'etere, 346-6673-2630-11-2495-669. RadioBreakout.org, l'abbiamo già ricordato.

Allora, puntata dedicata anche a un po' di novità, tra cui una della Hell Yeah Recordings, etichetta italiana che gestita da Marco Gallerani, che ci interessa, ci piace assai. Con un'altra uscita made in Italy, My Friend Dario. Dario Aiello all'anagrafe.

Physical Dubs, questo titolo dell'uscita di fine agosto, bassi potenti.

all'inizio della puntata odierna di Cosmic Mamba. Stay tuned, stay blackout. Ci ascoltiamo questa Blood Flow e poi Follow Up, sempre da questa Physical Dubs, uscita fresca della Hell Yeah Recordings.

Io quasi riesco a comprendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio, senza temere che persino lo spazio di tempo in cui si svolge felicemente la vita possa bastare anche lontanamente.

E allora 16:52 in questo giovedì 8 ottobre 2026, live in direct Cosmic Mamba on Air. Partenza bassosa e oscura con prima My Friend Dario, la sua nuova uscita Physical Dubs, per la Hell Yeah. Due tracce, Blood Flow e poi Follow Up. Siamo poi scivolati nella ipnotica Positive and Natural Froid Dub dalla France. In francese anche la traccia successiva, anche se Sadido è inglese, Elle Bouge da ZZ in Space, sua nuova fresca uscita per la Disappear. E di sottofondo ancora Hell Yeah Records con The Vendetta Suite, Dub for Dave. Un saluto al Meneghetti e a Pablo, gli unici due ascoltatori di Cosmic Mamba sempre presenti. Ringraziamento anche per i suggerimenti.

musicali. Più che mai incollate e incollati, l'unica emittente libera di trasmettere ciò che vuole, di dire ciò che vuole. Dal 1992, Blackout.

17:15, sono novità epiche. D'altronde questo remix si chiama Stereo Odyssey, fatto per rimanere in tema, l'Odissea. Hardway Bros, i fautori di questo remix, il fautore, vale a dire Sean Johnston, colui che ha in mano l'eredità di Andrew Weatherall, del suo motto. Fail we may, sail we must. Potremmo fallire, ma bisogna navigare. Uno dei tanti tatuaggi sulla pelle di compianto Andrew Weatherall, suo motto da pescatore.

pezzo era Islands. A nome di Birds of Pandemonium, nuova fresca band UK.

puntata odierna di Cosmic Mamba, più che mai aperta, vari paesaggi sonori. Siamo finiti nel deserto. Questa traccia, Coyote 10, a nome di Rich Lane. Possiamo fare due chiacchiere in più sulle tracce appena passate, l'entusiasmo per Island, a nome di Birds of Pandemonium, remixata da Hardway Bros. Era troppo. Sono stati poi tagliati lì dalla un'altra nuova uscita, Smolky Tutti, a nome di Tommy Awards, dalla Stoccolma. Prima ancora abbiamo, dopo l'inizio scuro, passoso, eravamo passati all'altro lato della luna, quello illuminato, con le soluzioni fresche, anche queste, a nome di Psych Derek, la sua Thinking About You, remixata da Balafonic. Simon Herody con la sua Splashdown, consigliatissimo il suo Water From Mars, sassofonista, DJ producer francese, Simon Herody. E poi anche la nuova uscita di Nebraska, Alter Ego, The Alter Ego, quattro tracce per la Delusion of Grandeur. Appunto, prima di Island, cover dei New Music, band New Wave Pop, ovviamente UK.

qua nel Mojave Desert. Sulle nostre tracce un branco di coyote.

allora 17:48 in questa più che mai eclettica puntata di Cosmic Mamba. Siamo a 42 minuti dal termine del viaggio, appunto più che mai eclettico anche per ritmi, salti. Abbiamo ripassato, è appena terminata, una traccia con la quale abbiamo chiuso la puntata della settimana scorsa, Shakshuka Redemption, a nome di Sadido, di nuovo lui, Aziz in Space, miscelata con un altro classico, o meglio un classico non nuovo, la Balearic Scene, Atella Transition, dalla Norvegia. E prima ancora la lunga svisata indie psichedelica motoica a nome di Matt Gunn, Be Born, dall'EP Complicata per la Spreken Manchester.

upon which

E allora 18:27 abbiamo lasciato fluire la musica più dinamica in questa ultima tranche. Non vi sto a rifare tutto l'elenco. Anche perché il tempo stringe, traccia di transizione, poi Ristorado International. Vi ringrazio per l'ascolto attento della puntata odierna di Cosmic Mamba. Vi rimando l'appuntamento a giovedì prossimo 16:30-18:30. Un saluto da Andrea, stay blackout.

18:36, buonasera. A brevissimo ricominciamo a solleticare il vostro appetito con Ristoradio International Blackout. 105.25 in FM, www.radioblackout.org, 011 2495 669 346 6673 263.

0: are listening to Radio Blackout, 105.25 FM.
1: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
2: In via Passobuole 47 a Torino.
1: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Giovedì 8 ottobre 2026, eccoci qua con il nostro ristorante radiofonico per antonomasia e con antonomasia. Come sempre l'invito è quello di mandarci le vostre suggestioni culinarie di qualunque tipo siano, perché qui a Ristoradio International dobbiamo essere onnivore e onnivori. Quello che vorreste mangiare, quello che mangerete, scrivetemi anche cosa avete mangiato a pranzo, per esempio, se ancora ve lo ricordate. Attiviamo i nostri contatti radiofonici e ritroviamoci nella banda libera e liberata di Blackout.

Bene, intanto saluti al nostro Pablito e a chi ci scrive al 346-6673-263 dicendoci che probabilmente a pranzo ha mangiato dei ceci sconditi della mensa scolastica, che erano quelli del bambino musulmano che quando ha visto gli hamburger dei compagni gli è venuto da piangere, e così, ci dice questo ascoltatore, abbiamo fatto cambio. È sempre una grande, le mense scolastiche, sempre una grande alternativa, danno a chi non è, come dire, normotipico, anche dal punto di vista culinario, gastronomico.

Intanto ce ne andiamo in Congo. Petelo Vika e Son Nazi, che è detta così, Son Nzazi, così è meglio. Sungu Lubuka.

Ma questa sera vorrei appunto darvi qualche ricetta di cosmetici a base di aloe vera. Sarà perché l'altro giorno, spostando la mia gigante aloe, si sono staccate due foglie belle grondanti di gel, e quindi ho fatto una ricerca e ho trovato qualche divertente, interessante applicazione, uso dell'aloe vera per migliorare, diciamo, non soltanto la nostra pelle, ma anche l'interno, interno corpo. E quindi qualche semplice ricetta a base appunto di questa pianta miracolosa. Sinceratevi soltanto del fatto che sia edibile l'aloe che avete a casa, altrimenti, lo sapete, noi a Risso Radio non siamo assicurati, proprio per scelta. La varietà di aloe edibile contiene, è praticamente la pianta che contiene, a parte le alghe, la maggior parte di vitamina B12.

adatta a qualsiasi tipo di pelle. Si assorbe molto velocemente, affievolisce le rughe sottili, ammorbidisce anche le cellule morte della pelle e ne aiuta la rimozione, lasciando la pelle più liscia e luminosa. È un ottimo rimedio per qualsiasi irritazione o arrossamento della pelle. E può essere utilizzata anche per migliorare appunto il benessere del nostro intestino. In generale, per realizzare prodotti cosmetici a casa nostra con l'aloe vera, ci servono come ingredienti del gel di aloe, che è appunto estraibile facilmente dalla nostra pianta, che più grossa è e più avrà delle foglie appunto belle succulente e piene di questo gel miracoloso, gocce di succo di limone, olio di cocco, che serve per le maschere viso e capelli.

partiamo dal taglio della foglia, importante, bisogna tagliare prima la foglia dalla base e posizionarla in un bicchiere d'acqua per una notte in modo da farle rilasciare quel sapore amarognolo che la caratterizza. Il giorno dopo si elimina l'acqua e si sciacqua bene, eliminando tutte le impurità e i residui di terra.

tagliare la foglia di aloe, cominciamo col tagliare la base e la punta, almeno 4-10 cm in base alla lunghezza della foglia, utilizzando un taglierino ben affilato e pulito. Poi tagliamo i bordi, dove ci sono i destini appuntiti su ciascun lato, nel senso della lunghezza. E quando tutte le giunzioni sono state eliminate, dobbiamo sbucciare l'aloe eliminando il lembo piatto superiore della foglia. Non utilizziamo un coltello ma un semplice cucchiaio. Il coltello potrebbe infatti non eliminare correttamente i filamenti della buccia. La parte esterna dell'aloe, la buccia, così come il gel contenuto nella pianta, sono carichi di aloina, una sostanza fortemente lassativa. Va bene se vogliamo utilizzare l'aloe a questo scopo, ma evitiamolo se non è un lassativo quello che stiamo cercando.

che il gel è visibile, con l'aiuto di un cucchiaio lo rimuoviamo dalla foglia e lo riponiamo in un piccolo contenitore di vetro, rimuovendo eventualmente con un coltello la buccia che è rimasta attaccata al gel. Dopo aver concluso questa operazione di preparazione del gel aloe, siamo pronti per preparare i nostri cosmetici naturali. Partiamo dal tonico da bere a base di aloe vera.

In un bicchiere mescoliamo un cucchiaino di gel di aloe con 10 gocce di limone, se ci piace anche più gocce di limone. Aggiungiamo acqua. Possiamo usare un mixer, il composto sarà pronto quando avrà perso la consistenza gelatinosa ed avrà assunto una consistenza spumosa. Frullatore, se avete quei bei frullatori di una volta, non faccio nomi sulle marche, quelli col bicchiere in vetro, oppure il classico frullatore a immersione, detto anche mixer. Bom, siamo a posto, il nostro tonico è pronto da bere. Si consiglia di assumerne almeno un bicchiere al mattino appena svegli. Oppure, come faccio io, perché berlo così al mattino è un po', insomma, impegnativo, provateci, però per me perlomeno è impegnativo, si può aggiungere questo composto, questo tonico, ad un centrifugato o a una spremuta di agrumi.

In una ciotola mescoliamo il gel di aloe con alcune gocce di limone, bastano 2-3 gocce. Il succo di limone è un esfoliante naturale e un tonico che aiuta ad eliminare le cellule morte. Sbiadisce la pigmentazione scuritasi a causa di cicatrici da acne. Strofiniamo questo mix sul viso e collo e lasciamo agire per 20 minuti. E poi risciacquiamo. Dopodiché applichiamo la nostra crema idratante preferita, se ce l'abbiamo. Anche perché la maschera all'aloe prepara appunto la pelle all'assorbimento delle sostanze idratanti della crema, degli oli, di quello che usate. Per le pelli sensibili, e lo so che ci sono all'ascolto anche delle pelli sensibili, basta semplicemente applicare il gel direttamente sul viso senza aggiungere il limone, con le mani o con dei semplici dischetti di cotone, che poi si cerca di non usare perché anche quelli impattano abbastanza su questa realtà in cui abbiamo già impattato molto. Anche qui ci sono delle alternative riutilizzabili, lavabili.

Un'altra maschera, però questa volta per capelli, sempre a base di aloe vera. Si mescola in un frullatore il gel di aloe con alcune gocce di limone e un cucchiaio di olio di cocco. Le vitamine, i minerali e gli aminoacidi dell'aloe vera, insieme ai grassi saturi nell'olio di cocco, nutrono i follicoli piliferi e favoriscono la crescita dei capelli e un cuoio capelluto sano. Si applica la miscela ottenuta sui capelli per 30 minuti prima di lavarli. E per lavarli si utilizza lo shampoo prima che i capelli si bagnino sotto la doccia. Questo perché? Perché questa accortezza dovrebbe aiutarci a rimuovere più efficacemente l'olio di cocco dai capelli, utilizzando lo shampoo senza diluizione. E poi mandateci delle foto dei vostri capelli morbidissimi.

qualche altro consiglio pratico, a parte che questo gel di aloe lo potete poi mescolare, che ne so, alle maschere di argilla che fate settimanalmente, piuttosto che alla crema idratante che usate tutti i giorni. Però il gel di aloe è fotosensibile e tende ad ossidarsi alla luce e nel tempo perde le sue proprietà nutrizionali principali. Quindi, se non abbiamo intenzione e possibilità di consumarlo subito, lo possiamo conservare al massimo per 3 giorni in un barattolo di vetro correttamente sterilizzato e chiuso in un foglio di alluminio, meglio se in frigo. Per la coltivazione dell'aloe vera non ci sono grandissimi ostacoli. L'aloe vera è facilissima da coltivare in vaso, su un balcone, in giardino, in terrazzo. Sole e terra sono tutto ciò di cui questa ricchissima pianta ha bisogno. Oltretutto poi figlia, e quindi potete anche con questa riproduzione che attua l'aloe vera fare dei simpatici omaggi alle persone che avete vicino e a cui volete bene, a cui volete consigliare di utilizzare magari prodotti naturali anche per la cosmesi. E si può, appunto, come dicevo, utilizzare anche in combination con oleoliti o oli essenziali.

E il nostro Pablo ci fa una domanda topica, direi, ovvero: tutte le piante si prestano di aloe o ci sono degli esemplari tossici? Ci sono degli esemplari tossici. Per esempio l'aloe ferox, che già il nome lo dice, non è commestibile, neanche l'aloe aristata o l'aloe variegata, e molte altre varietà ornamentali non sono edibili e possono causare forti irritazioni gastriche o tossicità se ingerite. E invece l'aloe vera, l'aloe barbadensis e l'aloe arborescens vengono utilizzate in ambito alimentare e fitoterapico e assolutamente sono commestibili, anzi fanno bene. Però bisogna ricordarsi che l'unica parte edibile è il gel trasparente all'interno della foglia e non la foglia stessa e non quel lattice, quella patina giallastra che è situata tra la buccia esterna e il gel trasparente interno, quella anche lì è tossica. Fate cisti.

intanto qui oramai dico una cosa assolutamente scontata, c'è stato il cambiamento termico, siamo già in modalità autunnale, zuppe e tisane. Io sono già stata colpita per esempio dal mal di gola e quindi tisana di timo, anzi meglio decotto di timo e limone, che si fa poi, si filtra, si fa raffreddare un poco, a cui si aggiunge del miele di tiglio possibilmente, che aiuta proprio la gola a ritornare in perfetta salute e a cancellare queste fastidiose irritazioni. Però, come dicevamo l'altra settimana, ancora ci sono dei pomodori, ancora ci sono delle melanzane, delle zucchine, anche dei peperoni che ci accompagnano un po' di più, soprattutto per le zone di Carmagnola e comuni limitrofi. Quindi vi invito a continuare a mettere via prodotti per l'inverno e a utilizzare l'autoproduzione anche in cucina, non solo per risparmiare vile denaro, ma anche per guadagnarci in salute ed essere piacevolmente avvolte e avvolti da questi sapori. Perché poi molti cibi industriali già preparati sanno di poco, o no?

che potete facilmente realizzare a casa, in questo caso soprattutto se avete un forno. Ho trovato una ricetta molto molto intrigante e appetitosa di una torta di mele, non la solita torta di mele, questa è una torta di mele superba in cui non è tra l'altro previsto l'utilizzo della bilancia, perché si usano i cucchiai come, insomma, dosatore, come peso. E quindi una ricetta che potete fare ovunque, anche se non avete la bilancia a portata di mano, ma dovete avere un forno.

0: prima di raccontarvi anche questa ricetta e solleticare l'appetito e la golosità di voi all'ascolto di Blackout, saluto Angelo che dice che gli hanno regalato 10 anni fa una pianta di aloe proveniente dall'Ucraina. Bisogna capire com'è sta aloe, è vera? Meno male che te l'hanno regalata e l'han portata via da lì. Tanto è arrivato Adriano questa sera in versione comandante, in questo caplin molto stiloso, però ti dà l'aria di un mezzo generale, anche la sciarpa messa così, proprio lui. Dunque, ingredienti per la nostra torta superba di mele, ingredienti per una tortiera fondo apribile 25 centimetri. Perché se no se ne usate una più grande viene bassa e non va bene per una torta. Ci servono 2 uova, 10 cucchiai di farina 00 o quella che preferite voi.
1: Io sono il funky DJ.
0: 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di latte. DJ. Sei cucchiai di olio di semi di girasole, una bustina di lievito in polvere per dolci e 3 mele grandi. Poi servono ancora del burro morbido, 3 cucchiai, un tuorlo d'uovo, 4 cucchiai di zucchero e 4 cucchiai di cognac. Questi ingredienti serviranno per rendere questa torta di mele appunto sublime, sublime, suprema, com'era? Superba. Partiamo pre-riscaldando il forno statico a 180 gradi. Sbucciamo le mele, eliminiamo torsolo e semi e le tagliamo a fettine. In una ciotola lavoriamo con le fruste elettriche le 2 uova con 4 cucchiai di zucchero. Uniamo quindi il latte e l'olio di semi e incorporiamo poco alla volta la farina e il lievito, mescolando fino a ottenere un composto liscio e senza grumi. Imburriamo e infariniamo la nostra tortiera apribile da 25 cm oppure la rivestiamo con carta da forno. Stropicciatela prima, fate una pallotta con la carta da forno così poi si stende meglio. Versiamo l'impasto e sistemiamo sulla superficie le fettine di mela, tutte belle a raggiera, mi raccomando. Mentre la torta cuoce, noi prepariamo la crema che la rende appunto così superba. Lavoriamo con le fruste, il burro molto morbido, 3 cucchiai, il tuorlo, i 3 cucchiai di zucchero, anzi 4, e i 4 cucchiai di cognac, fino a ottenere un composto cremoso. Trascorsi i primi 25 minuti, estraiamo velocemente la torta dal forno, distribuiamo delicatamente la crema sulla superficie aiutandoci con un cucchiaio o una spatola e rimettiamo immediatamente la torta in forno e proseguiamo la cottura per altri 10-15 minuti. controllando la cottura con uno stecchino. La lasciamo raffreddare prima di estrarla dallo stampo e poi la serviamo. Se volete fare una torta superba ma analcolica, sostituite il cognac con del succo d'arancia. Altro consiglio, le mele renette sono ottime perché la loro consistenza e il loro sapore è leggermente acidulo, contrasta bene con la dolcezza della torta. Sappiate che qualsiasi mela utilizzerete dovrete fare delle fettine abbastanza regolari in modo che cuociano uniformemente.

Ecco, Angelo manda una foto della sua aloe, secondo me quella non è edibile, non la mangiare, è ornamentale. Non siamo assicurati, ricordo, non voglio poi lamentele, storie.

Dunque, questa tra l'altro è la ricetta di una zia Luciana, e ci teniamo a sottolinearlo perché, insomma, Aristo Radio International, ci teniamo che sia tutto un po' fatto in casa e che ci sia anche quel passaggio di consigli, di informazioni, di ricette che costruiscono poi la nostra rete dell'abbondanza.

0: Nana Love, Talking About Music, Return to the Mother's Garden. Sonorità funky e sole donne dall'Africa, 1971-1982, questa compilation eccellente. Noi ci prepariamo per questa nuova, cos'è, la 21esima, Adriano? Chissà, lui tiene il conto, che lui fa anche i pod, fa tutto lui praticamente. Buonasera.
1: Buonasera. No, è la 22esima.
0: 22esima puntata.
1: Anche se di podcast ce ne sono solo 21, perché Palestine 36 non lo sono.
0: Ce lo siamo giocati. Vabbè.
1: Lo recuperiamo.
0: Succede, succede. Adriano, devi alzare il volume del microfono, dicono dalla regia. I nostri tecnici. Sì, perché non.
1: Picche parei.
0: Sì, così. Avabin. Lo slot in lingua piemontese di Blackout. E, dicevo, andiamo a recuperare anche lo spottino del Cineforum di El Paso, perché insomma, gente che non chiacchiera come noi, ma che produce occasioni cinefile.
1: I compagni del fare.
0: Questa l'hai detta tu e tu risponderai. Ti toccherà prima o poi.
1: Ho visto che ci sarà anche una serata, una cena a Boba.
0: Sì, il venerdì 13 novembre. Tu la spoileri così, perché chiaramente certo. Lo spoiler è nelle tue corde. Sì, sì, io ho anche il menù e ne parleremo qui, magari anche con Chef Boba in diretta o qui live a Ristoradio International. Venerdì 13 novembre in quel del Paso, sì, non prendete impegni, perché è un'occasione oramai più unica che rara. Di gustare queste delizie vegane.
1: Delicatessen.
0: Cucinate, marinate, pensate, costruite da Boba e da tutta ovviamente la brigata di cucina che si formerà. Secondo me l'ha già fatta praticamente la brigata, sono arrivate le convocazioni.

0: Subito dopo Delicatessen si partirà con una nuova sorprendente, direi, puntata di Passioni di Orione.
1: Non tanto sorprendente.
0: Sì, sì. Ah no, non c'è niente di cui sorprendersi,
1: no,
0: ormai.
1: Gli interlocutori sono già stati sentiti nel passato, ma su questioni un po' diverse.
0: Ecco. Non ti sminuire, non sminuire Bastioni di Orione, ascoltatelo e soprattutto scrivetegli.
2: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
3: In via Passo Buole 47 a Torino.
2: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Ed eccoci qua dentro la colonna sonora di Delicatessen del film omonimo del 1991.
1: Sì.
0: E che questa sera dalle 21 in quel del Paso, qua ingresso libero, senza tessera, senza prenotazione, senza niente, senza cognizione, come direbbe qualcuno, ci sarà la proiezione appunto di questo film. E quale occasione più succulenta per parlarvene, visto che da questo film abbiamo preso ispirazione per...
1: E non solo. No, non solo, perché questa giornata si è dipannata in modo strano. Io alle 8:30 mi trovavo in un cimitero stamattina a riesumare salme e a depositare ceneri. Che è un'operazione interessante questa della riesumazione delle salme, perché il materiale che se ne trae.
0: Io scusa un attimo, io spero che abbiate già mangiato. Oppure che abbiate abbassato il volume della radio, o che abbiate addirittura ascoltato il telegiornale su una delle reti nazionali, perché sta roba gli stronca la digestione e l'appetito. Vabbè, allora il materiale che rimane quando si riesuma una salma dopo quanto tempo?
1: Ma 25
0: anni?
1: Mio bisnonno aveva 102 anni, mio nonno ne aveva 84, cioè nel senso che...
0: Non me l'aveva detto che avrebbe esordito così, comunque volevo...
1: Però il materiale è interessante perché non fa parte, non è parte della morte e non è parte ovviamente della vita. È proprio quello che rimane, un nulla informe che non si riesce a riconoscere l'oggetto in sé. Nel caso del film invece... si tende a cercare di salvaguardare quello che è la parte utile della morte, cioè la carne, ci troviamo in una Francia post-apocalittica e c'è un padrone, bisogna sottolineare questo, un padrone di casa, forse era il padrone di casa di Marie Carmen, cerca di macellare tutti quelli che riesce ad attirare in questa casa per poter sopravvivere, perché mancano alimenti, mancano viveri. E appunto Delicatessen va a scavare nel peggio di quello che può essere il grottesco, putrido,
0: la fame,
1: della fame.
0: Ma anche la fame.
1: Esatto.
0: La fame che sì, spesso dimentichiamo, perché il cibo fondamentalmente serve a quello,
1: sì,
0: non solo,
1: certo,
0: ad incontrarsi, chiacchierare, raccontarsi, la convivialità, come fondamento diciamo della sopravvivenza. E quindi, come si dice a Napoli, in tempe garestia ogni pertugio è galleria.
1: Ecco.

0: qui intanto si sta praticamente dipanando un film muto, sembra quello che sta venendo alle mie spalle, in cui i due bastioni di Orione si parlano a gesti con questa musica tipica da film muto, no, e loro che articolano. Cioè, ma chiaro che aveva un senso, certo, vi stavate mettendo d'accordo.
1: Ah. Un film che si chiama Il Gran Bollito, dove sì, questa volta era una donna che faceva a fette e si mangiava gli ospiti di casa sua. E quindi mi ha ricordato questa connessione.
2: Ma poi credo che il padre nobile di tutti questi, che, cioè, Delicatessen è un capolavoro, ma diciamo che La Grande Abbuffata lo è di più.

0: l'esoterismo non è proprio il mio genere. E come le cucinavano? C'erano anche delle ricette su come si cucina la carne umana? Come si tratta la carne umana?
1: Beh, c'è un altro film.
0: Giacomo le sa, invece a Giacomo piace il cannibalismo.
1: Sì, quello che parlava appunto dell'aereo con i rugbisti argentini e uruguayani che finirono nel... E si mangiavano la carne umana.
0: Facevano, ma quello è tratto da una storia vera.
1: Sì. Facevano i commenti sul sapore della carne umana.
0: E quali erano i commenti?
1: Abbastanza dolciastro, insomma. Quindi, insomma, qualche riferimento sul sapore della carne umana dal punto di vista cinematografico ce l'abbiamo pure.
0: Ce l'abbiamo. Però ricette, come trattare questi... come
2: in
0: preparare?
2: Genere si fanno bollire perché sia più digeribile.
1: Penso di sì.
0: Che schifo, però, cioè, proprio
2: c'è questo pentolone. D'altra parte, nell'immaginario,
0: sì, certo, per favore. Però, olio e limone, fai una vinagretta a parte, mostarda, prezzemolo.
2: Bel bollito alla piemontese.
0: È un bel bollito alla piemontese. Se il cadavere è di un piemontese,
2: la cugna,
0: se no,
2: la...
0: anche una bella mostarda anche, no? da accompagnare. Abbasso il livello delle vostre citazioni con un film, però me lo ricordavo e stavo per di Tim Burton, il barbiere, com'è che si chiamava? Il
2: Sleepy
0: diabolico
2: Hollow.
0: Esatto, quello lì, che ho trovato sinceramente uno dei pochi film di Tim Burton che non mi è piaciuto, un po' troppo forzato. Sì, un po' troppo forzatamente.
2: Forse è successivo a Delicatessen, credo. Comunque l'impianto più o meno lo
0: stesso. È del 2007, sì, che è successivo.
2: Infatti questo invece ha 35 anni. L'impianto più o meno lo stesso, una casa con seminterrati.
0: Una casa su più piani, perché serve una casa su più piani. Io in effetti ce l'ho, potrei fare una roba del genere.
2: Sì.
0: Ma non so se...
2: Nei seminterrati di Delicatessen invece ci sono i trogloditi, che sarebbero i vegetariani, i banali vegetariani che però aiutano la figlia del macellaio a salvare Pierrot, credo si chiami, Louison, che è il clown, la storia, se si può cercare una storia in Delicatessen, l'unica è quella di Louison, che compare lì, un ex clown che viene accolto nella casa proprio perché il macellaio intende macellarlo, ma poi è uno bravo, qui non si può togliere nulla di...
0: Neanche una coscia, neanche staccargli un braccio.
2: No, nel senso che fa dei lavoretti.
0: Gli puoi togliere niente.
1: Lavoretti di fino. Fa
2: lavoretti di fino, è un coltello che è l'australiano, se mi ricordo bene, che è un, per la sua particolarità, che è un boomerang. Tu lanci il coltello e lui torna indietro. E sarà, poi la soluzione la diciamo, perché stasera lo vedrete al paso, ma così siete preparati.
0: Tappatevi le orecchie, sta spoilerando.
2: Il cattivo, il macellaio, alla fine tira il coltello e, non sapendo di questa particolarità, viene centrato e muore.
0: La nostra trasmissione, questo piccolo slot che ci siamo così ritagliati, piace, però ci sono delle persone che soffrono per questa roba degli spoiler.
2: Sì.
0: E che sì.
2: No,
0: a me in particolare qualcuno mi vessa questa cosa che, e quindi io faccio l'avviso prima.
2: Però è importante, perché così si gode il film.
0: Sì, sì, ma questo l'abbiamo capito, però magari c'è qualcuno che tra 10 film uno se lo vuole godere fino in fondo e poi eventualmente lo si guarda la seconda volta, no?
2: Sì.
0: La prima volta ti prendi tutto quello che c'è, ti godi anche un po' la bellezza dello spettacolo, anche di essere uno spettatore inconsapevole. Lo so che Adriano tu non ce la fai, però secondo me anche questa potrebbe essere una...
2: Se sei cinefilo non vai due volte a vedere il film.
0: Io ci vado due, tre volte. Ah sì, tu dici, ma io sono cinefila anche un po' autistica, credo, comunque con insomma qualche devianza neurologica, però sì, in effetti sì, invece bisognerebbe prendere questa abitudine di vedere la prima volta il film giusto per vederlo, assaporando tutto quello che il regista ha voluto preconfezionare per noi e poi andarsi a godere la messa in scena.
2: In questo caso in realtà non è quello il finale. Si può spoilerare, il vero finale è quello sul tetto, cioè i due fidanzatini alla Peinè che stanno fidanzatini alla Peinè dopo un film dell'orrore, così è veramente una cosa grottesca, che è la cifra del film, e che danno un po' un senso di

0: Bene, detto questo, abbiamo dei consigli invece, Adriano, sull'attualità, le sale cinematografiche. Io non sono riuscita ad andare al cinema questa settimana, però qualcosa da guardare c'è.
1: Sì, c'è un bel Maigret.
0: Quello infatti me lo voglio andare proprio a calare.
1: Per i francofili è veramente una delizia, perché a parte che non è... Film si intitola
0: Dell'amore e della morte, c'è una roba del genere. Sembra Dylan Dog, però è una roba del genere.
1: Sì, L'amore e la morte. Ma in realtà Simenon aveva scritto un romanzo che è stato chiamato, intitolato in vari modi. La prima versione era Maigret e i vecchi, e poi Maigret e gli aristocratici, insomma. Tutta una, d'altra parte è proprio un po' differente il film dal romanzo. Rimane l'impianto, rimangono le battute.
0: L'amore e la morte. Una citazione di Dylan Dog, un'autocitazione, una controcitazione. Scusami.
1: No, il bello del film... qua bisogna per forza spoilerare,
0: certo, se no non c'è gusto.
1: Comunque il bello del film è il fatto che mantiene del romanzo l'idea fondamentale. Simenon nei suoi romanzi, soprattutto i romanzi, non tanto i Maigret, ma in questo caso anche Maigret, ha una cosa particolare che vuole che venga fuori senza che venga citata. In realtà, in questo caso, questa particolarità che tiene unito un po' tutto il racconto è il fatto che ciascun personaggio, ciascuna figura vive un tempo della Francia, importante, di Parigi anzi, diverso. Quindi uno è vestito agli anni, tipo anni 70, uno degli anni 50, ognuno ha un suo linguaggio che è proprio ad uso di quell'epoca. Però interagiscono in una stessa tempo che dovrebbe essere all'inizio degli anni 2000, per cui ci sono pochi telefonini. Ovviamente Maigret non ce l'ha, si fa sempre prestare il cellulare da quello più giovane, che appunto è vestito da anni 90, sì. E questo c'è anche nel romanzo, cioè Simenon aveva voluto costituire una sorta di Parigi multistrato.
0: Multistrato dove... cronologico,
1: esatto, e riconosci tutte le componenti.
0: Quindi il genio va a lui e non al regista del
1: film. A Bonitzer, anche se Bonitzer, Pascal Bonitzer, vecchio redattore dei Cahiers du Cinéma, e successivamente passato alla regia, realizza un bel
0: prodotto.
1: Sì. Non seguendo Simenon, usando tutte le battute di Simenon, tutte quelle che ci sono nel romanzo, ma finisce in un modo completamente diverso dal romanzo. Quindi potete leggervi il romanzo, io vi spoilerò invece il film, che sarebbe la governante dell'ucciso, a un certo punto, che è una beghina spaventosa, subentra un altro personaggio orribile, che è un prete, ma di quelli lì, tipo, ecco, questo potrebbe essere il diario di un curato di campagna di Bernanò, con l'abito talare. Infatti c'è il ragazzo, il poliziotto giovane, che viene un po' schifato da questo quando compare, e lei ammette di aver crivellato di colpi il corpo, però dice che si era già suicidato, e lei non voleva che non potesse essere sepolto con il rito cristiano, perché bisogna essere cristiani. In realtà poi questa era veramente una megera, e nella traduzione di Bonitzer, che appunto Simenon la finisce qua, Bonitzer va avanti e dice: se alcuni mesi dopo si trova questa qui che è diventata dipendente del nipote erede del morto, tutto tra aristocratici, in una Parigi veramente orribile, fatta di aristocratici brutti, notai, alti ufficiali, capi della polizia, sì, che a me Greg Dann un po' fa, sì, mio nonno aveva iniziato come anarchico in gioventù, proveniva da una famiglia proletaria, quindi anche Maigret era figlio di una governante, cioè, nella finzione. E allora va a trovare questa qui nel negozio del nipote, la vede lì e allora capisce che in realtà non era andata così, era andata che fin dal primo colpo l'aveva sparato lei al malcapitato.
0: Benissimo, ne ha spoilerati due in un colpo solo, libro e film. Sono le 20.02, per evitare di spoilerarvi anche la puntata di Bastioni di Orione, vi salutiamo qui, noi di Delicatessen, quindi io in particolare me ne vado, ci risentiamo non giovedì prossimo perché non ci sarò, ma quello dopo ancora, e altrimenti 22 ci risentiamo, oltre.
1: No, il 22 no.
0: E altrimenti
1: dopo il 5 novembre
0: ci sentiamo, vabbè, noi poi ci organizziamo. ci sentiamo domenica sera 19.21 fino all'ultimo respiro. Rimanete là dove siete, blackout, siete nel posto giusto.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, puntata per questo giovedì 8 di ottobre. Bastioni di Orione, trasmissione che si occupa di questioni internazionali. Mi sembra che non si senta assolutamente nulla, quindi vediamo un po' se in qualche modo, ecco, adesso ci siamo, adesso mi risento in cuffia, quindi ricominciamo da capo. Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, 8 di ottobre 2026, Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, dedicata alle questioni internazionali. Oggi abbiamo, se ci riusciamo sempre, un appuntamento telefonico con Francesco Dall'Aglio, con cui un po' parlare di quello che succede in Ucraina. Francesco Dall'Aglio è esperto di strategia militare e anche dell'Europa orientale, quindi con lui proveremo un po' a capire quello che succede rispetto alla situazione in Ucraina. E poi abbiamo un inserto registrato con Emanuele Giordana, con cui affronteremo la questione della guerra in Birmania e della deportazione dei Rohingya dalla Malaysia, ma poi anche con Emanuele fa anche, come dire, una serie di riflessioni sulla situazione in generale di quell'area. Però torniamo a Francesco, che dovrebbe essere al telefono. Pronto Francesco?
1: Buonasera, infatti ci sono, eccomi qua.
0: Ciao, grazie di essere Ciao. Ai nostri microfoni.
2: Si sente forte e chiaro.
0: Si sente forte e chiaro. E Bene. Quindi Francesco, noi come al solito con te periodicamente, diciamo così, torniamo sull'evoluzione della guerra in Ucraina. Evoluzioni che sono a volte drammatiche, come insomma sta avvenendo adesso, perché sembra veramente che Putin, come dire, si sia tolto i guanti. Insomma, in soli due giorni 66 civili ucraini uccisi in bombardamenti che hanno colpito edifici civili e anche, mi sembra, stamattina o ieri, un autobus. Però al contempo si sente anche il ruggito degli estoni, che addirittura schierano ben 1500 militari al confine con la Russia, nella speranza che ci sia qualche incidente che coinvolga anche la NATO. Che cosa sta succedendo effettivamente rispetto a questa guerra?
1: Ma sta succedendo più o meno quello che hai detto tu, nel senso che questa era una cosa che avevamo detto in passato varie volte, cioè che finora c'era stato una, ma definirla attenzione mi sembra un po' eccessivo forse, però sicuramente una volontà di non andare a colpire praticamente la popolazione civile. E non che adesso ci sia la volontà di colpirla deliberatamente, ma adesso, da parte dei russi dico, ma adesso che la lista dei bersagli, diciamo così, si è allargata, e soprattutto adesso che le difese antiaeree dell'Ucraina sono ai minimi storici, perché per motivi che sappiamo bene, perché gli alleati europei non sono in grado di spedire missili antimissile, perché non ne abbiamo noi per le nostre esigenze, diciamo così. La guerra in Iran ha chiarito che purtroppo è un fatto, la capacità produttiva occidentale per ciò che riguarda le armi, in particolare le armi ad alta tecnologia come gli intercettori e i missili, è molto scarsa, e quindi non è soltanto che non ci sono, è che non è al momento possibile produrne in quantità tale che servano all'Ucraina per i suoi obiettivi di difesa e agli stati maggiori degli eserciti NATO per essere soddisfatti di un livello minimo di riempimento dei magazzini. Quindi questo combinato, i russi che hanno deciso di attaccare molte più strutture, non necessariamente civili, ma molte di queste sono ovviamente nelle città, chiaramente, e il fatto che l'Ucraina ha meno mezzi a disposizione per difendersi sta creando una serie di problemi notevoli, naturalmente, perché molti più attacchi di prima vanno a segno, e purtroppo è una serie di quelle che noi occidentali definiamo danni collaterali, ovvero sia di civili morti. Io continuo a pensare che non ci sia una volontà precisa di colpire i civili, anche perché sarebbe molto facile farlo, farne molte di più di vittime se l'obiettivo fosse quello di ammazzare i civili, però ripeto, purtroppo il comando russo ha evidentemente stabilito che quella sorta di appunto, non so come definirla, insomma, quell'area di rispetto, diciamo così, non vale più, cioè si sta spostando verso, non dico una politica che potremmo definire israeliana, in base alla quale se c'è un operativo di Hamas in un palazzo tu butti giù tutto il palazzo e chi si è visto, però diciamo sicuramente è una tattica molto diversa da quella di prima. Non significa nulla che in fin dei conti anche l'Ucraina abbia fatto lo stesso quando ha deciso di cominciare a colpire per esempio i magazzini Walberry, che sono operati esclusivamente da civili, e ha fatto varie vittime. Non vuol dire niente, perché i mezzi che la Russia ha di fare vittime sono infinitamente superiori rispetto a quelli che ha l'Ucraina, quindi è ovvio che il numero di vittime civili è sbilanciato e continua a essere sbilanciato, e temo purtroppo sarà sempre più sbilanciato a sfavore dell'Ucraina, quindi questo è un dato di fatto che dobbiamo considerare. Se poi in questo cambio di strategia sia anche l'intento di convincere, diciamo così, la popolazione civile, in particolare quella di Kiev, ma non solo, che quelle cose che prima erano date per abbastanza certe, ovvero sia appunto una volontà di non andare a colpire dove c'era rischio di fare vittime civili, ora non vale più, e convincerle ad allontanarsi dalla città, questo è possibile naturalmente, questo è possibile, è chiaro, per esempio gli attacchi ai ponti hanno anche questo obiettivo, così come gli attacchi alla logistica anche civile, così come gli attacchi anche alle infrastrutture energetiche, che ovviamente ora che comincerà ad arrivare il freddo aumenteranno sicuramente. Questa è una cosa che porterà, nelle intenzioni russe naturalmente, al collasso l'organizzazione pratica della vita quotidiana dei civili ucraini, e molto probabilmente porterà parte di queste persone ad andare via. Alcuni si disperderanno nelle campagne, letteralmente a casa dei nonni, come ha fatto un mio collega di Kiev appunto, e altri però verranno da noi, verranno in Occidente, cosa quindi che esacerberà ancora di più il nostro già difficile rapporto con i rifugiati ucraini. Purtroppo nel momento in cui il conflitto continua, nel momento in cui si decide appunto che ormai è il caso di chiuderlo, o almeno insomma di accelerarlo, ovviamente purtroppo il numero di vittime civili crescerà, il che diciamo ci lascia un po' riflettere su come ovviamente è stata descritta questa guerra fin dall'inizio, perché ti ricorderai che l'idea che è stata diffusa in Occidente fosse appunto che la Russia attaccava solo ed esclusivamente bersagli civili, così tanto per fare, perché non era in grado di fare altro. E però se la Russia avesse deciso di attaccare esclusivamente bersagli civili dall'inizio del conflitto, ci troveremmo in questa situazione di questi giorni dal febbraio 2022. E invece non è andata così, quindi delle due l'una: o questa cosa non è stata fatta, oppure ce ne siamo accorti solo adesso. Però ovviamente no, non ce ne siamo accorti adesso, perché adesso è cominciato, al di là del fatto che poi ovviamente quando succedono cose come quella per esempio di oggi a Kramatorsk, sono cose che diciamo così ribaltano un po' le statistiche, nel senso non è che ogni giorno auspicabilmente moriranno 30 civili. C'è stato il problema la distruzione di questo condominio ieri, e oggi la questione dell'autobus, però anche qua io non credo che siano andati a mirare il condominio, anche perché cioè, che senso ha, voglio dire, ma poi perché quello, cioè capire, lo stesso ragionamento, l'autobus è stato evidentemente coinvolto in un attacco a qualche altra struttura, però ripeto, è significativo che se in un passato attaccare quella struttura magari non veniva fatto perché c'era rischio di ammazzare 30 persone in un autobus che gli passava vicino, adesso questa cautela evidentemente non c'è più, quindi non è un attacco deliberato, però all'atto pratico è la constatazione, cioè è la disponibilità a aumentare il numero di vittime civili.
2: L'hai accennato prima che somiglia molto al modo di comportarsi degli israeliani, potrebbe essere questa la scelta, anche solo per aver messo Dvornikov, si chiama il nuovo generale, il macellaio della Siria praticamente, il Dvornikov.
1: Il macellaio della Siria, ogni tanto ne esce fuori qualcuno di noi, sì. Quello dovrebbe essere Surovikin. Realtà Surovikin è in Africa a fare un buon lavoro, tra l'altro, visto che
2: Africa Corps.
1: Le truppe russe hanno appena ripreso Kamil in Mali, insieme all'esercito insieme all'esercito maliota. Ma sta notizia di Surovikin l'ha data il coso, l'ha data la stampa inglese oggi, l'ha dato Hamish de Brett Gordon, che è uno di quelli che insomma non mi fiderei tanto. In più, se si tratta di sparare ai civili, cioè, non credo che ci sia bisogno di
2: uno vale l'altro.
1: Ti ripeto, non è una questione di noi non lo sappiamo fare, per tirare un missile su un palazzo ci vuole lui, cioè non è una cosa complessa, ecco, anzi casomai diciamo non ci vuole un particolare genio per dirgli tira qualsiasi cosa ti serva, però ti ripeto non è questione di colpi a caso, ecco, ripeto. In più c'è da chiedersi una cosa su Kramatorsk, però questo non chiaramente per assolvere le operazioni della missilistiche russe. Kramatorsk ormai Kramatorsk è lì che è stato colpito l'autobus stamattina. Kramatorsk è ormai a tutti gli effetti zona di guerra, perché non è stato attuato un programma di evacuazione come viene regolarmente attuato in zone anche più lontane dal conflitto, ma questo ovviamente è cosa che riguarda qui la leadership ucraina.
0: Anche per non far vedere che ormai hanno perso il controllo della città, probabilmente.
1: Sì, più che quella cosa che si legge appunto sui canali un po' più oltranzisti, che dicono no, perché così tengono gli scudi umani nella città. No, in realtà è questo: emanare un ordine di evacuazione per Slaviansk e Kramatorsk significa dire sostanzialmente tenete presente che insomma di qui a poco, che poi tanto poco non sarà, ma potremmo avere combattimenti in strada, meglio che ve ne andate da prima, e questo dal punto di vista del discorso politico ucraino non è una buona cosa, anche perché noi sappiamo che una delle richieste russe è appunto quella più importante dal punto di vista territoriale, quella più complicata da raggiungere ovviamente, è proprio la cessione di quella zona, cioè chiudere il Donbass facendo ritirare le truppe ucraine. Tu evacui la popolazione sostanzialmente. Potrebbe anche dire vabbè, allora se li mandi via a questo punto, dammelo a me e chiudiamo questa guerra, insomma. Sostanzialmente, visto che alla fine è l'unica richiesta sulla quale siamo in disaccordo, perché poi tutte le altre, c'è poco da fare, bene o male sono accettate, perché poi l'altra richiesta è che l'Ucraina non entri nella NATO e costituzionalmente dichiari la sua neutralità, insomma è una cosa non difficile da raggiungere, però il problema è proprio quello territoriale. Se tu evacui i civili, porti via la popolazione civile da Kramatorsk e da Slaviansk, sostanzialmente insomma, vuol dire che consideri che di lì a poco la partita potrebbe essere persa, però queste, ripeto, sono delle valutazioni che non, certamente non sta a noi fare, e decide appunto la leadership ucraina, come la leadership russa decide, come evidentemente ha deciso, di assumersi il rischio di fare molte più vittime civili di quanto non facesse prima. Sì. Ovviamente.
2: E questa accelerazione si potrebbe leggere appunto come prossimità della fine del tracollo dell'Ucraina, e quindi a questo punto quali scenari si potrebbero finalmente aprire?
1: Tracollo è una parola grossa, nel senso, cioè dobbiamo intendere cosa intendiamo con tracollo, perché un accordo anche svantaggioso per l'Ucraina non sarebbe ovviamente un tracollo. E tracollo, insomma, se intendiamo un crollo del fronte, eccetera, eccetera, al momento non vediamo una cosa del genere, anche perché, soprattutto perché, forse potrei anche dire esclusivamente perché, da parte russa non vediamo quello che in tanti commentatori avevano detto dopo le elezioni: farà la mobilitazione generale, eccetera, eccetera. Cosa non è stata fatta. Non se ne vedono nemmeno le avvisaglie, perché tu, per fare una mobilitazione di svariate centinaia di migliaia di persone, o milioni addirittura, come qualcuno si era spinto a dire, insomma devi fare tutta una serie di questioni pratiche che non sono soltanto il dispositivo di legge, ma per esempio la gente la devi mettere in strutture che al momento sono vuote. Quindi se tu non vedi che squadre di imbianchini e di idraulici che rimettono in sesto le caserme in mezzo alla Siberia, beh, significa evidentemente che non c'è nessuna mobilitazione, perché non ci dimentichiamo che la Russia ha la leva militare, ma sulla di leva non vanno al fronte, quindi questo significa che la Russia ha una rete di caserme e di installazioni militari pronte, ma sono già occupate dai soldati di leva. Non è che dice, vabbè, visto che ce ne stanno 200.000 ce ne mettiamo altri 300.000, non funziona così, ovviamente. Quindi non si vede proprio, a parte non si vede la disponibilità politica, e non si vede soprattutto la fattibilità pratica di una cosa del genere, che significherebbe devastare la tua economia per parecchio tempo, perché la Russia ha un problema demografico come ce l'abbiamo noi. Non è che, insomma, sia stracolma di popolazione in età di lavoro, tant'è che fa tutta una serie di accordi, anche con la Corea del Nord, per esempio, per importare lavoratori sia qualificati che non qualificati dall'estero per un periodo prefissato, ovviamente, quindi non come per tenerseli poi per sempre. E quindi non c'è possibilità che con le truppe che ha la Russia al momento al fronte sia in grado di arrivare a una serie di successi sul campo di battaglia, okay? Quindi da questo punto di vista non vediamo la possibilità di un crollo del fronte per pressione militare. Certo, se tu distruggi interamente o insomma, chiaramente no, che non sarebbe possibile, ma in grande quantità la logistica civile e militare, allora naturalmente potremmo cominciare a vedere una serie di problemi non piccoli nella gestione del quotidiano da parte dell'esercito ucraino. Però, ti ripeto, arrivare a un crollo, a una disfatta al fronte, al momento non si vede proprio
0: anche perché ci vorrebbe, come dire, una spallata vigorosa, esatto. Ma il fronte non si muove molto adesso in questo momento.
1: Ma non si muove molto proprio per la cosa che abbiamo detto, cioè che il numero di uomini che Russia e Ucraina hanno al fronte è sufficiente per tenere il fronte, appunto, senza che ci siano rischi grossi che crolli qualche settore. E contemporaneamente sì, fare qualche operazione di attacco o di contrattacco, però insomma non ci sono masse di uomini pronte a prendere d'assalto Kramatorsk o Kherson o dall'altro lato le zone sotto controllo russo. E quindi dal punto di vista esclusivamente militare non è alle viste nessuna grande operazione, nessuno sbarco in Normandia e nessuna offensiva delle Ardenne.
0: Nonostante il generale Inverno, insomma, che sta arrivando.
1: Però appunto, chiaramente, siccome la Russia ha scelto ormai da un pezzo la strategia della guerra di logoramento o di attrito, che dir si voglia, è abbastanza chiaro che vuole aumentare quella, perché lì sì che ha, e lo sta dimostrando, al di là delle vittime civili, ma i danni che sta facendo al tessuto produttivo, logistico, infrastrutturale ed energetico ed economico dell'Ucraina sono danni notevoli. E chiaro che stanno puntando su questo, così come in fondo, guarda, così come l'Ucraina aveva puntato e aveva fatto bene a farlo sui droni, perché ovviamente quanti più droni hai tanto meno soldati al fronte devi avere, diciamo, più o meno, anche qua, visto che il tuo intendimento non è quello di dare la grande spallata, adesso lo sta facendo la Russia. Cioè dice, invece di mobilitare gente, mandarla in Donbass e chiaramente avere un ritmo di perdite più alto, a questo punto, visto che ormai siamo in possesso di mezzi tecnici e di infrastrutture che ci consentono di avere una quantità di droni che ormai sono sostanzialmente dei missili cruise a basso costo, perché questo sono ormai i Garand 4 e i Garand 5 soprattutto, e sostanzialmente aumentiamo gli attacchi sulle infrastrutture, insomma, attacchi che negli anni scorsi ci sono sempre stati, ma che venivano condotti con i missili balistici, che hanno un problema molto grande, cioè costano un sacco di soldi e farli non è la cosa più facile di questo mondo. Ora, ovviamente i Garand 4 e i Garand 5 non sono gratis e non ne fabbrichi mille al giorno, però comunque rispetto a un Iskander, a un KH-101, cioè appunto missili balistici importanti,
0: sono più economici,
1: diciamo così, sono infinitamente più economici e ormai sono in grado di coprire praticamente tutto il territorio ucraino, perché c'era anche questo problema, il problema della gittata naturalmente. Il missile balistico arriva grosso modo dove vuoi, incluso anche casa nostra, bene o male, dipende dal missile ovviamente, non tutti. E i droni avevano un raggio più limitato, quindi per carità tutto il fronte senza problemi, ti arrivavano anche a Kiev senza problemi, però a Leopoli non ci arrivavano, adesso invece ci arrivano, volendo.
0: Certo. Quello che sorprende...
1: arrivano adesso, come abbiamo visto, scusami, poi chiudo, come abbiamo visto qualche giorno fa, qualche settimana fa in realtà ormai, arrivano anche esattamente alla frontiera tra Ucraina e Polonia. Certo. Quindi diciamo ormai tutto il territorio è potenzialmente e praticamente sotto attacco da parte dei droni russi. E questa è una grande novità. È una novità perché, ti ripeto, la balla che i russi avrebbero finito i missili a marzo 2022 ovviamente era una balla e si è visto. Però non è che potessero lanciare ogni giorno un centinaio di Iskander, e questo è un dato di fatto. Adesso invece possono lanciare senza problemi ogni giorno 250 forse un po' troppo, ma un centinaio di Garand 4 e 5 e ottenere dei risultati molto superiori a quelli che ottenevano prima, e lo stanno dimostrando. Il che purtroppo, e ci riallacciamo al discorso col quale abbiamo cominciato, fatalmente aumenta il numero di vittime civili, purtroppo.
2: E questo fa anche andare ai matti i baltici, che infatti si muovono scompostamente, soprattutto gli estoni, che hanno mosso tutte le loro truppe, che saranno 50 uomini, quanti sono le truppe estone?
1: Ma 1600 mi pare, qualcosa del genere.
2: I lettoni hanno eletto di nuovo, più o meno, cioè sì, è cresciuto il partito filorusso, come si dice, però hanno mantenuto una...
1: Ma sì, non era in dubbio minimamente, nessuno aveva neanche mai coperto le elezioni lettoni, nessuno pensava che potesse...
2: E poi sono...
1: Cioè,
2: chi diavolo sono? E poi c'è stato questo tentativo di tirar fuori che Kaliningrad poteva essere il casus belli, che poi sarebbe, credo, la base della flotta del Baltico.
1: La base della flotta del Baltico è San Pietroburgo, no, Kaliningrad, la base della flotta di Kaliningrad, cioè nel senso, sì, ovvio, fa tappa lì la flotta del Baltico. Su questa cosa però, dopo che insomma la Russia ha espresso in maniera abbastanza vigorosa il suo disaccordo all'idea di privarsi di Kaliningrad, mi pare che lì hanno smesso.
2: Sì.
1: Mi pare che lì hanno smesso, perché effettivamente si sono resi conto che forse erano andati un pochino troppo oltre, perché ogni Stato ha ovviamente il diritto di fare tutte le esercitazioni militari che vuole, chiaramente. È considerata una scortesia farle vicino, oltre che una minaccia potenziale, farle vicino al confine degli altri, specie se con questi altri non hai ottimi rapporti, se hai buoni rapporti chi se ne importa, però di solito c'è sempre stata, sia da parte della NATO che da parte della Russia, che da parte dell'URSS all'epoca, c'è sempre la foglia di fico che tu in realtà magari puoi fare le esercitazioni esattamente al confine, ma non sono mai mirate contro l'avversario, sono sempre mirate contro eserciti ipotetici, l'esercito verde, l'esercito blu, eccetera, eccetera. Stavolta invece quei fessi dei nostri leader, perché qua è proprio una questione di stupidità, hanno o quei fessi dei nostri giornalisti, che insomma voglio dire siamo lì, hanno detto che no, queste esercitazioni erano fatte a Kaliningrad per accecare la Russia. Cioè tu hai detto, io sto facendo intorno a un pezzo del tuo territorio delle esercitazioni per renderti in grado, cioè per impedirti di difenderti. Allora questa cosa non va, chiaramente, perché se domani la flotta cinese si mette intorno all'Irlanda e fa le esercitazioni per accecare i sistemi di difesa irlandesi, non è una buona cosa, e l'Irlanda avrebbe tutti i diritti di andare a protestare, anche perché Kaliningrad è un pezzo di Russia. Adesso mi dispiace per i revanchisti prussiani, però Kaliningrad sì, certo era più unico per quello che volete voi, però è dal 45, è da Potsdam che si è detto ok, va, pigliate voi pace, tutti quanti l'hanno firmato, cioè non c'è un contenzioso.
2: Sì, Kant era morto da tempo.
1: Sì, ma no, soprattutto non c'è nessun contenzioso, non c'è mai stato un contenzioso su cosa sia Kaliningrad. Kaliningrad non è un territorio occupato, e non sono nemmeno le Falkland, e non è nemmeno la Repubblica Popolare di Luhansk. È come mettersi a fare le esercitazioni immediatamente fuori la baia di Rostov. Cioè non lo puoi fare. E infatti la Russia su questo ha protestato, cioè non sul fatto che tu hai fatto le esercitazioni, perché mo pure la Russia le fa, anzi ci ricordiamo quelle del 2021-2022, poi come sono andate a finire, giustamente, e però anche lì non erano esercitazioni per vedere come fare a invadere l'Ucraina, che poi fosse abbastanza chiaro, questo è un altro discorso, ma sono cose che non dici. Se lo dici esplicitamente, tu stai facendo, cioè quello è praticamente un atto di guerra.
0: Cioè, anche se poi il confine è molto labile, perché per esempio i russi sono assolutamente consapevoli che certi missili che mandano gli ucraini possono essere spediti solamente da militare NATO addestrato, perché loro non sono in grado, quindi hanno la consapevolezza che ci sono dei militari NATO in Ucraina che stanno di fatto combattendo contro di loro, e questo però non impedisce alla NATO di continuare, così ai baltici, ma non solo, ai vari governi europei, continuare tutta una serie di atteggiamenti che si possono oggettivamente definire aggressivi. Quindi qual è la ratio di questo? Anche perché poi stai soprattutto provocando una potenza nucleare, e questo è un aspetto non indifferente.
1: Allora, per nessuna provocazione di confine ci sarà una risposta nucleare, questo è chiaro, e ovviamente non ci sarà nessuna invasione del territorio russo da parte degli estoni o da parte di chi per loro, anche se lo facessero, penso, insomma, non lo so, non la vedo molto, molto vantaggiosa come cosa. Questo serve a tenere molto alta la tensione, a provocare reazioni verbali, ovviamente, da parte della Russia, che vengono poi presentate come minacce, perché immediatamente quando c'è stata la questione di Kaliningrad i nostri giornali mica titolavano abbiamo fatto le esercitazioni militari intorno a Kaliningrad e i russi se la sono presa. Kaliningrad può essere la miccia per la terza guerra mondiale, Putin minaccia l'atomica, che uno giustamente dice, ma perché Kaliningrad è russo? Cioè, capito, che deve minacciare? Cioè non è, giustamente buona parte della gente non ha mai sentito nominare Kaliningrad, pensa che sarà qualche altro paesaccio repellente, appunto, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, Dio sa dove, e mo Putin ha deciso che se la vuole prendere con l'atomica. E ho sentito gente che faceva questi ragionamenti. Ovviamente non sono intervenuto perché non è compito mio, insomma, non mi pagano per questo. E quindi provocare delle risposte forti da parte della Russia, che la nostra stampa può presentare come continua prova dell'aggressività russa, tacendo l'aggressività nostra, in modo tale da convincere sempre di più la popolazione che è assolutamente necessario privarci degli ospedali perché altrimenti Putin si prende Kaliningrad, capito? Ed è una cosa che non gli possiamo assolutamente concedere. E ora, anche qua ti ripeto, sapendo bene che qualsiasi provocazione di confine non porterebbe in nessuna maniera a una risposta militare, ma soprattutto a una risposta nucleare, ovviamente. Quindi, cioè, sostanzialmente tu stai più o meno giocando sul sicuro, perché sai che, siccome la Russia è un attore razionale, come dal suo punto di vista è un attore razionale la NATO, perché la NATO questo calcolo se l'è fatto, attenzione, non è che la NATO sono impazziti e hanno detto dai facciamo l'esercitazione intorno a Kaliningrad così se ci va bene scoppia la terza guerra mondiale. Sapevano bene che non sarebbe successo niente se non una protesta molto forte da parte della Russia, che appunto tu potevi girarti a manifestazioni di aggressività e di militarismo da parte della Russia. Cioè, questo è un gioco abbastanza evidente da leggere per chi più o meno insomma ne capisce di questa cosa, però per l'opinione pubblica non tanto, perché i nostri telegiornali sono inondati appunto da dichiarazioni bellicose di questo e di quest'altro russo che non si capisce da cosa vengano fuori, perché le motivazioni tu le nascondi e quindi appunto per aumentare la preoccupazione dell'opinione pubblica che dice ma allora questo Putin veramente ce l'ha con l'Europa, allora non è vero che era soltanto una questione dell'Ucraina, questo ce l'ha veramente con tutti quanti noi, beh allora forse davvero dovremmo armarci, eccetera eccetera eccetera. L'obiettivo è questo, non possono essere altri, anche perché se vuoi scatenare la terza guerra mondiale ci vuole molto poco.
0: Ah certo, è anche una questione. Certo, poi l'immagine, per esempio, di questi giorni che ci sono state le grandi manifestazioni in Francia per quanto riguarda le condizioni della scuola, l'immagine che si sovrapponeva era quella di Macron in estasi di fronte al missile balistico lanciato dal sottomarino e contemporaneamente le piazze degli studenti che lamentavano le condizioni penose delle scuole francesi. Ecco, questo forse è il futuro che ci attende.
1: Sicuramente questo è il futuro che ci attende, e ci attende una dimensione estremamente ridicola di questo futuro, perché i sommergibili nucleari della Francia sono 4, capito? Non sono 40 o 400. E la cosa bella è che la Francia non è al momento, per questioni di budget e di opportunità politica, in grado di aumentare la sua flotta di sommergibili e non ha cantierizzato un aumento della sua dissuasione nucleare. Ha fatto vedere, certo, il missile che hanno sparato è un modello migliore rispetto a quelli che c'erano prima, però anche qua e in quanto tempo tu sostituisci tutti i vecchi con i nuovi, tra l'altro anche questo sarebbe interessante da capire, e per cui cioè, la cosa veramente assurda di tutta questa situazione è che andiamo o ipotizziamo di dover spendere quantità di denaro impressionante a fronte di un ritorno dal punto di vista delle capacità belliche della NATO in Europa che non è particolarmente impressionante. Questa è la cosa più assurda di tutta questa situazione. Anche la Gran Bretagna non sta dotandosi di ulteriori sommergibili, così come non ce li hanno non lo sta facendo la Svezia, la Polonia men che meno, eccetera eccetera. Cioè in realtà quello che stanno ipotizzando tutti quanti è una militarizzazione della società, sicuramente. Tutti ormai parlano tranquillamente di rimettere in piedi la leva militare, eccetera, eccetera. Però per combattere la guerra della guerra fredda, sostanzialmente. Perché se tu, dopo tutto quello che sta succedendo in Ucraina, mi dici, tu governo polacco, vogliamo comprare 500 carri armati, e cosa te ne devi fare di 500 carri armati? Cioè fammi capire, che te ne devi fare di 500 carri armati? Quando appunto il tuo problema sarà difendere i tuoi aeroporti, difendere i tuoi porti, difendere la tua logistica dagli attacchi russi coi missili e coi droni. Cosa ne fai con i carri armati? fa la campagna di Russia, con buona fortuna, che devo dire?
2: Sì, magari
1: cioè, si è visto come è andata, si è visto come sono andate quelle
2: le precedenti,
1: quelle ucraine, con i russi, con un esercito russo che chiaramente, ovviamente, così come quello ucraino, per carità, non fa altro che accumulare esperienza per combattere questa guerra, non quella scorsa. Perché su quella scorsa eravamo tutti pronti, anche i russi erano pronti a combattere la guerra scorsa, poi si sono accorti che invece dovevano combattere quella di adesso, non quella degli anni Ottanta, e quindi hanno cambiato abbastanza velocemente rotta per forza di cose, come gli ucraini del resto. Noi invece no, continuiamo a ragionare in termini di, sostanzialmente in termini di eserciti della guerra fredda. Sì, no, seconda guerra mondiale no, per carità, però di eserciti della guerra fredda, meglio male.
2: Dove c'è un maggior sviluppo di investimento in armi è forse nei Balcani, che un po' tutti, soprattutto a partire da Vucic, dai serbi, che con la loro solita sindrome dell'accerchiamento stanno riarmando, ed è anche questo è proprio tipico della guerra fredda, stanno cercando di riarmarsi tutti quanti. Di contro c'è stata addirittura un'alleanza tra croati, albanesi e kosovari, e poi anche i macedoni si stanno riarmando, cioè proprio tutte le singole nazionalità della vecchia guerra di 30 anni fa, poco più di 30 anni fa, stanno di nuovo l'uno contro l'altro armandosi.
1: Vucic ha capito sostanzialmente, che non è per niente sciocco e ha in progetto di rimanere in potere per un po' di tempo ancora, ha capito che sostanzialmente se ti metti con Israele non ti tocca più nessuno, come in effetti è successo, perché da quando ha aumentato i suoi rapporti appunto con Israele, da quando ha annunciato che costruiranno insieme i droni eccetera eccetera, le proteste degli studenti che volevano la libertà e la democrazia per magia sono sparite dai nostri giornali, per magia proprio. No, è che è incredibile questa cosa. Guarda un po'. E quindi lui lo fa per sopravvivenza politica, così come anche qua il presidente della Repubblica Srpska, cioè dell'entità etnica serba di Bosnia, oltre ad andarsene molto spesso a Mosca e a incassare la solidarietà di Putin, ovviamente se ne va molto spesso anche in Israele, e anche lì magicamente tutti i problemi, no, dobbiamo escludere il governo della Repubblica Srpska dal governo federale di Bosnia, anche lì sono spariti immediatamente, e c'è poco da fare, purtroppo è così, ognuno si cerca gli alleati che può, e invece Albania, Bosnia, diciamo così, musulmana, per quanto non abbia senso dividere il paese in entità etniche e un'entità religiosa, perché non ha nessun senso. Lasciamo stare, non entriamo su questo campo perché è veramente una follia, però
2: è proprio quello che stanno cercando di fare. Però è proprio quello che stanno cercando di fare, cioè di dimostrare la componente musulmana come nemico, di nuovo Kosovo Poglie siamo.
1: Questo è un vecchio problema, è un vecchio problema della Serbia, che dipende proprio dal fatto che l'entità, cioè che appunto non durante la Jugoslavia, ma immediatamente dopo, e si è istantaneamente provveduto a trasformare l'identità etnoculturale bosniaca in una identità religiosa, cosa che non era, o meglio, cosa che non necessariamente era, perché io non so se tu, qualcuno di voi ha mai avuto rapporti pratici o anche di tavola con i musulmani bosniaci. Insomma, sono musulmani, o erano prima di tutte le radicalizzazioni erano musulmani, che sì, però insomma, che fai, non bevi, scusami, che fai, non mangi il maiale, cioè, capito, era un Islam mitteleuropeo, mi verrebbe da dire. Dopodiché poi sono arrivati i labiti con i miliardi e là ovviamente non si è capito più nulla, naturalmente, ma perché il progetto, non dei bosniaci, era quello di sfasciare
3: la Jugoslavia, cioè la Bosnia è stata, se vogliamo, l'Ucraina dell'ex Unione Sovietica da questo punto di vista, e lì però è andata bene, effettivamente l'hai sfasciata del tutto la Jugoslavia.
0: E a che prezzo?
3: Ovviamente lì tra l'altro potevi permetterti tu NATO di intervenire praticamente, perché dall'altra parte avevi appunto quello che rimaneva della Jugoslavia e non la Federazione Russa, chiaramente, per cui insomma. Beh, no, è una situazione, sì, comunque stanno armando tutti, tra l'altro non solo questo, anche va detto che nei paesi balcanici, per esempio in Bulgaria e in Romania, ci sono anche investimenti stranieri molto grandi, tipo la Rheinmetall per esempio costruirà una grande fabbrica di munizioni in Bulgaria, l'Unione Europea e la NATO daranno, hanno già cominciato a dare una paccata di soldi alla Romania per le sue infrastrutture logistiche, almeno quindi i romeni almeno ci guadagneranno autostrade e ferrovie migliori di quelle che hanno, almeno questo piccolo, diciamo, almeno loro un ritorno ce l'avranno, ecco, tra l'altro poi non sono soldi rumeni, quindi ancora meglio, ancora meglio, ovviamente, sì, certo, la priorità è fare il corridoio militare, però ovviamente verranno usate anche dai civili quelle,
2: ma un'altra quelle infrastrutture. Un'altra dimostrazione, sì, della penetrazione israeliana nei Balcani è la Grecia, consideriamola Balcani.
3: Non glielo dire però, perché
2: sì, no, non amano,
3: la prendono molto se le chiami Balcani.
2: Però.
0: Bene Francesco, abbiamo finito il nostro tempo, ci mancano 2 minuti prima dell'inserto.
2: E tu hai un impegno.
3: Io sì, purtroppo sì, ho altre cose poi da fare. Vabbè, 2 minuti, non so, a parte salutarci, non so.
0: Non possiamo fare altro che salutarci, ringraziarti ancora una volta per il tuo intervento e alla prossima occasione che sarà...
3: Assolutamente, alla prossima, quando volete. A presto.
0: Ciao, grazie.
3: Buona serata a chi ci ascolta come sempre. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
0: E allora, Bastione di Orione, come dicevamo, abbiamo scarsi 2 minuti.
2: No, un po' di più.
0: Un po' di più? Ah, meno male.
2: Era 54 che parte.
0: Ah, 54, quindi sono a 49, vabbè. 3-4 minuti prima che parta l'inserto registrato Myanmar.
2: C'era una cosa che ci ha segnalato Santo Padre, Marco Santo Padre. Che sarebbe un comunicato stampa di El Salto,
0: che è un giornale spagnolo, sì, penso online, non so se online o credo cartaceo
2: online. Credo online, che è stato, diciamo, censurato, gli è stata imposta proprio una sorta di censura. Adesso magari ve lo leggiamo velocemente, tanto non è lunghissimo. E dice che la EDP propone di infliggere una sanzione di 5.000 euro all'organo di stampa cooperativo e lo obbliga a censurare le inchieste giornalistiche sugli agenti infiltrati fino a renderle incomprensibili, perché El Salto appunto è stato uno dei primi, credo,
0: sì, che ha denunciato l'infiltrazione di agenti nei vari movimenti.
2: E la EPD è un'agenzia spagnola per la protezione dei dati e ha comminato appunto El Salto una sanzione di pecuniaria di 5.000 euro, insomma è andata un pochino meglio degli autistici, oltre all'obbligo di censurare gli articoli in cui veniva smascherata l'infiltrazione di agenti di polizia in movimenti politici e sociali. La decisione è stata presa dopo aver respinto le contestazioni in primo grado presentate dal media cooperativo, che è il quarto a essere sanzionato per gli stessi fatti. Quest'estate sia la Directa che via web e Diari de Balears hanno ricevuto una sanzione simile dall'EPD. Complessivamente ammontano a 30.000 euro tra tutti, una somma considerevole se si tiene conto del fatturato annuo di ciascuna testata, che immaginiamo. Il comunicato dice: siamo sorpresi da questo provvedimento, che interpretiamo come una ritorsione per aver portato alla luce la pratica illegale dello spionaggio nei confronti della dissidenza politica.
0: Sì, ma poi la cosa che sorprende è che

0: garantisce qualsiasi tracciabilità e qualsiasi elemento oggettivo verificabile con cui si dimostri che questi agenti abbiano commesso il reato di spionaggio, perché poi in realtà chi ha commesso un reato non è il Salto, bensì gli agenti.
1: Gli agenti. Infatti il Salto, i compagni del Salto dicono che ricorreranno per tutte le vie legali, ma soprattutto cercheranno di rendere l'annullamento sì della sanzione economica, ma anche il ripristino delle informazioni pubblicate, che è quello che importa maggiormente. L'impunità giudiziaria delle infiltrazioni contrasta con le sanzioni inflitte ai media che le hanno portate alla luce e persino con le precedenti azioni della stessa EPD, la quale ad esempio non ha ritenuto degna di alcuna indagine la fuga di notizie a un organo di stampa di fotografie provenienti dagli archivi della polizia relative a giudici che il media aveva collegato al movimento indipendentista, in un chiaro tentativo di intimidazione nei confronti dei membri del potere giudiziario.
0: Beh, per esempio in Regno Unito è successo che c'è stato un caso che si chiamava Spy Cops, riportato dai media tradizionali, che riportavano i nomi reali e le fotografie degli agenti coinvolti in uno scandalo come questo. Poi invece le istituzioni statali lì, nel caso specifico in Gran Bretagna, hanno chiesto pubblicamente scusa. Lo Stato britannico ha declassificato i documenti che dimostrano che gli agenti infiltrati hanno effettivamente svolto attività di spionaggio con una misura volta a riparare il danno causato alle vittime, ma lì c'è un'altra legislazione e anche un'altra cultura, almeno fino a adesso, rispetto a questi abusi della polizia, anche se lì ci sono stati e parecchi. 20:53, quindi parte l'inserto
1: qualche secondo
0: di Emanuele Giordana, che ci parlerà della situazione in Myanmar e in particolare
1: dei Rohingya
0: che sono stati deportati dalla Malesia verso il
1: un caso di remigrazione,
0: forzata. Partivamo da questa questione dei Rohingya, perché quando se ne è parlato molto all'inizio, quando questa situazione si è, come dire, creata, e adesso invece c'è abbastanza indifferenza. E poi ci frullava in testa una domanda: ma la Malaysia che cosa ne viene in tasca da rimandare i Rohingya in Birmania?
1: O meglio, può farlo perché è un altro choke point importante, quindi si può permettere di fare quello che vuole, perché sennò chiude lo stretto e si blocca tutto il commercio navale, oppure c'è qualche altro?
2: Beh, la Malaysia non può bloccare lo stretto navale, ha un problema di una quantità notevole di immigrati clandestini, in parte dalla Birmania, in gran parte penso dall'Indonesia, che sono venuti a lavorare prima nelle piantagioni, poi nell'edizia, poi come colf o servi di qualche famiglia ricca, e quando non gli servono più li rispedisce indietro. Ora, secondo le dichiarazioni della Malaysia, nei 10.000 che già sono stati mandati in Birmania quest'anno, di cui 1.500 è l'ultimo invio, non ci sarebbe nessun Rohingya. Loro hanno detto così, dopodiché dichiarazione del primo ministro. Dopodiché si è incontrato questa mattina con Min Aung Hlaing, il capo della giunta. Questa mattina sarebbe la mattina di giovedì, e non si capisce bene a che punto si troveranno. Diciamo che c'è un elemento che va oltre questa vicenda dei Rohingya, ed è il fatto che Min Aung Hlaing sia stato ricevuto in Malaysia, che diciamo supera come dire in senso geopolitico generale la vicenda dei Rohingya o non Rohingya, o da rispedire in un posto dove c'è una guerra civile, 10.000 persone, perché la Malaysia è sempre stato uno dei paesi
1: dell'ASEAN,
2: dell'associazione regionale, che si è sempre opposto, diciamo, al golpe in Birmania, e adesso riceve Min Aung Hlaing. E questo succede, tra l'altro, nel momento in cui gli Stati Uniti, notizia di giovedì, hanno aperto, diciamo, una strada di dialogo.

0: con la giunta militare birmana, soprattutto si dice per la faccenda delle terre rare, di cui la Birmania è molto ricca, quindi non c'è solo la vicenda Rohingya, su cui la Malaysia cerca di mettere una pezza dicendo che non l'ha ancora mandato nessuno, che parla con Minaung Lang per garantire che ci sia, come dire, un rientro col rispetto dei diritti umani e una possibile ricollocazione, che mi sembra...
1: Anche perché dove andrebbero a finire questi poveri cristi?
0: Ma appunto, ma dove andrebbero a finire anche tutti gli altri rimpatriati, nel senso che...
1: Sì.
0: Ma quello è un paese in guerra, però evidentemente ci sono altri motivi che spingono la Malaysia a fare un passo formale non poco conto, che rientra in una strategia dei golpisti che, da quando hanno istituito un governo civile facendo spogliare dell'uniforme il generale Minaung Lang, è cominciata un'offensiva diplomatica, che è cominciata con la Cina, con la Russia, con la Bielorussia, diciamo con i paesi amici, proseguita con la Thailandia, poi con la Cambogia, insomma, per accreditarsi come un governo stabile, democratico, sicuro, e questo è il dato veramente preoccupante. All'interno di questo rientra il fatto che quindi diventerà più facile, se c'è questo riconoscimento formale, rispedire indietro della gente in un paese dove c'è una guerra che ha fatto almeno 100.000 morti nel corso di 5 anni e mezzo.
1: Appunto, però in particolare i Rohingya finirebbero a Sitwe, con la fatica che è stata fatta prima di Aung San Suu Kyi e da Aung San Suu Kyi stessa, che ci ha rimesso anche la faccia con questo.
0: Sì, per forza finirebbero a Sitwe, dove è anche difficile portarli, perché l'Arakan Army, che è la guerriglia identitaria buddista, che tra l'altro sta facendo terra bruciata attorno ai Rohingya, circondano Sitwe, quindi non credo che la giunta birmana si preoccuperebbe di mandare in aereo soltanto i Rohingya, ma anche gli arakanesi che sono scappati.
1: Non credo neanche in business class.
0: Esatto, ma neanche in economica. Nel senso che è tra l'altro complicato, a parte la spesa, quindi non so questa gente dove finirà, se la metteranno forse in qualche campo di sfollati attorno a Yangon, cioè nelle zone che possono controllare, però su questo c'è una nebbia totale, non sappiamo, se sempre che non li mettano in prigione, perché comunque sono persone uscite clandestinamente dal paese, quindi...
2: Ma anche in Malaysia non se la passavano bene, perché vivevano in una condizione di semiclandestinità, spesso erano anche aggrediti, vittime di attacchi di tipo razzista.
0: Esatto, e per di più anche quelli, diciamo, legalmente tra virgolette riconosciuti, non potevano mandare i figli a scuola, non potevano allontanarsi dai posti dove erano stati messi, cioè questa è purtroppo una minoranza vessata da sempre, che dove l'unica difesa sta in capo a qualche ONG o alle Nazioni Unite, che devo dire invece hanno alzato la voce diverse volte dicendo che il rimpatrio non era possibile, e quindi forse questo è il motivo per cui hanno dichiarato che di Rohingya non ne sono stati mandati via, ce ne sono altri 3.500 che dovrebbero partire. Forse la Malaysia farà una scrematura, diciamo, per non incorrere in altri guai dal punto di vista delle organizzazioni internazionali, ma insomma è una situazione che si sta deteriorando soprattutto per questi riconoscimenti formali di una giunta golpista e criminale. Questo è, diciamo, l'aggettivo che si può usare senza tema di essere smentiti.
1: Ma la differenza tra il Bangladesh e la Malaysia, cioè perché il Bangladesh non si può permettere, che credo lo farebbe molto volentieri, tutti li ha collocati in situazioni pazzesche, leggevo nel vostro libro fatto con Battistone dell'isola dove sono stati buttati i Rohingya che sono sfuggiti verso ovest, verso il Bangladesh. Invece il Bangladesh non se lo può permettere, se li deve tenere. Perché questa distinzione? Cioè, che può anche andare bene, ma perché questa distinzione?
0: Ma credo che il Bangladesh non abbia la leva finanziaria che ha la Malaysia nei confronti della Birmania. Di conseguenza c'è stata una specie di apertura o di finta apertura dei birmani al Bangladesh, sostenendo che c'è una lista di rimpatri prevista, che questa cosa sarà fatta, ma se ne parla e non succede niente. La Malaysia invece una leva ce l'ha, nel senso che è uno dei paesi più ricchi dell'Asia, di questa organizzazione del sud-est asiatico, e di conseguenza se impone il rientro di 10.000 persone la Birmania deve dire di sì. Nel caso del Bangladesh gli dice di no, gli dice che non ci sono le condizioni, anche perché, diciamo onestamente, rimpatriare via mare dalla Malaysia a Yangon è abbastanza semplice, rimpatriare via terra dal Bangladesh al Myanmar, alla Birmania, è praticamente impossibile, nel senso che dei 17 distretti dello stato del Rakhine, il vecchio Arakan, 14 sono in mano alla resistenza, quindi di lì non si passa. Bisognerebbe fare un'evacuazione in aereo, questo non penso che lo prevedano.
1: No.
0: Bisognerebbe forse farla via nave, però andando fino a Yangon la strada è ampia e non credo che i golpisti vogliano mettere a disposizione delle corvette per trasportare delle persone che hanno tra l'altro appena cacciato negli ultimi decenni.
2: Senti, gli accordi selettivi, che questa fa un po' parte diciamo così della nuova strategia della giunta, accordi selettivi che la giunta sta facendo con alcune di queste organizzazioni armate etniche, hanno in qualche maniera risolto parte del conflitto, o servono semplicemente per dare alla giunta una tregua, una possibilità di organizzarsi e di armarsi?
0: Dunque con l'Arakan Army, cioè con la guerriglia che in questo momento diciamo ha conquistato la maggior parte delle posizioni territoriali del Rakhine, non mi risulta che ci siano colloqui. Può darsi che sia la giunta sia l'Arakan Army, magari con mediazione cinese, pensino di farli. Per adesso l'Arakan Army, che è una guerriglia antigolpista, non si è unita diciamo agli sforzi che il governo clandestino e altri gruppi come i Karen, per esempio i Karenni, oppure i Kachini, i Chin, hanno fatto per creare diciamo un nuovo fronte, perché un po' questo è stato il problema, diciamo c'è sempre stato una specie di fronte unito abbastanza disunito, ma a dominio Bamar, se vogliamo dire così, quindi percepito un po' come il prolungamento del vecchio governo di Aung San Suu Kyi, e non tutta la guerriglia lo vede con favore, anzi direi quasi nessuno. Però c'è stato un tentativo recente di ricostituire un coordinamento che doveva superare queste differenze, ma l'Arakan Army non ha aderito, cioè ha detto è interessante, magari aderiamo, però per adesso no. Quindi è una situazione molto sbilanciata, c'è il tentativo di ricostituire un fronte unito tra importanti organizzazioni della guerriglia, a parte quelle che già hanno concordato una tregua o un cessate il fuoco con la giunta, soprattutto nello stato Shan al nord-est della Birmania, ma l'Arakan Army, che è con posizione di forza, nel senso che non solo ha conquistato 14 di 17 distretti, cioè tutti al di fuori della capitale e di un paio di altri distretti, ma ha anche sconfinato in altre regioni, quindi facendo delle alleanze tattiche con altri gruppi della resistenza, comunque per fare pressione sul governo. Come andrà a finire? Difficile da dire, perché sull'Arakan i cinesi hanno un interesse specifico, che è l'arrivo della ferrovia non ancora costruita completamente tra Kunming e Sitwe, diciamo, o il porto di Kiaop Khu, che comunque sta di fianco a Sitwe, e per i cinesi quindi diventa fondamentale trattare con l'Ara Canarmi, perché altrimenti la costruzione del porto non va avanti, la ferrovia non si farà. Però bisogna anche passare in mezzo a aree conflittuali dove l'Ara Canarmi invece non ha la gestione del territorio, e quindi è una situazione molto complicata. È facile immaginare che i cinesi, forse anche i golpisti, stiano tentando una mediazione per fare in modo che gli interessi cinesi siano salvaguardati, al punto che quello che si dice, perlomeno nello stato del Rakhine, è che la guerriglia non bombarda e non colpisce le infrastrutture costruite dai cinesi proprio per non inimicarseli, quindi chissà, pensando forse di fare uno stato indipendente da Yangon, di poter trattare direttamente con i cinesi, non so, situazione molto, molto fluida e anche molto confusa.
1: Ecco, questo dei cinesi è una cosa, mi veniva in mente prima che parlavi di terre rare, che credo, almeno io attribuivo ai cinesi come di esclusiva proprietà loro, invece da quello che dicevi prima a proposito della Malaysia, si è accennato allo sfruttamento di terre rare birmane, quindi la Cina ha una presa inferiore rispetto a quella che poteva avere qualche anno fa un po' su tutto l'Asia, in particolare sul Myanmar? O...
0: Io non credo. Credo che quello che vediamo oltre alla Malaysia sono anche, almeno notizie di queste ultime ore, gli sforzi degli americani di riaprire un canale per mettere le mani sulle terre rare, che poi questo voglia dire che ci riescano, è tutto un altro discorso, però è chiaro che hanno una leva, perché per la giunta birmana avere un riconoscimento anche informale da parte degli Stati Uniti sarebbe una vittoria pazzesca, vorrebbe dire che il mondo sta riconoscendo il governo golpista birmano come un governo civile e democratico e stabile. Questa è un po' la preoccupazione, che poi gli americani riescano a mettere le mani sulle terre rare, può darsi che, diciamo, i cinesi di là lasciano prelevare qualche piccola percentuale, sì. Ma non
1: contentino. Cioè farà parte di quel contentino, quel semi-accordo che Trump pensa di aver fatto con Xi Jinping.
0: Esatto, alla Casa Bianca, dove magari per buona convivenza i cinesi possono dire sì, vabbè, quella miniera prendetela voi, va bene così, intanto non ci rompete le scatole. A Taiwan o in Birmania o ovunque, diciamo, nella zona di influenza cinese, che ormai la darei completamente per scontata, perché gli Stati Uniti hanno perso terreno anche con gli alleati più sicuri come la Thailandia, per non dire con gli alleati sicurissimi come la Corea del Nord e il Giappone, con cui, diciamo, le cose non vanno tanto bene.
2: Sì, poi gli incontri con la giunta, ha partecipato anche G-Day Vance, e erano cominciati anche sul tema delle grandi scansiti che colpivano, secondo l'amministrazione americana, cittadini statunitensi. Un po' è stato anche quello che ha dato il là a questi colloqui, che poi sono appunto atterrati sulla questione delle terre rare.
0: Sì, c'è anche quel problema lì, che è un problema sostanzialmente irrisolvibile, penso che lo sappiano sia i cinesi sia gli americani, nel senso che per la giunta militare rinunciare ai proventi degli scansiti, insomma, mi sembra molto arduo. Quello che stanno facendo è semplicemente di spostare i centri della truffa, questi centri della truffa che per adesso erano tutti sul confine thailandese birmano, spostarli all'interno, in modo che quantomeno non si vedano, poi uno le può vedere con i satelliti, ma quantomeno non sono a vista libera come sono stati fino a un anno fa, dove posizionandosi dalla parte del fiume thailandese si potevano vedere queste prigioni a cielo aperto con miliziani, sbarre di ferro alle finestre, il filo spinato, tendoni per non far vedere cosa succedeva. Era talmente visibile che è stata fatta un'operazione di facciata colpendo, distruggendo in parte soprattutto i vetri degli edifici più visibili, ma spostando le cose o all'interno delle scam city stesse o spostandole proprio all'interno del territorio in modo che non si vedano. Stiamo parlando di un giro miliardario che finanzia sia gruppi di milizie locali, milizie che poi fanno le loro alleanze come vogliono, ma soprattutto il governo birmano che trae da questo una parte rilevante di profitti che poi sono costituiti naturalmente anche dalle terre rare, dalle pietre preziose e anche dal gas.
1: All'interno della Birmania, del Myanmar, quali sono le condizioni di vita adesso? Cioè, sicuramente saranno molto peggiorate, ma c'è ancora qualche barlume di resistenza oppure è tutto rimasto come bloccato anche dopo questa sverniciata dei generali che hanno dismesso la divisa e sono diventati improvvisamente dei civili democratici?
0: Ma sappiamo molto poco, i combattimenti comunque continuano. Le mediazioni cinesi hanno garantito una sorta di pacificazione nel nord dello Shan, ma in realtà quel poco di notizie che noi abbiamo da fonti locali sono di bombardamenti che continuano un po' in tutte le zone del paese, la coscrizione obbligatoria che va avanti con gente che cerca di scappare dal fatto di dover andare a fare il militare, essere spedito in prima linea, dal fatto che vengono presi dei minori, che si cambia la data per poterli mandare nell'esercito, sul fatto, questi sono racconti che abbiamo raccolto, dell'esercito che non avendo abbastanza da mangiare va a fare razzie nei villaggi dove sequestra le motociclette, l'olio, il riso, quindi diciamo in una condizione dove nemmeno i privilegiati, cioè i soldati dell'esercito, hanno abbastanza da mangiare, quindi la situazione dal punto di vista della crisi generale è questa, moneta che continua a perdere valore e diciamo aree che sfuggono al controllo. Sul piano militare non saprei dire se ci troviamo in una situazione in cui l'esercito golpista sta decisamente avanzando come è sembrato qualche mese fa, o se invece si tratti di piccole vittorie dove magari recuperano un posto, una caserma, ma poi rimangono comunque sotto pressione. Certo, la guerriglia non ha soprattutto gli aerei e la quantità di armi che qui invece può godere l'esercito birmano, ma anche questo conto il governo birmano lo dovrà pagare e dà pochi soldi per pagare anche tutte le armi che gli servono per contrastare la resistenza, che comunque ancora c'è, non ha diciamo mollato il colpo, non si è arresa e questa cosa andrà avanti.
2: Questo processo della Birmania assomiglia molto a quei processi di distruzione dello Stato, stati molto spesso creati poi artificialmente dalla colonizzazione precedente, quella britannica in particolare, distruzione dell'entità statale da parte delle potenze presenti, in questo caso parliamo della Cina, adesso appunto si sono affacciati anche gli Stati Uniti per semplicemente sfruttare la posizione geostrategica e le riserve, in questo caso riserve minerarie. Quindi in pratica questa questione della Birmania rientra un po' in quella ridefinizione dei confini geografici e degli equilibri di questa fase in cui noi ci troviamo. Chiaramente tutto il prezzo maggiore lo paga la popolazione, naturalmente, tutto questo.
0: Sì, mi sembra che cinesi, indiani, in parte anche russi, un piano più o meno ce l'abbiano di controllo del territorio, sapendo benissimo che diciamo se uno Stato fallisce completamente, in un caso come quello della Birmania ci troveremmo davanti a un puzzle di piccoli Stati che faranno una guerra infinita, quindi gli affari ne risentirebbero, perché questo vorrebbe dire che puoi estrarre le terre rare ma non le puoi portare via, che non puoi fare degli impianti perché vengono danneggiati, che non puoi costruire un oleodotto perché fanno un attentato, quindi in qualche misura, e questo penso che sia soprattutto il pensiero dei cinesi, bisogna trovare una soluzione in cui alla fine uno Stato c'è, perché se non c'è uno Stato in Birmania, diciamo che diventa un caos totale, quindi un caos totale per i cinesi sarebbe un grosso problema, per gli americani meno per i russi, ma per i cinesi e anche per gli indiani, che hanno comunque dei progetti che non riguardano solamente la Birmania in sé, ma riguardano l'accesso al Golfo del Bengala, l'accesso ai mercati per la Cina e l'accesso ai mercati del sud-est asiatico per l'India. Diciamo la Birmania è strategica da questo punto di vista. Poi certo se ne può fare a meno e si può anche abbandonarla lì, però questo significa avere una tensione ai confini indiani, cinesi, thailandesi, laotiani, che non porta niente di buono, oltre al fatto che questo crea l'ecosistema perfetto per attività criminali, che sono l'esportazione degli stupefacenti, la produzione e esportazione degli stupefacenti e le scam city, che sono comunque un business che continua a funzionare ottimamente. Se lo Stato fallisce completamente, anche quel minimo di controllo che, anche se di facciata, viene esercitato, verrebbe completamente meno.
1: L'accenno due volte all'India mi ha fatto venire in mente che attualmente c'è una Gen Z indiana particolarmente attiva su vari piani, l'ultima protesta per la riforma elettorale, ma in precedenza si erano già sentiti per motivi della scuola, tipo i francesi. Però una delle prime a nascere di queste insurrezioni della Gen Z era stata la Thailandia e poi il Milk Tea, che univa un po' tutti. Adesso a che punto sono invece i giovani, cioè appunto quella generazione Z nella regione?
0: Ma in India abbiamo visto questo fenomeno recente degli scarafaggi, da cui forse potrebbe saltare fuori qualcosa. Nel sud-est asiatico mi sembra che, diciamo, se c'è un po' di attività, in qualche maniera attività strutturata, sia soprattutto l'Indonesia, il paese dove comunque c'è molto fermento, c'è opposizione a un governo sempre più autoritario, ci sono condizioni dell'economia che sono peggiorate, programmi del nuovo governo, programmi populisti di facciata che sono falliti, e quindi lì c'è stato e c'è un movimento forte che poi ha avuto un'esplosione un anno fa, ma che non è finito. In Thailandia mi sembra che invece si sia molto addormentato, e quindi il panorama è un po' questo, nel senso che i due paesi trainanti sono sempre stati un po' questi due. L'Indonesia continua, noi non ce ne accorgiamo perché è un paese lontano, mentre in Thailandia non ce ne accorgiamo perché in effetti non c'è, almeno in questo momento. Poi tutto può sempre riprendere, magari in occasione di un processo, in occasione di una nuova rivolta studentesca, che in Thailandia aveva preso delle forme interessanti, oserei dire, se posso, politicamente più avanzate del movimento attuale in Francia, dove sono soprattutto rivendicazioni di settore, di privilegi. In Thailandia erano andati ben oltre, cioè riforma della Costituzione, riforma del Senato, riforma del potere della monarchia, cioè il programma era un programma politicamente molto avanzato.
2: Sono diventati un partito anche a un certo punto.
1: L'hanno anche sciolto.
2: Appunto.
0: Esatto, adesso c'è una qualche forma che comunque si riconoscerà pur sempre in quel partito, che poi sopravvive cambiando nome, però diciamo le elezioni sono state un po' una doccia fredda, nel senso che quello che forse il partito progressista sperava poi non si è realizzato, e quindi un po' le cose sono fermate, però possono sempre riprendersi. C'è un grado di maturità politica nel movimento thailandese che è interessante, e c'è anche in Indonesia, dove ci sono molte associazioni diverse. Poi c'è il tema ambientale che è molto forte, molto più presente che nei movimenti thailandesi, quindi possiamo aspettarci qualcosa. Segnalo alla fine, questo non è, come dire, un movimento giovanile, ma diciamo un movimento guerrigliero che ha radici profonde, che nel sud della Thailandia negli ultimi mesi sono ripresi gli incidenti tra la minoranza, o almeno quelli che si propongono come teste di ponte della minoranza musulmana, e il governo thailandese in 3-4 province del sud della Thailandia, che sono a maggioranza musulmana, o grossa percentuale di musulmani. Però questa sicuramente è un'altra questione.
1: Ma invece, a proposito appunto di Generazione Z, quali prospettive vedi nel movimento indiano? Cioè, riusciranno a ottenere qualcosa finalmente, o a diventare una forza davvero alternativa a Modi, oppure di nuovo, come un po' tutti i movimenti della Gen Z, verranno gradualmente spenti?
0: Non so, una previsione che non saprei fare, non ho gli elementi per farla. È un movimento che non conosco, un po' come quello del Bangladesh, che ha avuto una fermata importante al punto da cacciare un primo ministro, o anche nello Sri Lanka, diciamo, dove da un pezzo che non sappiamo più niente, no? Possiamo anche pensare che il nuovo governo è un governo di sinistra, abbia messo un po' a posto le cose. In Bangladesh direi di no, cioè,
1: è rimasto un po' tutto uguale.
0: E in India bisogna vedere, perché c'è stato, appunto, lo ricordavi prima, queste contestazioni sulle nuove misure elettorali, delle liste elettorali, poi c'è questo movimento degli scarafaggi che ha avuto, diciamo, una fiammata e ha anche ottenuto dei risultati, facendo licenziare i responsabili degli esami truccati. Però dire che cosa diventerà, visto che ne abbiamo visti già diversi in India, è difficile.

sul gran jazz cosmico Sanra, Street Name Del. Inizia questa nuova puntata di Pregio. Pregio è il nome, Dash nel posto, Radio Blackout 105.25. Questo viaggio di lusso, così in ascensore verso l'alto, verso il basso, comincia un'ora insieme. Radio Blackout 105.25, Pregio. Questo è Indo Pepsi Chicks, Radio Blackout, Pregio, ancora, Dash.

Non risbai time qui su Pregio, un po' di romanticismo per cellarcela in questa giornata di pioggia. Una serie di sfortunati eventi ci ha colpito, tutti risolti. Nel nome dell'amicizia, bella Christian, bella Guido, che sono qui nel posto, nel rooftop di Via Cecchi, Radio Blackout, Pregio, questo è Black Kane, Consumer.

ci ha preso un po' d'acido questo su e giù sull'ascensore di pregio verso lo skyline più totale. DJ Dai Soon.

puntata estremamente ipnotica questa di Pregio, su e giù nell'ascensore, si è entrato perché pioveva e ora si è incastrato qui per ancora una ventina di minuti di grande musica, grande viaggio. Questo è Muffaetti, una dedica a un amico, if you know you know.

questi tempi a denti stretti, venti freddi e muffa e ti rimi a getti, infetti dal punto mega, intersechiamo parole dalla torre di Babele, senza tregua, senza tregua, senza tregua.

0: Bella lì, spazio zero, uomini di mare in studio.
1: Se permette a te. Uomini di mare, Shazam il raggio, e continuiamo questo viaggio ipnotico, ascensore, pregio, dash. Questo è DJ Strawberry, Big Band Energy, ancora con grande jazz.

City Ray, Rush Will Surfing Around Me, ultimo pezzo di pregio, sono le 22:24, stiamo per lasciare spazio ad un'altra grandissima puntata di Arsider, Radio Blackout 105:25, ci risentiamo fra due giovedì, ciao!

0: Ciao bello. Diahane come la si fuma Diahane? Se stati a sonà l'arsaide, se è presa la medicina moscia, se era carì o me l'han predotti Diahane, con Tommaso, coi capitano, devi tensione, o bello de, sci s'aveva pure il pentolame, o grullo con Andrea Sandro, si faceva chilometrie, ho fatto il montaggio, bellino de, so più di 2 ore, ma si tutte, pensi che sei suonato non stop per 3 giorni, Diane. Diane e l'Arsider Boia de Martellone Pneumatio.
1: Buonasera, Andrea ora in onda Arsider la notte.
2: Arsider Night.
1: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.
3: Allora, écoute bien. Ce soir Babarside va parler un peu de français.
4: Sumaste a fenas gambada en Francia. E bien trois de la merda che spacca la face.

0: una cassa di Monster. Monster da 24 con IVA.
1: Monster.
0: 25 euro. Devastante.
2: Devastante.
0: Nitro. Ultra Fantasy Ruby Red.
2: Red.
0: Mango Loco. Punch.
1: Punch.
0: Ultra Strawberry Dreams.

0: Aghicco, sto a mettere l'arside speciale Tolossa, fanbase ortrarpe, una crema. Se siamo seccati 18 monster e siamo stati svei 4 giorni. No, tanfami, a merda, ve dovete da venire. Sotto cassa, con l'arside ballamo la noise progressive, etno metal minimal saturata, pantagruelica schizogentrica. Sbirri de merda. Da tecnopoliziotto, devi imparare. Tempizziamo le orecchie,
1: te ce cagamo.

0: On dit quoi? On dit vive la pop!
1: La droga, il ballon, l'abbandono collettivo non sono deviazioni o fughe, ma tecniche di fuoriuscita dal soggetto. Il party come dispositivo ontologico è l'unico spazio in cui il sé può finalmente interrompere la... Non si tratta di alienazione, ma di disidentificazione attiva. Attraversare il confine dell'umano con mezzi artigianali. Diventare altro. A quel punto l'opzione migliore non è il dialogo né l'interpretazione, ma l'affondo sensoriale. Mil vascalato senza mediazione, senza gerarchia, senza distanza. Un'apertura sull'essere che non ha bisogno di spiegarsi.

0: for that, huh?
1: Yeah.
0: Just to say.
1: Okay. Check this later for sure.
0: Fantastico. Go.
1: See? Okay. Et ouais, la température monte dans la salle. L'excitation est à son comble. Ouais.
2: Attention.
3: Petite interlude italienne, mais en attendant, nous allons mettre un morceau.
0: Can you repeat, please?
1: Can you hear me, outsider?
0: Si, I can hear you. We can hear you.
1: Ah, okay, cool.
4: Ciao, Edward. Vecchio bastardo, sempre pensi alla tua casa, eh? Oh, senti, Dio porco, ti mando il rider tecnico ospitale di Parasider. Trattameli bene, che se no ti mando due sinemi che spaccano le gambe. Poi vedi come fai bene il fonico. Un abbraccione!

0: Cetamina purissima di grado farmaceutico, suddivisa in dosi millimetriche in flaconi di vetro scuro sigillati. Degustazione Monster Energy, selection box da 12 lattine, varie edizioni rare, servite a 4 gradi spaccati. Silenzio assoluto. Ma poi ci serve un driver dedicato, conducente privato con licenza tattica ed esperienza documentata nelle campagne d'Africa del gruppo Wagner. Wagner.
1: Bonsoir, Outsider. Son et bruit de nature.
2: Systems stick. Ah merde, peut-être mal branché depuis tout à l'heure.

0: Ogni tanto ogni
1: date. Dai, non siete timidi, che cazzo.
0: Dai, problemi a doppia personalità. Allora, dai, qua la serata. We are just at the beginning of this long night. Ma dove? Double personalità. Bravo, Flogger. Allora, vediamo perché mi sento. Occupami di te.
1: There's a plug missing in the meantime. We have a plug here. You can plug it here. No. The cable is long enough.
0: Allora, questa è una trasmissione fatta sempre dal vivo e quindi le cose possono succedere, sono le più varie. Computer possono succedere. Freschi.

0: Dio. Allora, vi state divertendo qua fuori? Salve.
1: La subjectivité.

Alla seconda radura prendere la terza uscita verso destra, sorpassare il dirupo e proseguire per 400 metri in direzione sud-est fino a traccia dei cinghiali. Stai andando nella direzione sbagliata.

8 ore e mezza.

Provo qualcos'altro.

0: Arsaida.
1: Torino.
0: Eccellente. Magnifico. Et alors, c'est complètement dingue. On commence ces trois jours de live. Là, on a trois quarts
2: planning.
3: Stop. Ça va être cool.
0: Profitez-en bien. Parce... Mais il n'y a aucun problème. Juste merde. Non, mais qui disent prennent le relais jusqu'à minuit. Voilà, bientôt. Ça va être dans le. Non, mais on, je peux passer quelques morceaux en attendant. Ouais, hop. Et puis, mais on filera la main à Script qui dit peut-être un peu en avance.
4: Ah! Ah, merde!
5: I dati buttati a cazzo de cane, Arsaide te manna sta caraccata de potenza assoluta. Te stai ancora a capire come si accende il computer, Arsider già sta a regnare.
6: Ti lasciamo tutto come l'avevi trovato tra pochi minuti dal vivo. Anomalie magnetica. Storia magnetica. Contro il mal di gola è una cosa che si può fare. Due spruzzatine, la prescrive il medico, costa meno di un francobollo e ti permette di fare lunghe dirette, di chiacchierare come quella di questa notte. Affrontiamo una questione complicata, quella di parlare per sempre alla radio e della niente, ma buzio, sono giumpito. Va bene, assento, pochi minuti, la PD, prendo una bella birra, ok? Assento.

0: Processare fatto pure.
1: Lo si faceva una volta.
2: Sente bene?
1: Tutto bene?
2: Si sente bene?
1: Sempre di sì.
2: Allora io volevo fare un saluto e un benvenuto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout dell'Arsider Night.
3: Attention, it is clear that the hosts are not fluent in spoken English.
4: Yes, yes, we are ready. We are ready.

0: Eccolo. Tavolo, tavolo, tavolo, tavolo.
1: Siamo. Ok.
2: Grazie, lo tengo qua, perfetto. La gente va e viene, passa di qua, lascia un souvenir, un po' come se fosse un porto di mare.

0: piacere. Adesso possiamo chiedere che luce, se gli amici in sala ci dicono anche che il tipo di illuminazione gradiscono per garantire il massimo livello di comfort per l'esecuzione. Sinceramente non ho capito ancora come funziona questo cazzo di pedale. È affascinante, però non lo padroneggio ancora bene. Devo studiare ancora da se. Così. Non è male quello che fare anche in modalità.
1: Va bene,
0: molto comodo, dai, alla fine mi prendo i miei spazi, i miei tempi.

0: 3 minuti.
1: Pensa cosa può fare una persona solo con un piccolo pedale. È una cosa incredibile, guarda. La magia della musica. Music is magic. È tutto dentro la tua testa. Puoi farlo comodamente come vuoi. Se ci sono domande, richieste di spiegazioni, là c'è il nostro avvocato, Jean Bender. Potete parlare con lui per qualunque informazione legale.
2: Il gruppo Arsider è associato.
3: Fosfato.
2: Belle persone che ci sono qua. Belle persone che ci sono qua. È bello, bellissimo. Belle persone.
4: Si può dire, dai.
2: Si può dire, si può dire.

0: Yemon.
1: Cosa?
2: Ha scritto Max, dice se può giocare a Bloodborne.
1: Merda, sì, fai un nuovo save file, vai.
2: Non so, ha scritto poco fa.
1: Assolutamente sì, Brody. Inizia Bloodborne, è un bellissimo viaggio, lo consiglio a tutti quanti quelli.
3: Aspetta, facciamo sentire. Io sto a casa, se vuoi passare qua, Maria non c'è, io sto con i bambini.
4: È possibile che il gruppo Arsider vende della fumée. D'un altro côté, il continua a nous le demander.
5: Le case andiamo a toccare, ma te non è sciupate sto
2: non ti devi
1: te l'avevo detto vabbè, rialza la base.
6: Monster. Not only does the light emitted make you blind, but it also emits a noise of nearly 200 decibels, which makes deaf. Fangs are different from traditional grenades.

0: sfumando.
1: Vorrei ringraziare.
2: Sta schiumando?
1: Sta schiumando il nostro.
3: Fermi tutti! Questa radio è sotto sequestro! Fermi tutti!

Fortíssimo.

0: Merci.
1: Merci. C'est.
0: Merci. C'est.
2: Maestro.
3: Ma non ti voglio bene più, capito? Non ti amo più, non mi desideri.

0: È stato molto divertente, sì. Ma stavo ripensando a quel momento in cui l'ultima sera stavo totalmente cucinato dopo il cannone.
1: Cannone.
0: Che ha fatto Valeria, ragazzi, c'è il Lourdes più avanti. Vado. E anche il live comunque, devastante.
1: Devastante.
0: Raga, totale.

0: る。
1: シャル。

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Vi, Oskar, idkar endast i löndom.
1: Oskar, idkar.

Gustf, Edgar också i löndom.